0: Ed eccoci, questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat. Io sono Mario, ma parlerò pochissimo oggi perché stiamo per sentire la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari tenuto da Andrea Bornino nel corso di Onde Riflesse 2026, fatto al Piccoli di Verona, di cui ho parlato nelle scorse due puntate. Ora, se non avete tempo di ascoltarne due, almeno una per forza, perché questa è la seconda parte dell'incontro sui radiodocumentari e bisogna ascoltare la prima per goderne al meglio. Quindi, se qualcuno stesse ascoltando in diretta, il consiglio è, non fatelo. Ascoltatevi il podcast della scorsa puntata, dura pure quello mezz'ora, e appena sarà finito, anche questa puntata che adesso sta andando in diretta sarà disponibile sul sito radiowombat.net. Per chi non ha di questi problemi, niente, ho buttato via 20 secondi. Adesso iniziamo, via. Questa è la seconda parte, il consiglio di ascoltare la prima, penso di averlo detto a sufficienza. Viva Radio Wombat, viva Onde Riflesse, alla settimana prossima.
1: Qualcosa di completamente diverso. Il documentario è un genere radiofonico che nasce, l'abbiamo sentito, negli anni 30 più o meno, servivano le tecniche di registrazione. Nasce in Europa, si diffonde in tutto il mondo. In America nasce a metà degli anni 70 un genere nuovo che nel nostro paese, ma in Europa, non ha mai avuto un grande successo, che sono gli audio diaries. Cioè, io poi non riesco a dirlo, c'è una R nel centro che mi devasta. Gli audio diari, no, peggio uguale. Cosa vuol dire? Che con l'uscita sul mercato dei registratori a cassette, le audiocassette, in America è iniziato tutta una serie di programmi radio, perché negli anni 70 c'era solo la radio, non c'erano né i podcast né la radio online, di persone che registravano dei diari, poi li montavano e queste cose diventavano dei programmi radio. È una cosa che si fa ancora oggi. C'è un format molto bello che si chiama This American Life, fatto da PRX, non l'ho fatto apposta, ma la maglietta era questa pulita, che è un pezzettino della National Public Radio, che da più di dagli anni 70 a oggi racconta storie di vita americana, perché l'America è un paese complesso, ha tante storie e vengono raccontate in questo modo. Da noi si fa poco, ma quando lo si fa si vincono i premi. Questa è una storia, è un documentario bellissimo, si chiama La mia vita a 5 stelle, è fatto da Alice Giussoni, ha vinto una marea di premi questo documentario, che racconta come si vive in un'occupazione a Roma.
2: Allora, sono le 22.53 e è sera e inizio questa registrazione dicendovi che mi chiamo Daniela De Crime, sono per metà araba e metà italiana e abito in un'occupazione. Sono 6 anni che abitavo qua, ma a quanto pare adesso siamo diventati un po' un problema per tutti quanti da un anno a questa parte. E qui siamo molte persone, molte famiglie con tantissimi bambini. Ci troviamo, cioè almeno io, siamo una famiglia di 5 persone, 2 bambini piccoli, e i miei fratelli quali 12 e 8 anni, io ne ho 20. Purtroppo non lavoro perché non trovo lavoro, è molto difficile adesso. Ma mi sto dando da fare mi sto dando più da fare per aiutare la mia famiglia. Spero di trovarlo a breve tempo, insomma, speriamo.
3: Miriam, c'è il registratore acceso. Miriam, dai, mi dici i compiti per domani?
4: Allora, dai.
3: No, non finisce niente.
4: Allora,
3: tema. Facciamo sti compiti, va?
4: Allora, adesso vado a posare i miei libri. Mi sono stata perché tutti i miei libri vanno alla chiesa di scuola. Ho paura dello sgombero. Quindi non so che fare. Adesso sto aprendo la finestra. Voglio vedere. C'è freddo. Oh. Ho freddo.
3: Devi fare sto tema. Allora, vai, facciamo questi compiti adesso, perché sennò dopo diventa buio e non vediamo niente senza sta luce.
4: Allora, devo fare un tema su cosa mi aspetto dalla scuola. Allora, il nostro tema, cosa?
3: Due punti, C grande devi scrivere, no?
4: Tema, punto.
3: Due punti.
4: Cosa?
3: Mi aspetto.
4: Dalla...
3: Che bella scrittura! Però non si vede niente ordinata, mamma mia. Ami, prendi un quaderno normale e ti scrivi sopra, perché così sei scomoda. Già che stai a fare i compiti in camera mia senza un tavolo. Che dell'ansia può stare tutto buio. Allora, vai. Cosa ti aspetti tu dalla scuola? Allora, tu che...
4: Prima di tutto di essere promossa.
3: Ecco, speriamo, forza di scendere già giù.
4: Poi non lo so.
3: Sì, ma tu non è che devi fare una lista, devi iniziare comunque con una introduzione. L'introduzione quale sarebbe?
4: Boh.
3: Come boh?
4: Non lo so.
3: Ti devi sforzare. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Miriam, quindi che? Certo, mira, in un testo, in un tema, tu devi iniziare presentandoti. Allora, okay. Scrivi.
1: Allora, avete capito, Dalida... ha usato un registratore, uno Zoom, un registratore digitale, se l'è tenuto un paio di mesi in questo posto, che poi è stato sgomberato. Tutto il tema del documentario è come si vive in un posto che stanno per sgomberare, che poi a me è stato sgomberato insieme a tutte le famiglie che c'erano dentro. Lei ha registrato la sua vita e poi Alice ha montato tutte queste ore costruendo questo racconto senza il narratore, in cui è Dalida stessa che racconta, costruendo una narrazione molto bella, molto intensa. È un modo di fare documentari, non facile, perché bisogna beccare la persona giusta che A, si vuole mettere in gioco registrando pezzi della propria vita, B, deve essere anche capace, perché i suoi passaggi da sola quando racconta sono bellissimi. Però se funziona il risultato è unico, ripeto, è un tipo di forma di documentario che all'estero, soprattutto in America, anche un po' in Inghilterra, funziona molto. In Italia non si fa. Allora, invece adesso vi faccio ascoltare una roba che fa ridere. Questo è un documentario fatto da Riccardo Fazzi. Riccardo Fazzi è un drammaturgo, insieme alla sua compagna hanno questo gruppo teatrale che si chiama Muta Imago, sono molto bravi, hanno vinto anche loro parecchi premi. A lui piace molto giocare con la radio e un po' di anni fa ha proposto questa idea a Radio 3 di fare questo documentario, praticamente road documentario, fatto tutto sulla strada, dove lui va alla ricerca di una voce che, vabbè, lo ascoltiamo, tanto una voce che è su una cassetta, sentite qui, anche qua per far capire quanti stili si possono usare.
5: A casa dei miei, nella stanza che occupavo io, c'è ancora una libreria piena di libri. Mio padre ogni volta che vado a trovarlo mi ripete che devo svuotarla, prima o poi. Io, sapendo che non lo farò mai, da qualche tempo mi sono dato una regola. Ogni volta che vado a trovarlo mi porto via un libro o un oggetto, così penso prima o poi la libreria si svuoterà. Lo scorso marzo, mentre ero distavo per scegliere il libro da portare via, ho trovato una cassetta. Oggi devo dire audiocassetta, altrimenti non mi capiscono. Era buttata dietro a una prima fila di libri e sulla cassetta c'era scritto Misto Estate 93. Allora mi sono ricordato di Rimini, di lei e della cassetta. Purtroppo non del suo nome.

0: Ecco, questa era la sua voce, seguita da quella di Max Pezzali. Dopo gli 883, nella cassetta ci sono tra gli altri gli Ace of Base con All That She Wants. I Four Non Blondes con What's Up. Samuele Bersani con Chicco e Spillo.
1: Chicco ha una cicatrice sulla faccia.
0: Hathaway con What Is Love. I Duran Duran. Ho subito pensato, la vado a cercare. Registro tutto e se alla fine la trovo, le regalo una cassetta.

0: scusa, tu sei sempre a campo nel caso?
1: No, per niente.
0: Ma non sai quanto ci vuole per arrivare a dopo, per dire.
1: Sì, ma per me è vero.
0: Sì, sì.
1: Sant'Arcangelo?
0: Sant'Arcangelo di Romagna.
1: Cioè, Marino, no? Ah no, sei andato anche a Sant'Arcangelo.
0: No, non l'ho detto
1: nessuno. Ah, ok. E allora...

0: Lunedì 25 maggio 2015, 11:10 di sera. Stazione di Sant'Arcangelo di Romagna, binario 2. Sono il solo a scendere dal treno. Nel mio trolley, pochi vestiti, il mio computer, un piccolo registratore audio portatile, una cassetta, un mangiacassette, due microfoni. Mi vedo come all'ingresso di un labirinto, pronto a perdermi nel paese e in questa storia. Giovedì 28 maggio, 8:30. Scendo al bar Roma, che è proprio sotto casa mia, per fare colazione. Ho deciso che ogni mattina farò colazione in un bar diverso, la prima di una serie di strategie da attivare per aumentare le possibilità di un incontro casuale. Al bar Roma c'è Claudia, che mi serve la colazione, e anche lei ha la mia età.
1: 34 anni adesso?
2: Io mi ricordo che era magra con i capelli castani, lisci e gli occhi chiari.
1: Posso, però così non mi viene in mente niente. Bisognerebbe trovare qualcuno, magari con un profilo Facebook, se riesce a farti vedere qualcuno magari che ha nelle amicizie, se riesce a riconoscerla, perché dopo 20 anni magari può essere diventata anche un pitale, gli occhi azzurri ce li gli occhi chiari ce li avrà ancora, però.
3: No, però non senti che c'è l'accento, l'accento comunque uno non lo perde, no. Cioè, si è anche capito.
1: L'accento è più no. Per anni fa era ancora il paese, dove bene o male si conosceva tutti, adesso abbiamo passato i 22.000 per abitanti, c'è anche tanta gente straniera, è una metà che non c'è più il bar di Vasco, il bar della periodo da Vasco, qua dove c'è il supercinema, il cinema.
4: Vabbè, se volete scoprire se la trovo o no, lo ascoltate, lo trovate su iPlay Sound, si chiama Antologia di Esse. Qua è bello perché intanto si parte da una cosa vera, nel senso la cassetta lui la trova, la ricerca la fa, poi il finale lui potrebbe anche farlo finto, non sappiamo, cioè a un certo punto potrebbe anche partire la finzione, ma non sappiamo in verità molto di tutto questo, ogni tanto ci suona addirittura surreale, però è un documentario alla fine. Ed è molto bello, non so se avete sentito, come Riccardo ci porta nel suo viaggio. C'è quella frenata del treno che a me piace tantissimo. Così semplice, in verità non ci vuole molto. Qua c'è anche un'altra componente fortissima, che è la musica. La musica nei documentari diventa, insieme al suono originale, il sistema che ti porta nel tempo. Se noi avessimo... In questo momento ci mettiamo a registrare un documentario qua, queste maledette cicale che stamattina alle 6 in punto hanno iniziato, chiunque si mette ad ascoltare il documentario che registriamo stasera qua sa che siamo d'estate, perché questo suono c'è solo d'estate. Il documentario di Riccardo sui ragazzi come me che hanno vissuto quegli anni 90, anche un po' di merda, ma bellissimi, e ti fa subito venire i peli dritti, perché quella roba lì è identitaria. La musica nei documentari molto spesso serve a portarti in un periodo storico e anche a far scattare dei meccanismi di riconoscimento, cioè dei meccanismi di farti sentire un po' parte di una cosa. Allora, abbiamo ascoltato fino adesso delle storie dove c'è o al centro qualcuno con una storia potente, o c'è una storia sopra, come la storia della cassettina, o c'è quelle che vengono chiamate le storie piccole dentro le storie grandi. La storia di Dalila dentro l'hotel occupato è una storia piccola che racconta la grande storia dell'emergenza abitativa a Roma. Questa storia invece è una storia che parte da un supporto. Molti documentari, forse quelli più belli, anche molti podcast, mi viene in mente Veleno di Trincia, partono da di solito da una botta di culo, cioè il fatto di mettere le mani su qualcosa di audio, che può essere un disco, può essere una cassetta, può essere un nastro, che racconta una storia e da lì partire. Questo è un podcast, l'abbiamo prodotto a iPlay Sound un paio di anni fa, ed è... Vabbè, lo ascoltiamo, poi lo commentiamo.
5: Il programma La Grande Famiglia vuole unire gli italiani d'America con i loro cari in Italia. Unitevi anche voi alla Grande Famiglia. Spediteci il vostro nome, l'indirizzo e quello del vostro o dei vostri cari in Italia. Ed accludete alla lettera 10 etichette tolte da qualsiasi barattolo dei prodotti Progresso. Indirizzate il tutto a Grande Famiglia, Radio Station WV, New York 19.
6: Per 10 etichette di prodotti Progresso, l'equivalente di pochi dollari, un inviato della WV sarebbe andato in Italia a registrare le voci dei parenti. Funzionava così. Gli ascoltatori dovevano acquistare almeno 10 prodotti Progresso, staccare le etichette e inserirle in una busta diretta alla radio. Ogni persona doveva indicare il proprio indirizzo in America e il luogo in Italia dove si trovavano i parenti. La maggior parte delle volte si trattava di paesi, perché erano le realtà da cui si emigrava di più. Dopo aver inviato le etichette, bastava aspettare, attendere che l'inviato della radio arrivasse in paese e da un momento all'altro, come da un cilindro, spuntassero i propri parenti.
7: Ed il microfono della Grande Famiglia riunisce ora due cugine che non si vedono da 35 anni, collegando San Bartolomeo in Galto.
8: Forza per la signora. Maria! Maria, stai fermi! Sono nonna, Maria!
9: Perché non scrivi? Se noi siamo tutti in pensiero, perché non scrivi?
10: Affettuosi saluti a tutti i parenti della mia fidanzata.
11: Zia, io sono la vostra nipote e sono molto dispiaciuta di sentire la vostra voce. Arrivederci.
6: Grazie a una strategia mirata, il programma si diffonde in tutti gli Stati Uniti. La WV fa accordi con altre radio locali che trasmettono in italiano per farlo ascoltare anche fuori da New York. Lo show inizia a essere seguito ovunque ci sia una nutrita comunità italiana, da Pittsburgh a Miami, da Los Angeles a Philadelphia.
4: Questa è una storia degli anni 50, quando c'è questa radio di New York, che si chiama WV, che si inventa una strategia di marketing pazzesco, verrà chiamato marketing etnico, perché va solo per gli italiani. Se compravi 10 scatole di Pumaolla, Progresso, e spedivi le etichette, loro ti mandavano al paesello l'inviato, che arrivava, registrava le voci dei tuoi cari, che venivano trasmesse alla radio, ma non solo. Se compravi altre 10 scatole di Pumaolla, ti davano il disco con le registrazioni. Cristiano Barducci, che è un bravissimo documentarista di Bologna, ha trovato uno di questi dischi, ci ha messo le mani e da lì ha iniziato una ricerca per poi scoprire, appunto, fortunatamente c'era già chi su internet, perché internet da questo punto di vista è un posto magico, c'è chi aveva già studiato il fenomeno della Grande Famiglia e da lì ha iniziato un viaggio, che è un viaggio sia nel tempo, perché comunque ha raccontato in questo podcast in 6 puntate questa grande immigrazione italiana che si è un po' dimenticato ormai, in cui eravamo noi quelli che puzzavano e non eravamo molto graditi, attraverso questi dischi. E poi non si è fermato lì, perché poi naturalmente è riuscito a trovare altri dischi, altre voci, e è andato nei paesi dove questi dischi sono stati registrati e ha trovato anche le voci originali di questi novantenni che quando avevano 20 anni venivano intervistati. Questo è il classico documentario che nasce da un archivio. Quando qualcuno riesce a trovare qualcosa di simile, cioè una storia che parte da un archivio, è qualcosa di magico. Un altro esempio, in questo caso di un archivio personale. Guarda, non lo commento, lo ascoltiamo, poi vi racconto che cos'è.
12: Rimorchiatore della Marina Peruviana ci sta portando nella corrente di Humboldt, a 90 miglia dalla costa. Ho il mal di mare. Vittorio e Mario sono in ottime condizioni.
13: Callao, Perù, ore 10. Domenica 2 giugno 1969. Primo giorno. Siamo partiti questa mattina, grande confusione. Come al solito niente era pronto. Sul rimorchiatore c'erano le autorità e gli amici, tutti sorridenti. Valli, come al solito, era fra loro a rispondere a tutte le domande. Sergio scattava qualche foto. Io non ho fiducia in Sergio, non ho fiducia in Valli. E quello che è peggio, non credo in me stesso.

0: partito da cominciare i dolori.
1: Prima di partire, i viveri, il vestiario, le medicine, le carte nautiche e tutto il materiale era stato stivato all'interno del gommone con una logica pensata e ripensata. Ma ci fu un inaspettato cambio di programma.
0: Perché a un certo punto la Marina Carignano ha deciso che il battello non sarebbe più andato a rimorchio, ma sarebbe stato trasportato letteralmente a bordo del rimorchiatore sul punto in cui doveva essere mollato. Conclusione: il battello vuoto, con soltanto l'acqua sotto i paglioni, pesa quasi una tonnellata. Il carico

0: Per mettere in acqua il battello usano un argano, una specie di gru. Ci impiegano quasi 2 ore e 4 squadre di marinai nel tentativo di evitare danni.
1: È stato deciso che tutta la nostra attrezzatura debba essere caricata su una specie di canotto che faccia la spola con il rimorchiatore. È un'operazione difficile, pericolosa.
2: Adattare ai cavi ai fondo di rete, quindi significa che anche con tutte le nostre preoccupazioni, che il materiale è imballato in sacchi ermetici, in condizioni da non doversi bagnare, da non prendere acqua assolutamente, è stato letteralmente in mezzo nell'oceano per una durata di un paio d'ore. Naturalmente, quando è arrivato a bordo, tutto il nostro materiale era letteralmente radice di acqua.
3: Allora, fermo. Questa è una storia incredibile che nessuno conosce, non la conoscevo neanche io. Sono 3 italiani che nel 69 partono dal Perù su un gommone donato dalla Pirelli e vanno in gommone a vela fino in Polinesia con l'idea di rifare il Contiki, che è un'altra storia simile. Sono 3 italiani, appunto, uno è un capitano vero di nave, il secondo un documentarista e il terzo lo hanno trovato al bar un paio di settimane prima perché non trovavano nessuno. Questo particolare gli costerà molto caro. Il viaggio va malissimo, nel senso che, come avete sentito, mentre li calano in mare tutta l'attrezzatura finisce in acqua e ne buttano via la metà. Quindi si trovano a metà viaggio senza acqua, senza cibo, devono iniziare a pescare, finiscono le sigarette. La storia incredibile è che una autrice di documentari è riuscita a mettere le mani su 2 cose. Uno sono le cassettine che avete sentito, dove c'è il capitano, questo Valli, che racconta, qua all'inizio con un tono un po' drammatico, vi assicuro che dopo tira giù delle bestemmie che sono state messe un po' bippate, che sempre la radio pubblica è. Poi c'è i diari che si sono sentiti letti dalla voce di Mauro Pescio, i diari del secondo, che era l'operatore che avrebbe dovuto fare un film che non si è mai fatto, perché alla fine è arrivato in Polinesia, lui ha buttato tutto a mare. E poi c'è il terzo, che è questo qua che trovano a un bar a Termini un mese prima, che sclera. Alla fine lo mettono su una bacchetta e lo trainano l'ultimo 2 mesi. Comunque in Polinesia ci arrivano, ma questa è la parte più bella. Loro arrivano in Polinesia a luglio, sperando di diventare gli uomini più famosi del mondo. Peccato che un giorno prima erano scesi gli americani sulla Luna. No. E quindi non se li è pregati nessuno. Cioè, se andate su internet scrivete Celeusta, che è il nome della barca, e c'è scritto il viaggio dimenticato di Celeusta, che non se li è inculati nessuno. È stato fatto questo documentario audio molto bello che si chiama 3 uomini e una barca, citazione alta, e di nuovo l'idea di mettere le mani su un tesoro audio e però anche di riuscire a fare una narrazione. Ultimo ascolto.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Buonasera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Ma sono emozionato perché è la prima volta che parlo soltanto al microfono senza avere anche il mixer sotto mano. Infatti, qui accanto a me, al mixer oggi, c'è di nuovo il caro Naki. Ciao Naki, buongiorno. Evviva, evviva, evviva. Allora, eccoci qua. Dunque, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in cui parliamo di cose radiofoniche alla radio. Sì, sì. Come nella scorsa puntata, in questa vogliamo far sentire le canzoni che useremo come sottofondo per le prossime puntate. Ne abbiamo ancora tre o quattro, non mi ricordo bene, da far sentire. E beh, iniziamo con la prima. Siamo nel country rimaniamo. Naki, pensaci tu per favore.
1: Allora,
0: ma potresti avere il microfono spento, può essere?
1: Questo però. Eccomi.
0: Ale, adesso... eccolo qua.
1: Sì, avevo il microfono spento. Adesso ci ascolteremo una canzone di Aaron Tippin. Il titolo
0: è di là su VLC. Sì, è tutto un po' incrocchiato.
1: Ok. There ain't nothing wrong with the radio.
0: Che più o meno, se non dico male, vorrebbe dire che non c'è niente che non vada con la radio.
1: Esatto.
0: Mentre
1: esatto.
0: Su tutto il resto sì, in questa canzone lo racconta, tutto va male, ma non con la radio. E così è anche la mia vita, non so la tua, ma più o meno è veramente...
1: Sì, poco ci manca.
0: Avanti tutta, Aaron Trippin, amico nostro, vai.

0: E siamo qui a metà radio a trasmettere canzoni che parlano di radio e che saranno il sottofondo che ci accompagnerà in futuro. Questa che stiamo per sentire adesso è una canzone particolare perché mi verrebbe voglia di tanto dirne al riguardo, ma non lo farò perché ci saranno puntate apposite. D'altronde vogliamo molto durare, di tanto parlare e quindi non facciamo qua adesso altro che accennare. Questa canzone, che è, come si pronuncia Naki, per favore?
1: Pirate Radio,
0: Dei.
1: The Toasters.
0: Grazie, i quali hanno fatto questa canzone nella quale a un certo punto dice circa, io da mezzanotte alle 2 mi connettevo sempre quando ero ragazzino e ascoltavo Radio Caroline e non me ne fotteva un cazzo della BBC. Circa. Fa riferimento questa cosa a Radio Caroline, la famosa radio che è stata anche romanzata, raccontata nel film I Love Radio Rock. Dunque, questa radio, vabbè, come ho detto ne parleremo, però si fa riferimento ai pescherecci offshore degli anni 50 e poi 60. Radio Caroline, per l'esattezza, è durata fino al 79, che erano ormeggiati nel Mare del Nord e che appunto crepavano un po' i monopoli della BBC, di France International, eccetera. Sono diventate famose appunto per film come La Vera Radio Rock, ma anche per aver, come dire, inventato la figura del DJ personaggio. Eccetera. L'onda lunga è arrivata anche in Italia, anche se non venivano ascoltate direttamente perché erano troppo lontane, né qualcuno aveva fatto qualcosa di simile nel Mar Mediterraneo. Però ora è interessante anche come oltre alla mitizzazione tutto questo, tutto ciò funzionasse anche perché erano arrivati grossi fondi, grossi magnati dagli Stati Uniti che avevano investito in pubblicità per promuovere prodotti al di là delle legislazioni nazionali, le quali poi si erano chiuse, difese, avevano impedito poi la trasmissione di queste onde, eccetera, eccetera, una lunga battaglia che diremo. Radio Caroline, comunque, la prima e l'ultima, come Venere, la stella del mattino e della sera. Noi ascoltiamo questa canzone, però, i Toasters, e poi dai.

0: Erano le. Erano i Toasters, non mi ricordo l'anno, Naki, però non l'abbiamo detto.
1: 2002.
0: 2002, 2002, i Toasters. Ah no, scusa, mi sono dimenticato, vabbè, due consigli di lettura al volo, proprio importantissimo su Radio Caroline, il libro di Andrea Borgnino, ma vabbè, non mancheremo di ritornarci sopra, Radio Pirata, Rock, Libertà, Trasgressione, Nuovi Linguaggi radiofonici, ma anche un saggio breve di Perrotta in un libro molto importante, molto, molto bello, Radio FM, ma anche su questo ritorneremo. Il saggio è La Radio Pirata.

0: E adesso invece andiamo ad annunciare l'ultima canzone che stiamo per sentire. È anche la più bella, secondo me, perché si intitola come le nostre onde preferite.
1: AM Radio di Everclear.
0: Oh yes.

0: Ed eccoci giunti alla conclusione. Comunque, giusto per far notare, caro Naki, abbiamo finito con le ultime due canzoni, che erano Radio Pirata e Onde AM. Che so.
1: Che cioè, dire?
0: Che dire? Che altro dire? Dichiarazioni di intenti o descrizioni di noi stesse? Finisce qui la seconda puntata di Meta Radio, la radio alla radio, ma ci sentiamo la prossima settimana, perché dopo aver sentito tutte le basi che ascolteremo, sentiremo nuove canzoni che parlano di radio, come sempre alla radio, e inizieremo dalla storia della radio, dagli inizi del Novecento. La prima puntata si intitolerà I padri della radio, la seconda puntata si intitolerà Le madri della radio, ma vabbè, tempo al tempo, ci sentiamo la prossima settimana. Naki, grazie mille, che bellissima regia, ti prego torna, ti prego.
1: Va bene, va
0: grande,
1: bene.
0: Grande, viva, viva, l'hai detto in radio, viva. Rimane, rimane.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

Thank you.

0: Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
1: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
2: This is the way. This is the way.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: No, io sono tuo padre.
5: È sempre efficiente lanciafiamme.
6: Il mio preferito.
5: Benvenuto sulla Terra.
7: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: E buonasera e bentrovati e bentrovate a una nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui sotto le grandi porte che danno verso l'ignoto, il non trovato, il non scoperto.
1: Sì, quello che non lo vediamo sta sotto il tappeto. Sì, mi ero distratta, in effetti stavo guardando la spia, le cose. E vabbè, sì, ben trovati. Porte di Tannhäuser, 11 maggio 2026. Vi ricordiamo subito i nostri contatti, i soliti, consueti: posta wombat, @insiberia.net, la mail, radiowombat.net. Madonna, oggi. .net,
0: siamo
1: il
0: un po'
1: sito.
0: Stanche oggi.
1: Madonna, è lunedì. Ma perché noi abbiamo deciso di fare la trasmissione il lunedì?
0: Non lo so, effettivamente è particolare. Sì.
1: Vabbè.
0: Perché c'è il cibo a volte.
1: Sì, questo è vero. Non tutti i giorni noi mangiamo, dovete sapere.
0: No.
1: E lunedì è un buon giorno. E quindi radiowombat.net, il sito dove potete, se vi ricordate qual è, ascoltarci in diretta, ovviamente streaming, oppure anche ascoltare i vari podcast, le puntate che vi siete perse. E poi abbiamo direttawombat.vado.li, il pad dove potete chiacchierare in diretta con noi se ci state ascoltando un lunedì ogni due, altrimenti se arrivate in ritardo in un altro giorno problemi vostri. E niente, e poi tutto il resto lo trovate sul sito e trovate i vari contatti. Ah, ovviamente 13.59 la frequenza in onde mediocri, che devo dire in questo periodo romba, ruggisce più forte che mai. Quindi provate ad accendere le vostre radioline per vedere se ci ascoltate.
0: E fateci sapere se la ricezione è buona, tra l'altro, se avete voglia, perché ci aiuta sicuramente a capire come stanno andando
1: le onde
0: appunto, che saranno mediocri, ma noi vogliamo sapere se e dove arrivano.
1: Quanto mediocri. Quindi vi avevamo lasciato qualche settimana fa, perché ci siamo prese una pausa, un day off, e niente, ci eravamo lasciate con viaggi nel tempo. Avevamo fatto una prima parte dove avevamo indagato in realtà in maniera piuttosto filosofica la concezione del tempo. Quindi abbiamo visto insieme che non tutte le civiltà, non tutte le culture, non tutti i popoli umani nella storia e nella geografia hanno avuto la stessa concezione del tempo. Il tempo lineare tipico della società occidentale odierna non è assolutamente uno dei più gettonati. E poi, una volta fatto tutti questi sproloqui filosofici, abbiamo così, diciamo, un pochino abbiamo iniziato a guardare qualche esempio di viaggi nel tempo, soprattutto devo dire con le macchine, con degli aggeggi fisici che permettevano di viaggiare. Oggi vi abbiamo promesso una seconda parte dove invece andiamo a indagare alcuni esempi un po' più nel concreto. Alcuni, abbiamo detto, ce n'è 2000
0: diciamo, i più in mainstream l'abbiamo detti un po' la volta scorsa, diciamo, per aiutarci nell'avere degli esempi, per capire di cosa stavamo parlando. Questa volta, diciamo, abbiamo cercato di prendere anche qualcosina di un po' meno conosciuto o comunque meno di larga distribuzione.
1: Ma sì, l'altra volta dovevamo dare un colpo al cerchio alla botte, le avevamo stordite tutte con la filosofia, e qui dovevamo poi parlare di Terminator.
0: Esatto,
1: Ritorno al futuro. E invece no, adesso possiamo permetterci di essere un po' più intellettuali.
0: Esattamente. Allora, pezzo iniziale e poi si parte a bomba.
1: Vai,
0: dai,
1: ci sto.
0: Così come sempre. Rimanete con noi, queste sono le porte di Tannhäuser, Viaggi nel tempo, parte DOS.

0: E eccoci qua, ben ritrovati al Porto di Tannhäuser. Parliamo di viaggi nel tempo.
1: Mi piace questo tappetino che hai messo, un po'...
0: È un po' alla The Expanse.
1: Sì, sì.
0: Oh no, arrivano i terrestri, i marziani. Vabbè.
1: I terrestri, mi cazzo. Allora, dicevamo, vogliamo fare un piccolo recap di quello che ci siamo detto la scorsa puntata?
0: Esatto, abbiamo fatto un po' un excursus, andatevela a recuperare, se l'aveste persa trovate sul sito il podcast. Abbiamo fatto un excursus partendo esattamente dalla concezione del tempo nella storia, di come si è evoluta, e di conseguenza come questa si è ripercossa, si può dire, sì, sull'idea invece del viaggio nel tempo. Prima del Settecento, fondamentalmente, non si arriverà alla concezione più moderna del viaggio nel tempo, quindi con una macchina, un viaggio si possa andare avanti e indietro, perché proprio il concetto del tempo era diverso, non era lineare, e quindi era inconcepibile che si potesse andare avanti e indietro.
1: Sì, non era forse manco interessante.
0: Non era manco interessante.
1: Non era particolarmente stimolante. C'erano, come abbiamo detto l'altra volta, delle cose molto simili ai viaggi nel tempo, che erano queste sorta di cristallizzazioni, cioè di momenti in cui ti frizzavi, ti svegliavi e ti ritrovavi 500 anni dopo.
0: Esatto, quindi
1: questo sì.
0: Una sorta di ibernazione, non un viaggio con una macchina che grazie alle leggi della fisica ti portano verso il futuro, verso il presente. Abbiamo detto che tendenzialmente dal Settecento in poi comunque la concezione del viaggio del tempo riflette la fisica del periodo.
1: Sì. Quella occidentale in particolare.
0: Quella
1: sì.
0: Occidentale in particolare, che è appunto quella anche più pragmatica rispetto a quella occidentale, invece rimane più filosofica e quindi anche più orizzonti più ampi sicuramente.
1: Sì, e poi ha avuto chiaramente un balzo con Einstein e con la teoria della relatività, eccetera, eccetera. Chiaramente lì ci ha avuto un po' un picco, anche perché chiaramente ha affascinato moltissimo, ha iniziato a suscitare molte speculazioni e quindi ovviamente tutto ciò ha avuto le sue conseguenze anche nella letteratura e nella fantasia.
0: Quindi per avere il primo romanzo che vede davvero una macchina fisica meccanica, si deve arrivare a Wells e alla sua macchina del tempo nel 1895, quindi siamo molto vicini a noi rispetto alla storia dell'umanità. Ci sono, abbiamo detto, anche altri metodi di viaggio nel tempo che sono stati espressi nella letteratura e nell'arte, che possono essere fenomeni naturali che ti spingono per qualche motivo in un'altra linea temporale, poteri o effetti psicologici, appunto, per esempio il modo di viaggiare nel tempo di l'inquisitore Emmerich e di Evangelisti,
1: sì.
0: Che invece con i sogni, quindi qualcosa di diverso.
1: Ma se lo stavo per mettere lui, poi ho detto beh certo, però si apre il vaso di Pandora se parliamo di Emmerich, quindi alla fine poi non ce l'ho messo.
0: Hai fatto bene, un po' l'abbiamo accennato, un po' ne abbiamo parlato in altre situazioni, forse del viaggio, non mi ricordo.
1: Può essere.
0: Però ne abbiamo già parlato. Ci può essere anche, che ne so, un po' la magia, che non è fisica o comunque è magia finché non è fisica e non è scienza. C'è un detto degli scienziati, it's magic until it's science. E non abbiamo citato, ci dicevamo fra di noi, il canto di Natale.
1: È vero, è vero, grossa dimenticanza.
0: Perché quello di fatto è un viaggio nel tempo, perché gli spiriti del Natale passato, presente e futuro portano il nostro protagonista a vedere delle alternative temporali alla fine legate al... cioè, anzi, quello del futuro è una, insomma, è quello che potrà, quello che succederà. Il presente è quello che è, il passato è quello che è già stato, quindi è un viaggio nel tempo particolare, diverso, appunto magico in qualche modo.
1: Sì, questa cosa Dickens, appunto poi per lui è, come quasi tutto quello che scrive, è un'occasione per moraleggiare, come si dice, moraleggiare,
0: sì.
1: Su, e quindi dare degli ottimi consigli, però, come dire, era effettivamente quello che potremmo considerare abbastanza vicino a un viaggio nel tempo. Siamo sempre in epoca vittoriana, anzi direi che siamo proprio nell'apice dell'epoca vittoriana,
0: sì.
1: c'è Wells da una parte e Dickens dall'altra, potremmo dire. Di fatto sono due facce della stessa medaglia. Siamo nella rivoluzione industriale, in quella sensazione che l'essere umano è di fronte a, appunto, a una nuova era, che tutto è possibile, che possono cambiare un sacco di cose, che l'essere umano può inventare qualsiasi cosa. Quindi inizia lì. Beh, in realtà era iniziata già da un po', però la terribile epoca del...
0: Forse Dickens, no, appunto, come dici, moraleggia, quindi ha un po' un mito del passato, comunque del fatto che questa nuova modo di produrre è negativo, mentre Wells è positivista e ci vede una gran possibilità.
1: Wells ci sente, poraccio, forse è l'unica cosa che gli rimprovero, che lui ci credeva comunque. Poi alla fine, secondo me, in fondo, forse prima di morire se ne è reso conto, non lo so. Fatto sta che lui ci sentiva proprio, sì.
0: C'è una cosa da precisare che noi non abbiamo precisato la volta scorsa, che è questa. Abbiamo parlato appunto del viaggio del tempo, che si lega alle concezioni scientifiche, quindi alla fisica del tempo, fino ad arrivare, per esempio, appunto, abbiamo citato chiaramente Interstellar e il fatto che sia la gravità ciò che viaggia nel tempo, che riesce a attraversare tutte le dimensioni, compresa quella del tempo, quindi piena, piena relatività.
1: Eh sì.
0: E, però in realtà per la fisica, fisica accertata, quella, insomma,
1: da laboratorio,
0: da UPAC, il viaggio nel futuro è possibile teoricamente, il viaggio del passato è impossibile,
1: capito?
0: Attualmente.
1: Quindi, toglietevi questa idea. Eppure gran parte dei viaggi che abbiamo fantasticato sono nel passato.
0: Esatto. Niente, quindi interessante anche questa cosa, perché la letteratura, l'arte in generale va oltre quello che noi abbiamo scoperto, perché cerca di andare oltre l'orizzonte.
1: Finora, perché poi andremo incontro a quello che speriamo, sicuramente. Sono come Wes e io oggi.
0: Ok, sicuramente.
1: Non è vero, sto scherzando.
0: Vediamo, tanto si va a balzi tecnologici, quindi dobbiamo aspettare quella scintilla che dà il via a... E vediamo.
1: Vabbè, e quindi, fatto questo piccolo riassunto, questo piccolo recap di quello che ci eravamo detti la scorsa puntata, entriamo un po' meglio negli esempi di alcuni anche consigli effettivamente che vi diamo di lettura, di visione, di gioco, di quello che come al solito alle porte di Tannhäuser ci sentiamo di consigliarvi. Quindi partiamo da... qui avevamo promesso qualcosa di strano, qui non siamo minimamente nello strano, perché parliamo di Asimov, che...
0: Sì, però è un Asimov meno letto, devo dire.
1: Assolutamente meno letto, sì. Non è assolutamente il ciclo della fondazione, non sono i miei robot, le robe più famose, ma si tratta di un romanzo del 1955 che si chiama La fine dell'eternità, The End of Eternity, per una volta non gli hanno dato un titolo tradotto a caso, e che sì, in realtà c'è qualcuno che dice che questo potrebbe essere considerato un po' il presupposto narrativo del ciclo della fondazione, ma sai, vista così tutto potrebbe essere, comunque la testa era la sua e quindi ci può stare. In ogni caso non c'entra niente con la storia della fondazione e diciamo che la trama più o meno è questa. C'è questa entità che si chiama Eternità, che in realtà è un'entità fuori dal tempo lineare, che si estende attraverso milioni di secoli, e però questa è proprio un'entità di cui ci sono dei membri che partecipano a questa entità. I suoi membri si chiamano Eterni, con grande così, un po' banale, ma vabbè, che sono reclutati da vari punti della storia e addestrare per apportare dei cambiamenti di realtà minori o maggiori che influenzano il corso degli eventi. Questo l'abbiamo visto spesso succedere in tantissimi film di fantascienza come una roba assolutamente da non fare, quella cosa che ti dicono no, ce lo dice anche Marty McFly, no, perché poi crei il paradosso temporale, fa un casino, cambia il flusso della storia. Ecco, no, loro sono una specie di elite che vuole esattamente fare questo, ovvero influenzare il corso della storia, evidentemente portarlo verso una direzione cattiva, una direttrice che a loro interessa. Questi cambiamenti sono basati su complessi calcoli di probabilità e cosa che obiettivo hanno? Quello di ridurre il rischio e aumentare la felicità globale. Questa cosa a me ovviamente fa venire in mente subito il, non lo so, tutta la retorica capitalista del vi condurremo verso un destino radioso, fidatevi di noi. E effettivamente Asimov non credo che alludesse a questo, ma comunque sia è facile leggercelo. C'è questo protagonista che si chiama Andrew Harlan, che è un tecnico e che è uno degli eterni, appunto, che deve quindi implementare questi cambiamenti. E Harlan è molto, come dire, aziendalista, è molto fissato, cioè molto ligio al dovere, ha una visione rigida, assolutamente senza compromessi, e che però quindi lo mette in conflitto con gli altri membri dell'eternità, quindi un po' un bacchettone, ecco, mentre gli altri hanno delle visioni un po' più

0: non vi dico come, ma insomma c'è un lieto fine. E sostanzialmente l'umanità va finalmente libera di andare verso il proprio destino evolutivo e così libera di progredire. Anche qua, ovviamente, siamo negli anni 50, Asimov non ha mai fatto mistero della sua fiducia sconfinata nel progresso tecnologico e non solo, e scientifico, quindi chiaramente è evidente. Il suo intento, ricordiamoci pure che effettivamente, come dire, ci sono state molte interferenze da parte delle religioni, più o meno oscurantiste, di deviare appunto il corso della storia scientifica. Non che questo a volte non magari sarebbe stato positivo per l'umanità, perché io sono sempre dell'opinione che le invenzioni, le scoperte scientifiche non sempre vanno a nostro vantaggio. Detto ciò, comunque si capisce cosa aveva nella testa, ecco, Asimov quando ha scritto questa cosa.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. E tra l'altro, sì, perché se tu pensi a quella fantascienza che abbiamo letto, o c'è un sistema capitalistico che quindi ha dei fondi, o comunque un sistema, comunque sì, un sistema capitalistico, o comunque un sistema totalitario che vuole espandersi e quindi la tecnologia si scopre per poterla usare a fini bellicisti o similari. E invece quando ci sono quelle rare volte società invece non capitalistiche che non sono in grado di creare delle tecnologie sufficientemente avanzate.
0: Eh sì, assolutamente.
1: E giustamente figli del positivismo, figli dei loro tempi, i grandi scrittori chiaramente non potevano staccarsi dal sistema
0: Ma
1: capitalistico.
0: no.
1: Di produttivo, insomma, quantomeno, cioè, alcuni hanno scritto nella prima rivoluzione, nella seconda rivoluzione industriale, quindi, insomma, era qualcosa di nuovo, era ancora da.
0: Sì, non se ne potevano staccare, probabilmente appunto ne erano molto affascinati, cioè immagino che questa cosa non è solo per una questione di, come dire, di flusso, ma anche proprio perché effettivamente ci credevano un
1: Sì, assolutamente. Mi è venuta in mente una cosa mentre parlavi di questo, che non ho messo. Incredibile. E ti stupirò. Fumetto, ma un fumetto che non ti aspetteresti. Paperinik.
0: Ti stavo per dire Topolino, guarda.
1: E infatti è quell'universo lì.
0: Che loro in effetti fanno sempre viaggi nel tempo,
1: Loro ne
0: diciamocelo.
1: fanno mille viaggi nel tempo. E va bene, Topolino, Paperino, in qualsiasi forma ce l'hanno, sti la cosa dei viaggi nel
0: Sì,
1: tempo,
0: sì.
1: andare a vedere, qua, di là, si riusciu. Ma c'è una serie che si chiama Pick Up the New Adventure, che è una serie che ho amato, che hanno iniziato a pubblicare nel 2014.
0: Ah, quindi ora.
1: Quindi sì, più
0: Insomma, ora.
1: però
0: 20 anni fa, però.
1: è comunque abbastanza recente, che ha avuto varie serie o collegate fra di loro o meno, però diciamo che Pick Up Adventure, che è The New Adventure, Paperinik New Adventure, Pick Up Paperinik New Adventure, è quella la serie, anzi inizia nel 96 fino al 2001, scusami, dal 96 c'è la prima serie, i primi che sono incredibili, e però è tutto un Paperinik fantascientifico, è solo fantascienza.
0: Bello.
1: Il plot è semplice, a un certo punto Paperinik alla ricerca di una sede sua, no? Classicamente casa sua.
0: Eh sì, c'è sto problema, lui è un po' smart
1: Esatto, la
0: working.
1: sua 313, sì, cambia colore, ma di fatto rimane uguale alla sua Batmobile. Va bene. Invece qui ci si fa un upgrade, una roba seria, era verso un pubblico più adulto. Andava bene anche per i ragazzini, però era un a mezzo, lo leggevano anche gli adulti. Praticamente a un certo punto, mentre è a fare, ah no, ecco, giusto era, perché l'ho letto tanto tempo fa. Lui faceva a un certo punto il Paperone, no? Chiaramente, come sempre, il maledetto schiavista, tra l'altro incredibile
0: Sì,
1: leggerlo
0: certo.
1: ora quanto sia tremendamente schiavista
0: Sì.
1: e capitalista. Prende il suo nipote, appunto, Paperino, e lo manda a fare ha comprato questo grattacielo enorme, come si chiama? Paperopoli, sì, Paperopoli. Questo grattacielo enorme, proprio di più di 100 piani, l'ha comprato, è vecchissimo, e lo manda a fare quello che pulisce, il portiere. E Paperino, che poi in realtà è anche una vera Nick,
0: sappiamo noi.
1: Mentre lì che pulisce, insomma, fatto sta che scopre un'intelligenza artificiale lì dentro.
0: Ma davvero?
1: Un'intelligenza artificiale creata da questo grande scienziato, che è praticamente questa testa di papero dentro una bolla verde. E è un'intelligenza artificiale fortissima, che praticamente può controllare tutto nel mondo. E è un po' questa intelligenza fatta per difendere la Terra, perché gli svela, sì, la Terra grande, bel posto, ma in realtà l'universo è bello vasto, e anzi ci sono diverse razze aliene che la vogliono insidiare. Gli evroniani sono il principale nemico, e sono sempre dei paperi, però viola, tutti un po' strani. Con questa società militarista, su tutti i soldati, vabbè, comunque molto divertente. Chiaramente col piglio ironico dei disegnatori e scrittori italiani di Paperino, che hanno questo piglio molto ironico, bravi comunque. Ebbene, però, perché lo voglio citare? Perché a un certo punto, se non sbaglio, si ha i primi. Sì, nella prima serie si hanno i primi incontri, perché ci saranno, entrano in gioco tanti personaggi nuovi mai visti, per esempio Laila Lei, che in realtà è un vabbè, i nomi sono quelli loro. Laila Lei è una cyborg in realtà, e si scopre poi che è un cyborg che lavora per la Tempo Polizia.
0: Aha.
1: Quindi diciamo che loro l'hanno un po' girata sul fatto, appunto, ci sono dei poliziotti del tempo che quando c'è qualcuno che scazza li vanno a raccattare, li arrestano proprio, e cercano di ripristinare il continuum spazio-temporale, perché sennò poi succedono i casini.
0: Ah, quindi vanno a cercare quelli che fanno casini scorrazzando in giro per la linea temporale.
1: Esatto, cioè loro c'hanno in ogni linea temporale hanno degli agenti in borghese.
0: Che rimettono a posto le cose.
1: Che se vedono qualcosa lo segnalano e poi cercano di rimettere a posto la cosa. E allora con l'arrivo di lei poi si innescheranno tutte le questioni, per cui a un certo punto Paperinik davvero dovrà viaggiare nel tempo, perché dovrà, insomma, c'è un professore cattivo a un certo punto, che devono andare, insomma, addirittura verso la fine della, mi pare, della seconda o prima stagione, non mi ricordo, sono costretti ad andare indietro nel tempo a rincorrere questo cattivo, e va sempre più indietro finché non arriva alla Terra, che è un vulcano, cioè che si sta formando,
0: certo.
1: E lì non possono più andare indietro, ma non possono neanche andare avanti, perché la macchina non c'ha più energia,
0: però...
1: e quindi è un casino, però alla fine verranno salvati dai Tempo Poliziotti, che però va detto, spezzando una lancia per Paperinik, che i Tempo Poliziotti odiano Paperinik e lo vogliono arrestare. E Paperinik, quindi in realtà è un disobba di certo. Fatto Paperinik in continuazione scappa, gli fa, insomma, riesce a scappare ai poliziotti in borghese, però ecco, Paperinik non ci avevo pensato, effettivamente, viaggio nel tempo,
0: hai capito?
1: Un po' Asimov,
0: un po' frufru. Bello!
1: Bello, comunque è una roba seria, se vi capita pick up in una bancarella a 1 euro, pigliatela perché merita.
0: Molto interessante. E da Paperinik
1: passiamo invece a qualcuno un po' più serio.
0: Sì, il salto è importante, d'altra parte abbiamo detto che andiamo su e giù nel tempo, non vedo perché non possiamo anche fare salti di genere. E quindi vi parliamo di un infinito numero di Sebastiano Vassalli, un romanzo che è stato pubblicato per la prima volta nel 1999, ed è un romanzo uscito per Einaudi, devo dire molto particolare, con una scrittura densa, molto bella, e una trama per certi versi abbastanza visionaria, ecco. E a me ha ricordato, anche se molto diverso, però ha ricordato per appunto Evangelisti per certi aspetti.
1: Sì, sì, certo.
0: C'ha quel certo non so che. E allora...
1: c'è qualcosa che è di diverso, perché non sono gli americani, non sono gli inglesi, sono gli italiani.
0: C'è qualcosa che ci frulla, evidentemente. Sì. Vabbè, siamo nel primo secolo avanti Cristo e il protagonista di questa storia, diciamo il co-protagonista, ma uno dei protagonisti, è Timodemo, che è uno schiavo greco che è un grammatico e viene portato a Napoli e acquistato da Virgilio per essere il suo segretario. Quindi c'è tutta questa storia, già inizia con una compravendita di schiavi piuttosto realistica, abbastanza interessante. Viene acquistato appunto da Virgilio, e poco dopo Virgilio riceve da Ottaviano Augusto l'incarico di scrivere un poema che celebri le gloriose e meravigliose origini di Roma. E da lì, insomma, Mecenate suggerisce a Virgilio di recarsi dagli Etruschi, fondamentalmente nella terra di Rasna, quindi dei Rasna, quindi dagli Etruschi, e che secondo lui di andarci perché lì sono racchiusi i segreti della nascita di Roma. Quindi gli dice: vai a fare questa indagine dove scoprirai le vere origini di Roma e potrai scrivere questo poema glorioso che racconti e celebri la meraviglia di questa civiltà. I tre quindi si mettono in viaggio. A questo punto inizia questo viaggio lunghissimo dove fondamentalmente scoprono delle terre sconvolte dalle guerre, che questa è la questione della guerra, è di base abbastanza la costante di tutto il libro. E a un certo punto, quando si finiscono girando nella città sacra di Sacni, visitano questo tempio dedicato a Nortia, che è la personificazione del tempo, per l'appunto, e anche a Mantus, che invece è il dio della morte e dell'oltretomba. E visitando questo tempio, finiscono nei sotterranei. E vivono questa esperienza catabatica, che è una sorta di viaggio soprannaturale di fatto, quindi qui non si tratta di un viaggio meccanico, scientifico, con delle scoperte tecnologiche, ma è un viaggio simile a quello di cui vi parlavamo all'inizio, tipici della fantasia classica, di una sorta di viaggio soprannaturale, appunto, in cui rivivono la storia degli Etruschi, sostanzialmente. Nell'infinito numero, così si esprimono loro, di tutte le loro vite pregresse. Quindi, perché sappiamo bene che
1: Questo si sa,
0: una
1: esatto.
0: delle poche cose che si sa, che appunto loro scientemente hanno deciso di non scriversi, di non raccontarsi. Qui la loro storia c'è, è sconosciuta, così come del resto moltissime robe, moltissime cose che li riguarda. E quindi loro attraverso questo viaggio riescono finalmente invece a scoprire le loro vite pregresse, tutta la storia degli Etruschi. E da lì iniziano a scoprire queste famose radici di Roma, che si scoprono essere tutt'altro che idilliache e gloriose, come si aspettavano di trovare. Per esempio, assistono alla fuga da Troia di Enea. E seguendolo capiscono quanto Enea, personaggio glorificato nelle nostre storie, nelle nostre scuole, nella
1: Sì,
0: nostra.
1: ora, il viaggio è bello anche il suo, è insomma, pieno di peripezie, no?
0: Ma Enea in realtà, appunto, personaggio che da noi è assolutamente glorificato, in realtà si scopre essere un personaggio fondamentalmente molto sanguinario e
1: Ah, beh, sì,
0: anche molto
1: certo.
0: dozzinato, cioè nel senso tutto il contrario di quell'eroe
1: Non era certo Ulisse.
0: nobile che
1: Certo.
0: ci viene tramandato, no? Invece
1: Certo.
0: no, per
1: Beh, sì,
0: niente.
1: sai, era un artifizio, no?
0: E beh, di fatto sì. Quindi molto spietato, che di fatto fa strage delle popolazioni che va a colonizzare. Quindi sostanzialmente hanno un racconto vissuto in prima persona per certi versi, grazie a questa esperienza soprannaturale, di che cosa vuol dire effettivamente il colonialismo, imperialismo di quell'epoca.
1: Ah, chiedono cos'è la catabasi. La catabasi è la discesa dell'eroe nell'Ade. Di
0: Esatto.
1: fatto è questo.
0: Esatto, era una roba tipica della letteratura classica, effettivamente, non c'è soltanto, vabbè, a parte anche Dante, effettivamente,
1: Eh sì,
0: fa
1: certo, è una
0: quello.
1: catabasi anche la sua. Non è un eroe, però.
0: Però sì, è tipicamente, pensiamo anche a Orfeo, Orfeo Eurydice, quella anche questa, quella è
1: Ci
0: una.
1: ringrazio di aver
0: Prego,
1: specificato.
0: prego, prego. Che è appunto anche Orfeo Euridice è una tipica catabasi. Effettivamente c'è Orfeo. Se vi ricordate, Euridice viene rapita da Ade, finisce negli inferi e Orfeo
1: Viene
0: deve
1: da Catabasis, discesa. Lui va giù per
0: per
1: poi
0: riagguantarla.
1: non ti girare finché non l'hai portata fuori,
0: Questo
1: lo
0: scemo.
1: scemo.
0: Niente, cioè, comunque veramente era una cosa non
1: Una.
0: dovevi fare.
1: Certo.
0: Niente. Quindi niente, alla fine tutta questa storia qua fa venire fuori questo loro viaggio, fa venire fuori che fondamentalmente le origini di Roma sono una tragedia, sono intrise di sangue, sono colonizzazione spietata,
1: Ma certo,
0: distruzione.
1: ma intanto le esamine, ragazzi,
0: E
1: è
0: Madonna.
1: una rapina, uno stupro, cioè, roba
0: Sì,
1: pesa,
0: tra l'altro
1: crimini di guerra.
0: non solo Roma, ovviamente,
1: No,
0: ma
1: certo.
0: insomma, vabbè. Quindi niente, fondamentalmente se ne escono da questo tempio, da questa loro visita, non proprio edificati, cioè dicono: ah, che bello, piglia bene. E da lì, ora non vi sto a raccontare tutto perché è molto bello il
1: Uno
0: libro,
1: straconsigliato.
0: e vi consiglio sì di
1: Sì.
0: leggerlo. Però diciamo che a quel punto, facendo tutto questo, perché poi il viaggio continua, non si ferma qua, entrano meglio anche nella civiltà etrusca, capiscono un sacco di robe, gli racconta tutte cose molto affascinanti. E da lì si ritrova Enea, Virgilio con il dubbio, perché dice: ora io che gli racconto a
1: Mo che fo.
0: queste? Cioè, io comunque dovevo scrivere una roba che glorificasse le origini di Roma, evidentemente non mi chiedono questo. E da lì c'è un po' il dubbio e il dilemma di Virgilio, che poi vedrete come andrà a finire. E comunque tutto il libro di base è, insomma, un libro non proprio ottimista e così baciato dal sole, però è un libro che chiaramente cerca di spiegare i rapporti di potere, come questi si vadano a pesantemente condizionare le nostre vite e anche la storia, evidentemente.
1: Allora, no, vi parleremo più tardi di frittole. Ci scrivono, ma ci scrivono una cosa interessante. Quindi faremo un po' questa altalena perché mi dà un altro assist a questa cosa che ci hanno scritto. Grazie, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Dice: la polizia del tempo di PK ricorda la pattuglia del tempo, The Time Patrol di Paul Anderson. E dice che i viaggi nel tempo li ha maneggiati parecchie volte ed è vero. The Time Patrol, che poi è stato tradotto la pattuglia del tempo, appunto è del 91, cioè è una raccolta di racconti pubblicata nel 91 di fantascienza di Anderson. Diciamo che i racconti narrano diverse avventure nel tempo di questo Mans Everard, come si pronuncia, che è un ingegnere meccanico statunitense, arruolato nel 54, 1954 nella cronoservizio, un corpo di polizia che ha lo scopo di proteggere appunto il continuum spazio-temporale, quindi effettivamente molto simile a quelli con cui lotta Paperinik, l'avranno preso lì sicuramente, che fondamentalmente devono proteggere il continuo spazio-temporale da deliberate modifiche che potrebbero danneggiare o cancellare la civiltà umana e la sua evoluzione. In particolare i Danelliani, che sono questi superuomini del futuro, sono fra le varie minacce. Quindi, qui c'è una concezione interessante perché anche se il continuum spazio-temporale è flessibile, quindi può avere delle modifiche, non è che per forza esplode o succede qualcosa di tremendo, possono essere solo modifiche piccole, limitate, ma di per sé ha una sorta di meccanismo interno che si autocura e riporta alla stabilità. Cioè il continuo spazio-temporale in sé ha un
0: Rimane
1: meccanismo per cui poi ritrova una sua stabilità.
0: un'autoregolamentazione, un'autoregolazione, diciamo.
1: L'unico modo, però, se ci sono dei paradossi particolarmente gravi, allora si può proprio rompere. E allora lì sono cazzi amari.
0: Però.
1: Però effettivamente io non mi ero scordato di citarlo. È interessante, ci sta di citarlo. È un ciclo, ne abbiamo. Anzi, no, scusate, nel 1955 Everard Chrono Detective è il primo. È il primo, nel 91 viene pubblicata la raccolta. Il primo è del 1955. Poi, nel tempo di Ciro il Grande, La scoperta sbagliata. Qui siamo nel 59, poi nel 60. Insomma, se vi interessa, andate a cercare le cascate di Gibilterra, Avorio e Pavoni, Il dolore di Odino, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Già dai nomi si capisce che sono vari momenti storici e le avventure si sviluppano appunto in questi archi narrativi in giro per la storia. Questo

0: dove guardavamo i cartoni giapponesi, appunto, racconta. È quello lì. Te hai capito? Te lo ricordi? Quello
1: Sì, me
0: lì,
1: lo
0: no? I
1: ricordo.
0: due che sono chiaramente i belli, buoni e vincono sempre, e i cattivi e sono quei due, uno con il nasone
1: Certo, il
0: alto,
1: tipico.
0: secco, che è quell'altro tozzo, basso, e lei
1: Un po'
0: un po'
1: ridicoli.
0: ridicoli, che sono in realtà sono geniali e inventano delle macchine, no? È sempre lo scontro fra due macchine che creano tante macchinine più piccole che si scontrano fra di loro. E poi, vabbè, poi c'è la giapponesità, per cui alla fine di ogni puntata i cattivi perdono, e perdono anche i vestiti tutte le volte. Non so se ci hai fatto.
1: Non me lo ricordavo.
0: Maledetti.
1: Non me lo ricordavo questa
0: Però c'è
1: cosa.
0: anche i predatori del tempo, anche se vogliamo.
1: E comunque, visto che ce lo chiedono, accenniamo di Frittole, dai. Frittole, oltre ad essere la gloriosa regia di Radio Contado,
0: Gloriosa, sì. Bellissimo.
1: cioè di base è quello, ma a parte questo è l'ambientazione ovviamente di questo finto borgo toscano in cui è ambientato, non ci resta che piangere, lo ricorderete, vabbè, ma qua siamo su Radio Wombat, ovviamente essendo in zona Firenze, cioè noi siamo cresciute tutte a
0: Eh sì.
1: pane e non ci resta che piangere, lo
0: Sì,
1: potremmo
0: sì,
1: citare a
0: sì,
1: memoria.
0: sì, sì.
1: E fatto sta che sì, effettivamente non ci avevamo pensato, però è proprio un viaggio nel tempo molto buffo, fra l'altro perché loro non si preoccupano di creare paradossi temporali, cioè
0: No.
1: loro con Leonardo da Vinci fanno un casino palesemente, cioè gli insegnano a fare un sacco di robe, cioè ci provano, poi non
0: No,
1: si ricordano.
0: finisce il film che
1: Alla fine ce la
0: avventava il
1: fanno,
0: treno.
1: infatti, le altre cose non ce la fanno tanto perché tipo la lampadina non si ricordano come funziona. Però fatto sta che effettivamente loro si ritrovano nel 1400, quasi 1500, in questo borgo toscano e da lì ci sono tutte le loro avventure. Buffo, effettivamente non ci avevamo pensato,
0: Vedi,
1: ci
0: che è
1: stava.
0: utile questa diretta, il
1: Con...
0: pad
1: E
0: di diretta. Grazie,
1: grazie a voi
0: grazie.
1: che ci ascoltate e ci suggerite. Allora, quindi forse mettiamo un pezzo musicale prima di continuare in questa
0: Allora,
1: carrellata.
0: direi di sì, siamo a... Ah, ok,
1: Se ce
0: dopo...
1: l'hai, se
0: Sì,
1: no.
0: certo, quanti ne vuoi?
1: Ma che
0: Dopo...
1: ti credi?
0: Ah, dopo passiamo a qualcosa di molto interessante. Vabbè, spoileriamo, non rimanete qui con noi perché a breve parliamo di Salgari o Salgari.
1: Sì, non lo
0: Come si
1: so.
0: dice?
1: No,
0: Ditecelo.
1: lo
0: Qual è la...
1: scoprirete, ma non
0: Qual è?
1: qui. Scoprirete altrove.
0: Wombat.

0: E rieccoci qua, queste sono le porte a Little Noiser qui su Radio Wombat 1359 on the media. Avete appena ascoltato Urban Air Big Cat. Se volete andarvelo a ritrovare, è un pezzo che ancora avrebbe avuto da dirci un altro 3 minuti di multistrumenti, ma abbiamo da raccontarvi tante cose. Quindi se volete, Urban Air Big Cat.
1: Molto bello.
0: Figo.
1: Sì, ci stava come colonna sonora di un viaggio, effettivamente. Un viaggio
0: del tempo. Vero.
1: Allora, dicevamo Saigari o Saigari, vabbè, si dice Saigari.
0: Però abbiamo una storiella, abbiamo appena scoperto, da raccontarvi.
1: Sì, però prima di arrivare a quella, appunto, dipaniamo la questione. Si chiama, sì, si dice Saigari.
0: Benissimo.
1: Però io ho sempre detto Saigari, te pure, quindi chi se ne frega.
0: Ah beh, no. Cioè, alla fine dei conti, certo.
1: Quindi lo diremo, penso, in ogni modo possibile. Saigari, anche alla francese. E allora, sì, ci sono degli aneddoti interessanti sulla storia che vi stiamo per raccontare. Si tratta intanto del libro Le meraviglie del 2000, che già, voglio dire, come titolo è meraviglioso, sembra quasi, non lo so, a me viene in mente subito Windows Millennium Edition.
0: Sì, esatto, comunque il 2000 doveva essere l'anno della svolta,
1: esatto,
0: no?
1: Il Millennium Bug.
0: E invece...
1: Quindi a me viene subito in mente questo, e invece no, perché questo libro è stato scritto nel 1907 da Emilio Saigari, e in realtà è considerato, sì, proto-fantascienza, quello che insomma è un po' alle origini della fantascienza italiana, perlomeno. Ma prima di raccontarvi un po' la storia di questo libro, vi raccontiamo anche la storia dell'edizione, perché è stato pubblicato con Bemporad. Bemporad è una casa che a chi vive a Firenze, o comunque almeno ha vissuto a Firenze per un po', è un nome che gli risuona abbastanza. È una famiglia fiorentina piuttosto famosa, insomma, il nome risuona parecchio. E Bemporad, in particolare, Enrico Bemporad, era un editore che avevano fatto questa casa editrice. No, scusate, in realtà quello che aveva fondato era Roberto Bemporad, ma insomma, Bemporad e poi successivamente il figlio Enrico nel 1889 fondano questa casa editrice. Questa casa editrice, devo dire, ci ha avuto una grande fortuna, ma anche evidentemente delle trovate interessanti e molto buone, perché è quella che ha pubblicato Le avventure di Pinocchio, per dire, anche il giornalino Gian Burrasca, e poi più avanti divenne titolare dei diritti di tutto lo conoscibile di Artusi, quindi dei suoi manuali di cucina famosissimi. Quindi insomma ne azzeccò un bel po' in fila di successi editoriali importanti, quindi era una casa editrice molto, molto importante. A un certo punto nei suoi alti, chiaramente all'avvento del fascismo, siccome Bemporad era una famiglia ebrea, chiaramente inizia a essere preso di mira dal fascismo, e praticamente fino al 34 circa viene messo in disparte dal fascismo con una campagna stampa denigratoria molto mirata, molto feroce, perché fondamentalmente veniva additato dal fascismo come responsabile della morte di Saigari, che si era suicidato a causa di dissesti finanziari, che ovviamente non riguardavano Bemporad, la storia era ben più complessa. Fatto sta che comunque sia il fascismo ne approfitta per
0: farlo fuori.
1: Sì, per farlo fuori e per portare acqua al suo mulino nella sua campagna anti-ebraica, quindi dove questo editore veniva additato come lo stereotipo, no, dell'ebreo attaccato ai soldi e niente, e quindi esoso. Quindi in seguito alle leggi razziali la casa editrice, non solo appunto Enrico Bemporad venne fatto fuori di fatto dalla società e quindi venne mandato via, ma in seguito alle leggi razziali la casa editrice dovette cambiare nome evidentemente per sopravvivere, e dal 1938 divenne Marzocco, casa editrice e anche librerie correlate che a Firenze sono molto note, abbastanza un pilastro della città, devo dire. E Enrico Bemporad morì nel 1944 dopo essere stato escluso dal lavoro, appunto sempre per le leggi razziali. Quindi, vabbè, poi dopo la cosa va avanti, la casa editrice viene rilevata, ma vabbè, ma tant'è.
0: Sì, ora è confluita in giunti.
1: Eh sì, però era interessante a volte anche unire i fili delle cose. E tornando invece al nostro romanzo,
0: certo.
1: Le meraviglie del 2000, appunto, come dicevamo, il romanzo del 1907 di Milo Salgari veramente. Allora, la trama è un po' questa, è molto simile, lo noterete, a molte cose di, in particolare a delle cose precise di Verne, di Jules Verne. 1903 c'è questo giovane milionario, James Braddock, che però è consumato dello spleen, cioè sai, questi ricchi un po' annoiati, un po' con questa...
0: una droga?
1: Sì, no, è consumato dal male di vivere.
0: Ah,
1: è quello spleen. E quindi sì, capita, mi spiace anche a me. E quindi a un certo punto mentre si annoia moltissimo con questo suo amico altrettanto immagino ricco e annoiato, conducono degli esperimenti su un fiore, che è un fiore detto fiore della resurrezione, che è una che niente, che poi in realtà questo amico dice: guarda, ma lo sai che da questo fiore io sono riuscito a ricavare un filtro che può sospendere la vita e ridestarla anche dopo molti anni. È una sorta di ibernazione anche qua, non 10 anni dopo. A quel punto gli propone questo esperimento estremo e gli dice: va bene, ok, noi facciamo così, ci addormentiamo per 100 anni e ci risvegliamo quindi nel 2003. Attenzione, anno di merda il 2003, se posso dire, morte di Dax, varie robe, vabbè, comunque loro si risvegliano nel 2003, cioè gli propone di fare questa cosa e lui dice: senti, sì, tanto io non ho più gusto della vita, sono annoiato, sono ricco, quindi facciamolo, vai, famolo. E quindi allora che fanno? Si preparano a questo sonno secolare, dove hanno fatto costruire questa specie di sepolcro segreto con una cupola di cristallo, e poi praticamente, e con una cassa, attenzione perché ovviamente ricchi ma mica scemi come sempre, con una cassaforte piena di oro che loro nel frattempo hanno accumulato, perché poi comunque ti ritrovi nel 2003 senza soldi, è brutto, allora loro dicono sì, ci si porta l'oro che quello vale sempre. È bello, quindi fanno questa cosa e poi affidano a un notaio le istruzioni per il risveglio. Questo assomiglia tanto a tutti i vari miliardari tycoon, Elon Musk e tutta quella genia, no? Che hanno fatto questa roba, che loro stanno investendo un sacco sulla sfida alla morte, no? E quindi il piano loro è criogenizzarsi, farsi risvegliare, oppure anche trasferimento della coscienza nel digitale, ma questo alcuni, e se no appunto c'è sempre la criogenesi che comunque va abbastanza di moda. Ma io mi sono sempre chiesta, no, però se tu questa cosa la affidi a un notaio, no, o comunque a qualcuno, ma poi c'hai fiducia che tra 100 anni quello ti sveglia davvero? Perché secondo me no. Cioè, non è quello scappa i soldi.
0: No, ti piglia gli organi sicuramente.
1: Piglia gli organi, scappa i soldi e a te non ti risveglia mia. Ciao, ti monti su e dice ciao.
0: Vabbè, lo devi fare con una giusta, insomma.
1: Cioè, e comunque io con Elon Musk lo farei, però vabbè.
0: Come lo faresti? Con Elon Musk? Ti fidi di Elon Musk?
1: No, il contrario.
0: Ah, ok, okay,
1: cioè,
0: okay.
1: Quel cazzo lo risveglio, cioè. Faccio, no, ma voglia.
0: Ah, sì, ci arrivo,
1: Ma vai tranquillo, guarda. Vabbè. Comunque, fatto sta che loro fanno questa cosa, si fidano e loro effettivamente poi gli va bene. Il notaio lo fa e 100 anni dopo loro si risvegliano, vengono risvegliati effettivamente nel 2003 e niente. E lì inizia, loro si svegliano e praticamente inizia questa scoperta delle meraviglie del 2000. Quindi sostanzialmente una lunga carrellata molto affascinante dove Salgari, che come abbiamo visto anche in altri romanzi, lui inventava tutto di sana pianta, anche quando parlava delle colonie in Africa, lui in realtà stava completamente inventando, c'era mai stato. E quindi anche in questo caso lui si inventa tutta una serie di progressi scientifici dei più mirabolanti. E, alcune sono anche interessanti perché sono chiaramente, cioè, alla fine spari nel mucchio, ce ne metti 300, di 300 una un po' azzeccata che poi effettivamente si è verificata, la becchi.
0: Vabbè, certo.
1: Fatto sta che ne so, vestiti di fibra vegetale, giornale parlato e proiettato su una parete bianca, quindi il giornale non più cartaceo, poi tavole e sedie che escono dai muri al tocco di un bottone, il pranzo trasmesso da un albergo lontano, quindi ti viene recapitato a casa, i rider fondamentalmente, si è immaginato, niente di incredibile, fatto sta che sì, abitazioni immense che ospitano centinaia di famiglie, cosa che effettivamente nel 1903 sì, comunque nel 1903 non ci si...
0: Nel 1903 no.
1: Non ci si immaginavano. E niente, e poi da lì la popolazione è cresciuta, i pascoli sono quasi scomparsi, la carne è diventata rarissima, l'agricoltura è meccanizzata, i cavalli non servono più, e la luce e il calore...
0: vivono liberi.
1: Esatto, infatti a me finora mi sembra ottimo. La luce e il calore vengono forniti quasi gratuitamente dal radium. Attenzione, erano quegli anni in cui si scoprivano i nuovi elementi, quindi... E il mondo nuovo, attenzione, vive sotto il dominio dell'elettricità, tanto che, qui c'è un problema, secondo lui questa cosa del dominio dell'elettricità ha fatto sì che la guerra stessa è stata abolita per timore di mezzi distruttivi ormai eccessivi. Questo glielo vorrei dire, caro Emilio, purtroppo no. Ha funzionato, cioè non è andata così, anzi, il contrario. E poi arrivano in America del Nord, che chiaramente lì vi potete immaginare proprio città smisurate, queste macchine spazzine a forme d'elefante, insomma un po' di tutto. Le cascate del Niagara, anche questo è interessante, trasformate in una gigantesca fonte di energia, quindi vabbè.
0: Effettivamente una centrale idroelettrica da paura viene.
1: Ma capito, mi sembrano buone idee. Poi c'è queste ferrovie del 2000 che sono dei treni rapidissimi che corrono in condotti sotterranei spinti dall'aria e che durante la corsa ricevono notizie da tutto il mondo. Anche qua abbastanza interessante.
0: Eh sì, perché la... come si chiama quel metodo di con i tubi per mandare messaggi? La,
1: la pneumatica. La posta, esatto, pneumatica. Eh sì. E niente, poi da lì c'è tutta una roba, cioè lui si inoltre, devo dire, ha fatto un romanzo dove non è che butta lì solo due o tre invenzioni, c'ha proprio tutto un corpus di...
0: un mondo comunque tutto tondo.
1: Sì, lui racconta vari popoli, come si sono organizzati, arriva al Polo Nord e ti spiega gli eschimesi, che sono questa popolazione in declino, insomma ci sono varie organizzazioni sociali che lui racconta. E per dire un'altra roba buffa che dice, perché comunque indaga moltissimo i problemi climatici, ecologici, cosa che per il 1903 era veramente strana, e dice che per esempio uno dei grandi problemi sono il troppo ghiaccio. Cioè praticamente si è accumulato troppo ghiaccio in polo australe che potrebbe alterare l'equilibrio del pianeta, quindi purtroppo mi vorrei dire anche quello è un po' sbagliato, però
0: sarebbe il contrario, sarebbe se un si po' scioglie contrario. Un problema, però
1: è così. Al Polo Nord ci sono per esempio lui ci ha messo una colonia dove i governi confinano gli anarchici, ma giusto per farvelo sapere, cioè se mi interessa.
0: Vabbè.
1: E niente, tutto questo e tutto questo e molto altro, quindi effettivamente
0: ve lo sareste aspettati da Salgari?
1: Io per niente.
0: No. Certo che no, solo pirati, no,
1: sì.
0: Scusa.
1: E colonie.
0: E colonie.
1: Invece no, piuttosto interessante, fatto sta che chiaramente qua siamo nel pieno del futurismo, ovviamente, quindi chiaramente qui c'è una... Cioè, è chiaro che anche il bagno culturale in cui si trovava,
0: certo,
1: Salgari in quel momento. Però è interessante perché in realtà... rispetto appunto al futurismo di quel momento, che vedeva chiaramente il progresso tecnologico come qualcosa di ineluttabile e ottimo, Salgari in realtà c'ha tutt'altro che questa visione. Il suo romanzo è molto pessimista e di fatto ha una grossa diffidenza verso lo sviluppo tecnico-scientifico, che è abbastanza in contrasto con quello che poi effettivamente è anche quello che tendiamo a pensare di Salgari, che pensiamo abbastanza come un uomo integrato nel suo tempo e soprattutto nella società politica fascista dell'epoca. In realtà, evidentemente, non era poi così allineato, almeno su questo aspetto.
0: Esatto. Molto interessante proprio perché non ce l'aspettavamo, io in primis non avevo mai letto, anzi mi sa che andrò a leggerlo, ora mi sto leggendo Nostra Signora degli Alieni, perché mi ha preso troppa voglia, molto divertente, poi sono piccoli racconti per cui leggi anche bene, leggi un racconto, due, poi stopparlo, non è un problema. Life. Ci spostiamo invece più vicino a noi negli anni 2000. Perché abbiamo invece qui qualcuno che solo gli appassionati di fantascienza, secondo me, avranno letto, che è Michael Swanwich.
1: Allora, io l'ho scoperto, devo dire, abbastanza da poco.
0: No, invece c'ha una sua...
1: Mi piace molto. Ha scritto alcuni libri veramente belli, molto veloce, potrebbe sembrare per certi versi cyberpunk, ma non lo è.
0: Vero.
1: Strano, interessante. E ha scritto questo libro, Ossa della Terra, che probabilmente non è il suo romanzo migliore, devo dire.
0: No, tra l'altro è l'espansione del precedente, Lo Scherzo del Tirannosauro, quindi... Non è un corpus unico, però ha un suo perché.
1: Però sì, più che altro appunto ci permette di dire delle cose buffe di nuovo sulle viaggi nel tempo. Siamo nel 2010 e c'è questo paleontologo.
0: Ambientato nel 2010,
1: veramente. Sì, sì. E sì, lui l'ha scritto
0: nel 2000.
1: Sì, quindi...
0: No,
1: cioè,
0: nel 2003, 2002, forse. 2003,
1: sì. E lui praticamente c'è questo personaggio, il protagonista, che è un paleontologo che è specializzato in dinosauri ed è un poraccio che lavora con uno stipendio da fame e vabbè. A un certo punto arriva questo tizio che si presenta, questo uno sconosciuto che si presenta alla sua porta per fargli un'offerta di lavoro. E gli regala un contenitore senza dirgli che cosa c'è. Lui se
0: gli
1: ne
0: offre
1: va,
0: un lavoro.
1: Gli offre il lavoro e gli dice: guarda, però
0: tiè.
1: Lui se ne va. Quindi non gli dice niente, non gli dice manco come contattarlo. Cioè, un po' bizzarra come offerta di lavoro. Questo Leister, insomma, il paleontologo, apre il contenitore e ci trova una testa di stegosauro. E c'è questo vera, però, cioè non finta, però una testa vera, neanche solo le ossa, proprio tutto quanto.
0: Cioè, non il, come si dice,
1: il fossile.
0: Il fossile, no, proprio la testa.
1: Proprio la testa, che comunque un bel regalo. Certo.
0: Oh, porca miseria.
1: Siamo un po' oltre la testa di cavallo.
0: Dovremmo scrivere noi la mafia del tempo, dovremmo
1: esatto.
0: Che lascia le teste di tirannosauro. Vabbè, andiamo avanti.
1: Molto bello. E lui è buffo perché c'ha questa, è molto divertente questo pezzo del libro, perché c'è lui che è un paleontologo e che immaginerete, no, che per tutta la vita sogna di incontrare i dinosauri, che sono chiaramente la sua fissa,
0: certo.
1: Gli danno questa cosa e c'è questa descrizione di questa sua esperienza tattile, dove finalmente può accarezzare questa testa di stegosauro, comunque è morto, un po' macabro, ma vabbè.
0: È paleontologo.
1: E lui gli piglia, sì, infatti, evidentemente, il macabro non lo spaventa. Comunque, vabbè, questo antefatto. Un anno e mezzo dopo ritrova, questo Leister finalmente ritrova questo personaggio misterioso che gli spiega che al governo statunitense è stata offerta questa tecnologia del viaggio nel tempo, che però è stata offerta da non si sa bene chi, e questo sarà chiaramente poi tutta la trama del libro, comunque, che però questa offerta di questa nuova tecnologia ha un obbligo, come se ci avesse un'avvertenza, un obbligo, che deve essere usata soltanto da scienziati. Quindi il governo ha deciso di renderla disponibile per i paleontologi. Ora, secondo me, il governo statunitense avrebbe scelto altro, ma vabbè, questo Swanwick.
0: No, vabbè, ci sta come terza opzione, dopo aver mandato i soldati a fai delirio.
1: No.
0: Allora poi...
1: Per proprio gli ultimi della fiera, dove non rimane più nessuno, vabbè, dai, mandiamoci anche i paleontologi. Ci mandano i paleontologi e niente, però hanno una restrizione anche loro, che chiunque viaggi nel tempo non deve creare i paradossi temporali. Dai, questo lo sanno tutti, insomma, sarà detto.
0: Sì, spiegala a un soldato, mi immagino, sta attento.
1: Sì. E gli dicono: guardate, questa cosa è un casino, cioè comunque si cancella l'universo, è brutto, non si può tornare indietro. E glielo dicono anche i paleontologi. E da lì, niente, con queste premesse, ovviamente lui dice sì, subito, certo, ci vado. E inizia questa storia molto intrecciata, strana e particolare. Che però si intreccia con continui attentati terroristici di questo gruppo estremista creazionista, che
0: Bellissimo.
1: sono oltranzisti cristiani che vedono chiaramente in questa scoperta, in questa tecnologia, il fatto, e soprattutto il fatto di dargliela ai paleontologi. Il fatto che possano venire messe in discussione tutte le loro verità e vengano sbugiardate, no, messe in discussione già lo sono, ma insomma che vengano definitivamente sbugiardate. Quindi c'è un vero e proprio gruppo
0: Bellissimo.
1: terroristico che compie attentati, e quindi praticamente questi paleontologi si ritrovano in giro nelle varie epoche, soprattutto appunto all'epoca dei dinosauri, presi benissimo, ma anche con questo problema di questi creazionisti pazzi che li rinseguono e cercano di ammazzarli essenzialmente.
0: Fantastico.
1: Eh sì, e questo Swanwick che vi consiglio sempre, fra l'altro libro che ha avuto, sebbene penso assolutamente sconosciuto, cioè non credo sia
0: No,
1: stato un
0: però ha vinto dei
1: grande.
0: premi, ha vinto.
1: Sì,
0: No, no, non ha
1: Nebula.
0: vinto, è stato
1: Sì, premio Hugo.
0: vinto proprio? O candidato?
1: No, l'ha vinto.
0: Ah, ok.
1: No, scusate, quell'altro, hai ragione, no, candidato, mentre l'altro, quel
0: Il
1: prefo,
0: scherzo del
1: sì.
0: tirannosauro, invece quello ha vinto
1: Quello l'aveva
0: Hugo,
1: vinto.
0: esatto.
1: Comunque, vabbè, però dopodiché non era questo gran libro, cioè nel senso non è famosissimo, nonostante ciò per i temi è stato estremamente al centro di polemiche, perché chiaramente è stato bersagliato come libro anticristiano, insomma, anche perché è un libro piuttosto politico effettivamente, e quindi niente, è stato molto inviso.
0: Allora, mi inserisco invece perché mi è fatto venire in mente quel film tremendo che è Timeline.
1: Pensavo Jurassic Park.
0: No, Jurassic Park è bellissimo. Almeno il primo è un capolavoro per quanto mi riguarda, ma anche il secondo. Gli ultimi invece mi sono rifiutato di vederli, Jurassic World.
1: Confesso, non ho visto
0: Non
1: nessuno.
0: l'ho guardato, proprio nemmeno uno. Però, invece, Timeline, ai confini del tempo, riprende un po' questa questione qua perché. È un film del 2003, diretto da Richard Donner e tratto dall'omonimo romanzo di Michael Crichton. E fondamentalmente cosa succede? Succede che a un certo punto all'interno di alcuni scavi in Francia trovano la richiesta d'aiuto di un professore. Sono scavi medievali. Trovano una scritta con questo professore moderno. E dicono, cosa? Insomma, viene fuori chiaramente che gli Stati Uniti d'America
1: Ecco,
0: hanno creato
1: sempre
0: la
1: loro.
0: macchina per andare nel 1357, appunto, quindi pieno medioevo, e questo professore ci è rimasto incastrato e quindi un gruppo tra cui il figlio di questo professore, che a sua volta è un paleontologo, no, anzi un archeologo, vanno indietro nel tempo e quindi chiaramente c'è bisogno anche della conoscenza della storia. Non ci vuole solo il soldato, quindi c'è sì, c'è il soldato, c'è lei, che un po' è studiosa, ma non quanto il nostro protagonista maschio,
1: No, ci
0: che ci
1: mancherebbe.
0: mancherebbe altro. E niente, il film di per sé non è niente di che, però dura tipo un'ora e mezzo, per cui se volete guardarvelo un po' ricorda appunto la storia che vi abbiamo raccontato poco fa. Quindi insomma, viaggio nel tempo, c'è necessità di studiosi che sappiano sto tempo effettivamente cosa è successo, perché effettivamente se ci pensi, se tu vieni spedito in un momento della storia di cui non sai niente, è un casino. Cioè, rischi non solo di fare danni, ma che ti trucidino al pronti via, perché
1: Sì,
0: no, cioè,
1: non può andare
0: non
1: bene,
0: può andare bene
1: cioè è molto
0: tutto.
1: difficile,
0: Un minimo ti
1: vada bene.
0: devi preparare. O
1: Sì.
0: sei Paperino, oppure che basta e ti metti un elmo, a posto.
1: Esatto.
0: Se no, è un casino.
1: Ci scrivono sul pad della diretta. Oggi siete molto attive.
0: Evviva.
1: Ci scrivono il fiore della resurrezione del suscita di continuo,
0: sì.
1: Che è la riferimento che chiaramente, probabilmente, in effetti Salgari faceva riferimento a quello. Comunque, la Selaginella lepidophylla, che è una pianta che io, tra l'altro, ho avuto, che è una pianta assurda che si adatta a sopravvivere in condizioni di siccità estrema, diciamo, e prolungata più che altro, e che c'ha questa cosa che effettivamente adatta al proprio metabolismo e è come se resuscitasse tutte le volte, cioè nel senso che lei a un certo punto, se non c'ha acqua, si restringe tutta. Se te poi la ribagni mesi dopo, lei si ripiglia.
0: Ce l'ho avuta anch'io, ma perché deve esserci stata a un certo punto.
1: Sì, la moda.
0: Bellissima, però a me è morta.
1: Ma come ha fatto a morirti? Ma forse hai deciso te che era morto.
0: Ho aspettato troppo, forse. Non lo so, ma poi c'avevo questo spruzzettino, che non era neanche acqua normale. Dovevo dargli sto spruzzettino apposta.
1: Davvero?
0: Sì, e però, boh. Però mi sa che me la sono dimenticata lì per tanto.
1: In un cassetto.
0: Troppo, sì.
1: Io sembra di averla avuta anche in un cassetto.
0: Bellissimo.
1: Poverina. Poverina. Che gli si è fatto?
0: Vabbè, comunque. Quindi questo era le ossa del tempo.
1: Le ossa del tempo, sì, e l'altro riferimento che invece avevo trovato è sempre su, torniamo parecchio indietro, tanto siamo a fare viaggi nel tempo, fine 800, 1895, ecco, e si tratta di questi barbari inglesi di Grant Allen, che, attenzione, pubblica questo libro nello stesso anno della macchina del tempo di Wells, quindi se la battono un po' tra chi è il primo ad aver scritto un romanzo sui viaggi nel tempo, e come vi abbiamo detto anche nella scorsa puntata, evidentemente era il momento in cui bisognava parlare di questo.
0: Certo.
1: Vabbè, buffo, perché poi è stato tradotto in italiano nel 2014 con grande tempismo, ecco. E niente, anche qui niente di incredibile, però c'è questa Londra vittoriana che evidentemente lo scrittore vedeva da vicino, che dove a un certo punto compare questo misterioso Bertram Ingledew. Nessuno sa da dove sia venuto, e lui dice che vabbè, sì, non, effettivamente non è cittadino britannico, però non è giunto neanche dall'America, delle colonie, non, insomma, non si sa bene da dove viene. E lui è un grande appassionato di tabù e di abitudini e consuetudini delle popolazioni antiche, primitive, ed è, secondo lui, è arrivato in Inghilterra per continuare le proprie ricerche analizzando gli usi e i costumi della società britannica. E però è un personaggio particolare, perché nella moralistissima e rigidissima Inghilterra vittoriana, lui si presenta come assolutamente senza tabù, senza regole, ignora le regole sociali, le regole civili e religiose, e comunque l'impero britannico, soprattutto in quel momento storico, ricordiamoci, aveva veramente un sistema di regole ma quasi medievale, cioè una roba piena di piccoli riti, di consuetudini, di cose che non potevi trasgredire, una società estremamente rigida, e questo era un po' il dato che contraddistingueva l'epoca vittoriana. E quindi lui, chiaramente questo personaggio arriva lì, che mette piede sul tavolo e fa casino, è grande scandalo, e tra l'altro lui non solo le ignora, ma proprio gli sembrano ridicole, e quindi le mette in dubbio, le mette alla berlina, ci ride sopra, e in qualche modo ne rivela l'assurdità. Ora, questa roba detta adesso, vabbè, detta al tempo stesso dell'epoca vittoriana, insomma è un romanzo importante, secondo me. Quindi chiaramente la sua presenza a Londra getta nello scompiglio tutta la Londra del periodo, e anche vari personaggi che lo incontrano più da vicino, e che però poi alcuni dei quali vengono di fatto affascinati da questo modo, da questo suo stile rivoluzionario e in qualche maniera ribelle. Quindi Frida in particolare, che nonostante sia sposata con due figli, si innamora di questo personaggio e scappa con lui nella brughiera inglese. Anche questo episodio che a noi adesso sembra alquanto scandaloso, ricordiamoci che all'epoca, non so, Mary Shelley scappa con Percy Shelley, che era sposato ampiamente, e quindi insomma l'epoca era anche quella in cui tutta quella genia di poeti meravigliosi, Byron, Shelley, eccetera, in realtà praticavano questo tipo di vita, quindi insomma in realtà non è così strano. Fatto sta che a un certo punto, niente, poi da lì la storia va un po' a scatafascio, perché chiaramente queste due visioni così diametralmente opposte si scontrano, e c'è e niente, il povero Ingledew, il misterioso personaggio, viene ucciso dal marito geloso, fondamentalmente poraccio, proprio anche una fine così. Ma ora, perché vi abbiamo parlato di questa cosa, al di là che è molto interessante, ma perché alla fine si rivela, perché quando muore questo personaggio dal suo corpo si propaga una fiamma azzurra che assume il profilo di un essere umano, e da lì si rivela che lui in realtà era venuto dal futuro, era venuto dal 25° secolo per osservare gli usi e costumi inglesi del passato, e gli sembrano assurdi, perché nel futuro evidentemente ci siamo liberati da tutti questi vincoli, volesse Dio.
0: Il 25°, dai.
1: Ci potrebbe fa. e niente, e quindi in realtà poi alla fine si scopre che era effettivamente un viaggio nel tempo.
0: Che figo. Che figo, sì, cioè questa cosa del... Ci sono altri romanzi, poi li cercherò, dove la figura del viaggiatore è la figura di uno studioso che guarda dall'esterno, che non deve in nessun modo intralciare, ma solo osservare. E ci sono però a volte, come in questo caso invece, delle situazioni in cui questi osservatori in realtà invece no, hanno... Agiscono veramente, non sono solo osservatori.
1: Proprio se ne fregano.
0: Esatto. Volevo citare un altro grande autore dei viaggi nel tempo, invece, che Heinlein. Voglio parlare di Tutti voi zombie, perché a proposito di paradossi, diciamo, che no, abbiamo detto, no? Un uomo che arriva dal... un essere umano che arriva dal futuro, che ha dei modi di fare fuori dal tempo, appunto, e che quindi creano grande scalpore, no, ero io.
1: No,
0: in Tutti voi zombie raggiungiamo all'interno della categoria dei viaggi nel tempo il massimo paradosso possibile, perché il protagonista di questa storia, in questo caso, cioè non c'è l'articolo in questo caso, perché effettivamente...
1: Bello Ull.
0: Ull è bello.
1: Molto bello, mi piace.
0: Il protagonista è intersessuale, cioè non ha realmente un genere, e a seguito di complicazioni mentre partorisce subisce un intervento di cambio sesso definitivo diventando uomo.
1: Mm-hmm.
0: Però era intersessuale, quindi mm-hmm. questa cosa è pesante. In seguito, diciamo, la storia va avanti e viene portato indietro nel tempo. A questo punto è diventato uomo, no? Quindi viene portato indietro nel tempo come uomo per incontrare se stesso, più giovane e ancora donna.
1: Quindi se stessa,
0: esatto. Mm-hmm. E con la quale ha una relazione, cioè
1: oddio,
0: trova e quindi si innamora e ha una relazione con se stessa.
1: È difficilissimo.
0: Difficilissimo. E quindi dal frutto di quell'unione paradossale risulta lui.
1: Wow.
0: Risulta Ull.
1: Oddio.
0: Cioè nel futuro lui sarà figlio, padre e madre di se stesso. Capito?
1: È incredibile.
0: Pazzesco, un libro abbastanza della testa, perché comunque è una roba che non avete mai letto, insomma, o comunque difficile
1: molto...
0: da trovare, forse nella Le Guin, ma nemmeno, perché questa è roba proprio oltre.
1: Molto psicologica.
0: Molto
1: anche.
0: Psicologica, sì. E quindi cioè, mentre la storia si sviluppa, tutti i personaggi principali si rivelano essere la stessa persona in diverse fasi della vita. Quindi
1: che figo.
0: Un trip incredibile.
1: Oddio, il sogno di un egomaniaco, fondamentalmente.
0: Forse sì, un po' sì.
1: Bello però.
0: Però ci stava di citarlo perché qui davvero si raggiunge il massimo dei paradossi possibili. Invece io vorrei citarvi un viaggio nel tempo che non è un viaggio nel tempo, ma che in qualche modo lo è ugualmente. Un libro di cui ringrazio Lorenzo che mi ha regalato per il compleanno, che è il primo romanzo che tra l'altro io nel pad ho scritto Dickens.
1: Infatti ero un po' perplessa.
0: No, credo fosse stato il correttore. No, è Dick. Dick è il primo romanzo in cui Dick esce dall'anonimato, perché prima comunque all'inizio sì, certo, scrive, ma non scrive di fantascienza. E quindi è il primo romanzo ponte fra le storielle, romance che scriveva e la fantascienza, che poi lo porterà alla ribalta. E si intitola Tempo fuori luogo. Qual è la storia di questo romanzo? È un romanzo ambientato negli anni 50, piena guerra fredda, e racconta la storia di questa famiglia, in questa famiglia della classe media americana, in una città media classica americana, villette a schiera, con il giardino, il vialetto dove metti l'auto, tutte molto uguali, e il boom economico degli anni 50... Si va a mangiare il gelato, la Coca-Cola,
1: la banana split,
0: appunto gli studenti, college e tutta questa roba qua. In questa famiglia abbiamo una madre, un figlio, un padre e uno zio. Lo zio figlio della madre. Il padre lavora in un alimentari, in un piccolo supermercato, no? Di quelli... come si dicono?
1: Insomma, un mini market.
0: Lavora in un mini market. Lei chiaramente non lavora, perché è come tutte le donne, se viene raccontato nel romanzo, come tutte le donne rimangono a casa durante il giorno, le donne rimangono a casa e gli uomini vanno a lavorare.
1: È chiaro.
0: Lo zio che lavoro fa? Lo zio di mestiere fa, praticamente lui vince... fa tutti i calcoli per vincere questo concorso indetto da un giornale. Questo giornale dà degli minuscoli indizi, in realtà quasi niente, con delle frasi criptiche, e il giochino è: dove apparirà l'omino verde? E lui, con calcoli matematici, deve capire dove apparirà questo omino verde all'interno di una scacchiera, mi pare, di 8.000 quadratini, okay. Quindi una roba non semplice. E lui è famosissimo perché è quello che ha vinto più di tutti.
1: Perché ogni volta poi...
0: È settimanale sta roba, okay. Ogni settimana esce il giornale o è giornaliera, no, è settimanale. Lui fa tutti i suoi calcoli durante il giorno, ha tre shot, manda le tre in ordine di importanza secondo lui, poi dopo si scoprirà che in realtà la casa editrice ci tiene a far sì che lui continui a vincere perché è una buona pubblicità,
1: certo.
0: E quindi in realtà gli dà 8 possibilità, lui manda le sue 8 possibilità in ordine di sue di preferenza e ci azzecca e vince, e fin qui niente di strano. Fatto sta che ci sono vari momenti in cui sia chi li circonda, sia la sua sorella, che quindi lo zio diventa poi il protagonista, che anche è quello che fa la cosa più strana, cominciano ad avere tipo un gesto di accendere una luce dove una luce non c'è. Dici, ma perché mi viene sta roba? Salire uno scalino che non c'è. È come essere abituati a fare un qualcosa che non corrisponde alla realtà, quindi che cosa sta succedendo? Però quello che ha più problemi di tutti è il nostro protagonista, chiaramente, che inizia ogni tanto a perdere, come ad avere la vista offuscata, e tutto quello che lo circonda, questa città degli anni 50, perfetta, si risulta essere, per esempio, a un certo punto, il momento più iconico è lui, a un certo punto è sul bus... Sta viaggiando, ha questo svarione e si rende conto di essere su un sedile. E in realtà questo bus pieno di gente, in realtà sono solo 4 pareti vuote. L'unica persona reale che c'è è il guidatore, che sta muovendo questa cosa qua. E poi dopo sviene, poi ripiglia. Dice,
1: e si ripiglia.
0: Insomma, che cosa non è? Ve lo dico perché è una figata e comunque va a letto. Capisce, c'è qualcosa che non va, ed effettivamente qualcosa che non va c'è. Lui è chiuso in questa città fittizia, ma non solo lui, tutta la città è chiusa in questa città fittizia e il vero scopo suo nella vita non è trovare e risolvere il
1: gli omini verdi.
0: In realtà in America è scoppiata una guerra civile, in realtà non fra americani in sé, ma fra gli americani e la colonia della Luna.
1: Ecco.
0: Perché a un certo punto l'America, qui viene dato per scontato che l'America domina il mondo praticamente, di fatto guida il mondo, il progresso, e a un certo punto hanno detto no, è solo questa terra quello che ci interessa, è inutile continuare a spendere per andare su, non ha senso, quindi voi lunatici che siete andati a abitare là, basta.
1: Vi abbandoniamo.
0: Anzi, rendeteci un po' i soldini che vi abbiamo prestato per costruire la vostra colonia.
1: Ah, quindi i coloni vengono...
0: E i coloni dicono, ragazzi, voi siete completamente pazzi, ma non perché ci volete, richiedete i soldi e rivolete, ma perché il destino dell'umanità, l'evoluzione dell'umanità è andare nello spazio ed esplorare. Mm. Quindi in realtà questa guerra civile interna è fra fondamentalmente i terroristi, no? E gli evoluzionisti, non so come spiegare, capito?
1: Sì,
0: lo
1: sì,
0: scontro
1: sì.
0: È... E questo scontro però a un certo punto, che si scopre poi dopo essere chiaramente portato avanti dagli Stati Uniti, perché i lunatici fin da subito, poco dopo, hanno detto vabbè ragazzi, va bene, noi si sta per conto nostro, finiamola qua.
1: Ma infatti io guardo, ti dirò.
0: Esatto, invece gli Stati Uniti non vogliono.
1: Eh no, perché gli va bene niente.
0: Esatto, e quindi dicono col cazzo. Allora quelli lì dicono, bene, allora cazzi vostri, vi si comincia a bombardare. La colonia è stata costruita nella parte oscura della Luna, sappiamo che c'è una parte della Luna, no? È la realtà dei fatti. C'è una parte della Luna che noi, che tra l'altro i cinesi hanno esplorato per primi da poco, è quella parte della Luna che non si vede mai dalla Terra.
1: Su cui sogniamo da secoli.
0: Sì, dove alcuni hanno pensato ci fossero i nazisti, no?
1: Che ovunque.
0: Quella lì. Quindi gli umani, la Terra non può bombardare la colonia, ma la colonia può bombardare la Terra quando cazzo gli pare.
1: Ah, perché non la vediamo tanto.
0: E può bombardare dove vuole, perché chiaramente la Terra... Quindi il nostro protagonista deve capire, con i suoi calcoli, come fare a trovare dove arriveranno i missili.
1: E quindi gli omini verdi erano in realtà...
0: Esatto. Però, lui da vivo sta cercando di fare questa cosa, a un certo punto cioè crolla sotto... Perché
1: oddio,
0: di fatto...
1: scusa... È il captcha, praticamente.
0: Esatto, sì, una sorta di captcha, esatto.
1: Oh no.
0: E è l'unico però sulla Terra a riuscire a capire, a riuscire a fare sti calcoli. E quindi dopo un po' lui crolla sotto il peso cioè se sbagli muoiono milioni di persone, cioè centinaia di migliaia di persone. Quindi è un, mi rendo conto che sia un carico emotivo particolarmente. Quindi dice l'unico modo che ha è riuscire a regredire mentalmente a quando era felice, quando era un bambino. Quindi il governo americano decide di farlo entrare in un loop di regressione indotta, e quindi lui vive negli anni 50, che sono gli anni quando lui era bambino, era felice nel boom economico, stava in casa, quindi lui era in realtà il bambino della famiglia. E in questa, però chiaramente ora è adulto e non può essere il corpo è un corpo di adulto e quindi viene inserito in questa città finta degli anni 50 perché lui possa continuare senza crollare emotivamente nel capire quali dove arriveranno sti missili.
1: Vabbè.
0: E con lui, non solo lui ma tutti quelli che lo circondano, però vengono condizionati mentalmente per far sì che sembri tutto reale. Però la ciliegina sulla torta di questo romanzo è che in realtà si scopre che lui poi in realtà è stato indotto, perché all'ultimo momento aveva tradito, perché aveva capito, aveva scoperto che in realtà erano gli Stati Uniti d'America e continuavano a non voler far fermare questa guerra, quindi lui voleva passare dall'altra parte per far finire la guerra, e loro lo scuccano e lo mettono in questa città.
1: No,
0: quindi
1: che bello.
0: È un viaggio nel tempo? No, non è un viaggio nel tempo, però di fatto lui regredisce e vive in questa linea temporale alternativa. Poi è ganzo, leggetelo, perché poi c'è tutta la parte in cui lui cerca di, quando si rende conto, comincia a capire, cerca di scappare. Ci sono delle spie, chiaramente i lunatici non stanno fermi, che in qualche modo devono cercare di liberarlo. Come, e poi alla fine dovrà decidere che fare una volta riacquistata la fine, chiaramente non è
1: la libertà.
0: Niente.
1: Che bello Dick, madonna.
0: Ganzo, cioè ganza sta roba.
1: Bellissimo, no ma Dick è incredibile ogni volta. Cioè c'ha veramente delle trovate splendide e poi veramente c'ha una rabbia addosso palese.
0: Ah, beh, sì, certo.
1: Butta fuori da ogni poro, veramente. Che bello.
0: Grande storia.
1: E...
0: Allora, non avevo citato la volta scorsa Stephen King. 22/11/63, però semplicemente è qualcosa che Stephen King di solito non scrive, di fantascienza, quindi è particolare, leggetelo, però è questa cosa per cui il nostro protagonista trova in un armadio uno spazio, un viaggio, una porta spazio-temporale che gli permette di cercare di impedire l'uccisione di Kennedy.
1: Ok, questo sì, è un po' vero. Il plot. È vero. Quindi un armadio di Narnia, ma finalizzato a uno scopo nobile.
0: Sì, in qualche modo, sì.
1: Nobile, esatto. Non lo so, ma insomma.
0: Boh, non lo so, sì, sì, Kennedy, sì, era un buono, ma comunque era un americano. Ma sapevo. Cioè, boh, comunque establishment.
1: Poi comunque...
0: Piena.
1: Sì.
0: Allora, non starò... Ormai siamo via, siamo in chiusura perché abbiamo sforato il nostro tempo. Ci sarebbe da parlare di Nostrano di Nathan Never, sicuramente come fumetto.
1: Che tra l'altro io ammetto che ho sempre messo lì come... Ah, ma adesso devo leggere Nathan Never e non ho mai letto. Mai, mai. Penso che ce l'ho anche in casa e non l'ho mai letto.
0: È notevole.
1: C'ha il suo fascino.
0: C'ha il suo fascino e c'è tutta una parte... Magari potresti leggerti... Il doppio futuro, un bel cartonato grosso, no, ma l'hanno fatto anche morbido, dove, che è tutto un po' cyberpunk, ci sono i cyborg e proprio c'è, ci sono i viaggi nel tempo, sono il nucleo della storia e Nathan Never insomma ne ragiona tanto dei viaggi nel tempo, non è vero, ne ragiona in alcune situazioni, ne ragiona per esempio in questo doppio futuro, il ciclo del doppio futuro che è scritta da Antonio Serra, quindi insomma uno bravino, e è fondamentalmente racconta di questa terra distopica devastata da una guerra tra umani e tecnodroidi, e quindi la questione è tutto ci sarà una come i Terminator, ci sarà una guerra parallela perché ognuno dei due fronti vorrebbe impedire di arrivare a questo punto fra umani e tecnodroidi che si spicchiano duro. però bellissimo, disegnato magistralmente e la storia non è per niente banale, figa, consigliatissima.
1: Molto bene, allora andrò a rispolverare dai miei scaffali
0: e basta. Avevamo altro? No, Nathan Never detto...
1: Direi di no, d'altronde avevamo dichiarato che era infinita come il tempo, era insomma, come dire, parlare di viaggi nel tempo era un qualcosa di molto difficile perché potremmo andare avanti per sempre. Però, più o meno, speriamo di avervi dato una carrellata interessante per certi versi, esaustiva no, ma almeno divertente. E, ringraziamo.
0: Non abbiamo parlato di Perversum, già. Però i Perversum non è proprio un viaggio nel tempo, è un viaggio all'interno di un altro mondo, in qualche modo. Quindi va bene, possiamo non parlarne questa volta.
1: Ce lo rivochiamo un'altra volta.
0: Sì, dai.
1: Ringraziamo gli Ascolta Wombat che sono state con noi sul pad della diretta e quindi direi che a questo punto chiudiamo qua, vi lasciamo alla buonanotte in compagnia della bobina di Radio Wombat e domani degli altri innumerevoli, non è vero, qualche programma di Radio Wombat e vi diamo appuntamento tra 2 settimane.
0: Esatto, salvo in toppi, ci sentiamo fra 2 settimane qui su Radio Wombat 1359 Onde Medie e queste sono le porte di Tannhäuser.
2: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
3: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
4: This is the way. This is the way.
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
6: No, io sono tuo padre.
7: Il sempre efficiente lanciafiamme.
8: Benvenuto sulla Terra!
9: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Mentre potremmo andare.
1: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate.
3: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
4: in simultanea su Wombat,
5: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
6: Quar,
7: Blackout,
8: Spore.
9: E quindi ben trovate e ben trovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente com'era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo allo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso della trasmissione, che sarà anche su questo. Sto andando in maniera un po' caotica, ma tant'è. Dicevamo, ci potete ascoltare in questo momento in diretta dalle frequenze 87.9 a Roma, 105.250 a Torino, 1359 kHz in onde medie a Firenze e Verona, e poi dai siti delle altre radio, di Radio Quar, di Radio Spore e di Radio Neanderthal. Non so se vogliamo restituire qualcosa dalla telefonata.
10: Sì, no, guarda, è incredibile la telefonata.
9: Ma il cavo?
10: Il cavo va bene.
9: No, non va bene, non va bene, non va bene, niente, certe volte.
0: Oggi è così. Sì. No, dicevo, la telefonata capita giusto a pennello, nel senso che ci ha telefonato una persona che voleva diciamo comunicarsi che il sito autistici.org è giù, e in effetti è proprio quello di cui andremo a parlare oggi. Quindi come forse avrete saputo, per chi ha letto i giornali o sentito la radio magari in questi giorni, ne abbiamo parlato. Autistici è entrata tramite un provvedimento del governo degli Stati Uniti, è diventata un'associazione terroristica, un'organizzazione terroristica, e diciamo spiegheremo in questo Ponte Radio che cosa comporta tutto questo, che cosa significa e che cosa sta succedendo. La notizia, diciamo la novità rispetto a quello che è successo ieri, è che oggi il sito autistici.org non si raggiunge più, perché il dominio è stato tolto, risulta sospeso, non si capisce bene che cosa vuol dire ancora. Diciamo, stiamo cercando di fare chiarezza su tecnicamente chi è che ha bloccato cosa, e ancora a questa domanda non possiamo rispondere, ma il risultato è che se andate sul sito www.autistici.org in questo momento non vi risponde nessuno.

0: E quindi loro cantano i social distortion, ma per la verità non è nemmeno la legge in senso stretto, nel senso che ripartiamo un po' da indietro, per la verità non da molto indietro, perché non è una vicenda che parte da lontano. Se proprio la vogliamo prendere da più lontano, possiamo dire che ci sono stati nell'ultimo mese, se ricordo bene, alcuni articoli, alcuni gruppi MAGA, quindi vicini a Trump negli Stati Uniti, che fomentando, no, un po' questa ricerca dell'internazionale antifascista, hanno anche nominato autistici inventati. Forse da qui quindi può partire la faccenda. Fatto sta che ieri, quindi il 27 agosto, giovedì 27, il 26
1: era mercoledì.
0: Sì, il giusto era mercoledì 26. Il governo degli Stati Uniti, con un atto esecutivo che non è un procedimento giudiziario, per chi è appassionata di queste distinzioni, la cosa un po' tornerà più avanti, mette autistici inventati nella lista delle organizzazioni terroriste globali. Lo mette in quanto ritiene che la sua infrastruttura sia sostanzialmente funzionale ad altri soggetti che inquadra di nuovo come terrorismo. I soggetti, tra l'altro, di cui parla e di cui nel comunicato va a nominare, non si riferiscono nemmeno a fatti violenti, nel senso che non ci sono violenze contro le persone contestate, da quel che pare di capire, ma ci sono comunque delle azioni dirette che secondo loro sono state in alcuni casi pubblicati dei post che le rivendicavano tramite la piattaforma di NoBlogs, oppure in alcuni casi ritiene che alcuni gruppi si coordinassero tramite le email che loro gli fornivano, e da qui in poi fa il passaggio: gli date quegli strumenti non perché siete un servizio qualcuno, ma qualsiasi, ma perché fate un'operazione di scrutinaggio, direi, no? Loro usano l'espressione vetting, che penso sia qualcosa di una sorta di filtro, e questo torna un po' con alcuni giornalacci da queste parti, no? Che avevano parlato del test ideologico che autistici inventati avrebbe fatto. La realtà è un po' più banale.
1: Sì, sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la policy di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura, o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa. I servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma NoBlogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo, non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mini list anche grande o un contenuto su autistici o su NoBlogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra, tra virgolette, globale alla quale possiamo fare riferimento è è talmente variegata, dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente, non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su NoBlox veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
0: Penso mi vorrei agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo di Stici Inventati al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che no, per esempio se usate Instagram ha, oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo no, per esempio come quelli che hai citato andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo, magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè ti metto in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con tipo, no, una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appartamento così lungo la ridiciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però insomma, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa, cioè l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo. Autistici Inventati ha sempre avuto, no, una diciamo una scelta tecnica di cercare di distribuire i server in parti diverse del mondo, e vabbè, nel senso, ma il mondo è ancora grande, anche il Nord America è ancora grande, no? Ci sono altri stati che non fanno parte di, che non sono gli Stati Uniti, per cui si potranno mettere altrove. E in un certo senso dovremmo dirvi sì, esatto, è proprio così, e quindi non c'è nessun problema, se non che invece i problemi ci sono, ci arriveremo dopo. Che cos'è che volevo dire?
1: Direi che sì, ci arriveremo dopo, nel senso che parleremo insomma di quello che significa poi entrare, diciamo, in una blacklist degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda il resto del mondo occidentale, ma credo che dovremmo anche menzionare un pochino come funziona il mondo di internet, ovvero nel momento in cui io ho un sito, come faccio veramente, quando mi collego, come faccio a sapere veramente dove mi sto collegando, da chi mi devo collegare, chi me la dice questa cosa? Perché praticamente varie volte ne abbiamo parlato magari qui in radio e nella trasmissione nella presa abbiamo spiegato che in realtà la rete è divisa per indirizzi, quindi sostanzialmente un oggetto quando si collega a internet riceve un indirizzo che è proprio un numero, cioè è una sequenza di numeri e quello sei tu. Però io
0: Cos'è il tuo indirizzo IP?
1: È l'indirizzo IP. Nel momento in cui io mi collego a un sito, però non metto un numero, quindi io voglio andare sul sito www.autistici.org, non è che scrivo 10. Non lo so, o quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire, guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP, e quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
0: Come l'elenco telefonico di, diciamo, no, di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, vabbè, diciamo, sì, c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi per esempio hanno avuto per esempio lo IANA e l'ICAN, no, sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma un po' nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto come dire, è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto, diciamo, l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico, e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico Stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su, su questo. Quindi un'altra delle cose che diciamo questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo

0: l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo. E come dicevamo, sicuramente no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui diciamo si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi diciamo che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, diciamo che
1: si
0: tecnicamente
1: può
0: tracciata su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio, quindi probabilmente qualcuno da più in alto,
1: che è una società francese. Gandhi
0: è una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio una società francese fosse stata la, molto strano ma non stranissimo, dopo ci torneremo su questo, se una società francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio o comunque giù di lì, è stata PayPal, di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande e messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe veramente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso io mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati, abbiamo fatto un preambolo diciamo su all'ordine esecutivo, è arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi. Quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo no, beh, a noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda diciamo di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo, magari vi costa aiuto a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, e no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'erano morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così. E quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria, e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo, sì, un'informazione,
0: sì, una certezza, dai.
1: In questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è cioè insomma dovrebbe rifunzionare. Quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava, adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene, quindi ovviamente ci sono anche alcune cose che non stanno funzionando. Perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail è la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi aveva in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di Autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. apprendiamo dalle pagine del manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, consapevo, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti, perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha accettato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni. Fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo, io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti e sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.1blogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bita e autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque, lo ripeto, mastodon.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon. Uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, è proprio l'utente dove Autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo agli

0: Prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Ulisse Cimbenti per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che fanno da anni, e che, perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi estensioni del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a tutti i Cimbenti. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio io, perché sono in un punto dove campo.
0: Vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, che l'avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org, quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: meglio. Cioè, adesso sentiamo davvero male, però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto e ti richiamiamo appena per un 35 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male e adesso vai e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava sottolineando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so se
3: diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
4: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio,
4: sì. Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che una volta si chiamava controinformazione, voi compresi indubbiamente, di Radio Onda Rossa, in tutti questi anni di, diciamo, convergenza, omologazione, pensiero unico. Mi sembra un lavoro straordinario. In particolare, ecco, io il contributo che vorrei dare da studioso del settore è, prima di arrivare al, come dire, al tratto terminale della traiettoria di questo missile balistico, che poi è, diciamo, quando il re è nudo e si mostra in tutta la sua tracotanza, come è successo in questo caso, forse negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, cioè, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet, comunque continuiamo a condividere i nostri dati, oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
0: Come se ne esce?
4: Come se ne esce? Diciamo che...
0: Lo so che è difficile.
4: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon, o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi tutti i giorni sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
0: Grazie mille per il tuo intervento.
3: Per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti, quindi. Dicevamo, eravamo rimasti quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
0: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva chiamato.
3: Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
5: Sì, eccoci qua. Adesso va meglio?
0: Adesso va meglio.
5: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi, e quindi allora riprendo dalla seconda considerazione che ci riguarda più direttamente e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo e nasce all'interno dell'Humus, degli Hack Club, degli Hack Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server. E poi
0: al presente, mi declino al presente, però fammi sto favore.
5: Devo declinare al presente?
0: No, ci mettiamo le mani dentro.
5: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli Hack Club sono ancora tanti, e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. Le ultime edizioni di Art Meeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più, e quindi però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici, in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto, però è chiaro che invece che avere un provider di movimento, diciamola così, riuscire ad avere tanti server di movimento, magari più piccoli, magari più decentrati, magari federati, questo ci renderebbe la comunicazione indipendente molto meno attaccabile da sanzioni di questo genere, o anche da attacchi tipo di DOS, che comunque Autistici ha subito nella giornata di ieri, tanto per accompagnare la sanzione degli Stati Uniti. Quindi diciamo, dal mio punto di vista, questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati tanti server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto, stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali, e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatta la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma, un po' di garanzia in più.
3: Però scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale, siamo d'accordo che idealmente, anche come comunità, che magari è una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare, eccetera. Però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi, e va bene. Questo è quello per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale, eccetera. Però, cioè, quello che è successo è una cosa gravissima, che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale, eccetera. Parlo proprio di come compagni, compagne, e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento, eccetera. Cioè, il fatto che il governo degli Stati Uniti, e non è, chiaramente non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio è una cosa gravissima, che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
5: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è una gravità, è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è...
0: Che almeno significhi qualcosa.
5: Esatto, che almeno significhi qualcosa, quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo è forse il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
0: Sì, su questo sono completamente d'accordo. Penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
5: Grazie mille a voi. Dai.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao. Presto.
5: Ciao, ciao.
3: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
0: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
3: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
0: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no? Sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento, il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi, perché devi comunque mantenerle inefficiente, e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio, l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht, e quindi alcuni, per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsela da sola. Quindi, se andate a Mosca, troverete tipo McDonald's, Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora. Sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi, e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene, nel senso, magari non è chiaro, perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però senso, non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa, c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia, quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare sopra la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
3: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè, le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviene ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga alla banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
0: Quindi, appunto, immagino per i conti correnti appunto delle persone comuni, quindi se hai un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2.000 euro e... Non senso, questa roba qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari, di multa, chi me lo fa fare?
3: Certamente. E quindi l'over compliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
0: Sì, questo riguarda addirittura anche appunto i beni cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, ti rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa dell'A, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche tipo molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio penso informatico, comunque no, diciamo sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi. Quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'over compliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'over compliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le mascherate l'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. E no, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che diciamo di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e no, diventi poi più realista del re. Vabbè, comunque insomma alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni, che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava anche di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, in alcuni casi perché sarebbero legate ad Al-Qaeda, e quindi i media non ne parlano. Quindi diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no? Il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'Ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no? Quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta, per sganciarsi dal dollaro, no? Con questo, quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
3: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio, l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia, oppure anche minerali, petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina, per esempio, ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smetterla di usare il dollaro, quindi si scambiano 1 miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà 1 miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì, e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente, e viceversa, chiaramente, no? In questo caso quindi è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
0: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? perché, no? Penso, a un certo punto abbiamo scoperto, no, che il Libano si chiamava SEPA, no?
3: Bonifico, immagino, SEPA, c'è scritto sopra.
0: Bonifico SEPA, c'è scritto che vuol dire Bonifico SEPA, continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendenza dallo SWIFT. È stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni. Quindi in teoria il motivo è tecnico. Come dire, il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza, e nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi, significa che per non saperne leggere né scrivere l'Europa è indipendente allo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
3: Una serie di soluzioni alternative.
0: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra in Iran, che continua a commerciare liberamente via terra, in mare, in altre monete. Noi non ce ne accorgeremo perché tanto i media non ce lo diranno, ma questa è, no, un'altra storia di nuovo. Per i movimenti politici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni, e quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera, hanno usato il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte, no, alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse. Però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi ti sanzionano.
3: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
0: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: Non so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao, ciao a tutte e tutti. E intanto, vabbè, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di cioè, siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza agli Stati Uniti, insomma ce ne eravamo accorti anche prima, e quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno stato intero che ha dovuto rivedere certe il livello organizzativo di un intero stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i conti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto è una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, di un'idea

0: politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben insomma, gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare oltre all'immediato, a dare supporto a autistici, come possiamo solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo. In più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando insomma di un'utopia, o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento,
1: e questa cosa non
0: fortunatamente. Sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
1: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no, e per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
0: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso autistici, un collettivo molto solido che da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che, ad esempio, da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e c'è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli, certo, Sicuramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
1: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Poi non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe di solidarietà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la rete di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
0: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
1: Va bene, ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal Manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere. leggere, è firmato da Andrea Capocci, e dice: e il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti, veri o presunti, anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali, anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa, non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo Autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da Autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie e reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare queste accuse, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabili acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile, ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissima evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventati vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio, e volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è indispensabile, è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile, hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventati, assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà con questi inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è Devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè, dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè,
1: ti faccio una domanda, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, tipo di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari certi come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente. Tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè, diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà. Cioè, le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè, è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il social media generalista, ma stai portando le persone proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook e su Instagram e su, che ne so, X, ma anche lo stesso Threads, secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
1: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
1: Ma in ascolto, e risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui ci mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, no, blogs funzionano, blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima, ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su NoBlogs, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo, NoBlogs dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi, sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto, se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia, perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. NoBlogs in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi NoBlogs.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da NoBlogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo letto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato, per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così, come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
1: ma la comunicazione
3: la comunicazione
1: ci hanno sabotato da tutto, l'ortografia,
3: esatto,
1: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
1: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo di Invent.it stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro dei domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che diciamo...
0: Non lo diciamo. Non si sa che cos'è. Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Diciamo. Ho capito dov'è. Sì.
2: sono qua. Allora, diciamo che allora no, ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda le mail autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì. Forse potete inviare ad altri soggetti che sono sempre le mail autistici, tipo da autistici.org, autistici.org, se me le puoi inviare, vabbè, non lo so.
2: Quello che
0: provateci, alla peggio non funziona.
2: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password, quindi se non ve la ricordate dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
2: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org, il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Vabbè, diciamo,
2: comunque dal sito inventati.org cliccate su login e entrate.
0: Esatto, quindi sappiamo, no, che diciamo ci sono due modi principali, no, di usare l'email, forse due modi e basta. Uno è che la fate alla webmail e un'altra è che lo fate da un'applicazione. Le applicazioni più comuni sono Thunderbird, sono Apple Mail o sono anche K9, K9, no, su Android. Queste sono alcune delle più diffuse e diciamo magari i dettagli esatti di cosa fare cambiano, ma per esempio per la webmail, se andrei su inventati.org dovreste riuscire a fare tutto quanto esattamente uguale a come prima lo facevate andando su autistici.org. Questa mi sembra quella che è radiofonicamente spiegabile.
2: Sì.
0: E per il resto dentro di dire tipo il
2: seguite,
0: funziona,
2: seguite
0: dovendo seguire
2: che,
0: una guida.
2: Esatto, sì. seguite il sito di Autistici, seguite il blog perché arrivano, diciamo, le informazioni vengono pubblicate e si cerca di far fronte. Quindi ritorniamo al discorso di cui prima, no? Poi la soluzione tecnica magari riusciamo a trovarla per mitigare il problema, resta da capire la soluzione politica qui, quale può essere, diciamo, a questo scherzetto, diciamo, del governo Trump. Io vedo che tu ridi sotto i baffi, come mai?
0: Ma non te lo posso dire perché ero sotto i baffi, però poi dopo te lo dico perché ero sotto i baffi. Sicuramente anche perché, no, come dire, la drammaticità della situazione a un certo punto deve anche come dire, esprimersi invece in una demenzialità che esce fuori. Ma invece, tornando al serio, volevo un po' dare conto delle tante realtà che hanno preso posizione, no? Per esempio ha scritto Osservatorio Repressione, ha scritto della caccia alle streghe contro gli Antifa e, no, e in questo dice la risposta sta nella costruzione di un nuovo nemico interno Antifa, che non indica un'organizzazione strutturata con una direzione, una gerarchia, un programma unitario, è una categoria politica estremamente ampia e questa indeterminatezza costituisce oggi la sua maggiore utilità repressiva. Se il nemico non ha confini precisi, allora ogni volta li potremmo stabilire di volta in volta, no? Vabbè, il comunicato è molto più lungo di così. Questo mi sembrava un passaggio che volevo raccontare, no? Dice, prima viene criminalizzato chi agisce, poi chi parla, poi chi manifesta solidarietà, infine chi mette a disposizione gli strumenti attraverso cui quelle persone possono parlare e organizzarsi. Il filo che unisce questi passaggi è il progressivo abbandono del diritto penale del fatto a favore di un diritto penale del nemico. Chi altro prende parola? Prende parola Ben Più Effimera, che no, racconta di come da conoscono da tempo il collettivo Autistici Inventati. La nostra stessa lista di discussione, dicono, è da anni ospitata sui loro server e con loro abbiamo attraversato moltissime riflessioni e battaglie politiche. La Medei, San Precario, Serpicanaro non sarebbero mai state concepite in quello stesso modo senza l'esperienza hacker che in quegli anni ha concepito e praticato la diffusione di strumenti liberi, autonomi per tutte e tutti, di cui Autistici Inventati si è fatto promotore fin dal momento della sua nascita. Rubio, alla fine il suo post tuona: useremo ogni strumento e autorità in nostro possesso per proteggere il nostro stile di vita e l'arroganza di quei pochi potenti che stanno diffondendo guerre, collasso sociale e ambientale. Non è questa la nostra idea di vita, cura, comunità. Continueremo a incarnare le alternative a questo modello grazie a fianco dei nostri compagni di AI, a camminare con loro. E poi lo scrivono altri siti che però sono su NoBlocks e quindi adesso non mi caricano. Per esempio, riso appunto, Sabot Media aveva preso parola, ma appunto adesso non mi carica più. Contropiano ha scritto: gli USA definiscono terrorista Autistici Inventati, nel mirino c'è l'infrastruttura del dissenso, il Dipartimento di Stato arriva a descrivere AI come nodo tecnologico utilizzato da reti antifasciste, anarchiche e marxiste per comunicare, organizzarsi e diffondere i materiali. Il salto di qualità è evidente, non si colpisce solo chi viene accusato di aver commesso un determinato atto, si colpisce chi mette a disposizione l'infrastruttura attraverso cui i soggetti politici comunicano. Ok, Havana scrive: solidarietà ad Autistici Inventati, il collettivo viene chiamato un'organizzazione terrorista, abbiamo tratto ispirazione dal loro impegno continuo nel mantenere attivi dei servizi anche quando le persone intorno a noi li chiamavano anacronistici. Ma come è successo che un piccolo collettivo che gestisce una decina di server diventa un'organizzazione terrorista? Una parte della risposta è che reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che vediamo e al contrario costruiscono alternative diventa un passaggio necessario per l'autoritarismo. La seconda parte della risposta richiede di guardare alla forma, anzi alla struttura. Autistici non è un collettivo prima di un'infrastruttura, è un gruppo di affinità e non un partito, un insieme di pratiche di cura e non una falange. Quindi a essere intollerabile per il capitalismo è anche l'antifascismo, che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, a tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad Autistici Inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice: viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato e si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni. E ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale. Come tutti e tutti sappiamo, non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire e a cui loro non sono, come CSX Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà ed è come puoi dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì, quello del giornale.
2: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatto una carrellata di articoli sulla stampa sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e dei servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è: dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
2: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non è niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14.55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo sempre in senso positivo, e di rilancio delle mobilitazioni senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
2: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici. Quindi lo ripetiamo un'altra volta: cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida, quindi
0: mastodon.bida.im/cavallette,
2: quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita, è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
0: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dagli 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105 e 250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

Chi si è collegato su Radio Spore, su Radio Quar e su Radio Neanderthal. Come cantano Bob Vylan, non siamo arrivate su internet così a caso. Ci abbiamo campato qui.

Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

of the weather. We're full of lonely get-togethers.

0: Eh sì. Siamo qui per una nuova puntata di Lezioni Universali di Esistenza. La scorsa puntata avevamo molte cose in programma, sono tutte andate un po' a rotoli. Anche questa puntata la stiamo per riconfigurare rispetto a come avevamo pensato, quindi mettiamo quella base che abbiamo pensato per queste occasioni. Quella quando cambiamo tutto in corsa. Te ricordi, maestro? Gli alienas, te li ricordi dalla scorsa stagione?
1: Certo.
0: Dai, dai.

0: siamo punk, siamo sotto un regime, siamo contro questo mondo e non ce ne frega niente, giusto maestro?
1: Siamo sotto un regime, siamo
0: punk,
1: punk,
0: siamo contro,
1: questo mondo
0: e non ce ne frega niente.
1: Quindi
0: e parliamo in thailandese.
1: Siamo contro il regime, siamo sotto il punk.
0: Sì, esatto. E non ce ne frega,
1: proprio un cazzo.
0: Benissimo, caro maestro, caro ingegnere, è un piacere avervi di nuovo con noi. Noi abbiamo ripromesso per le prossime puntate un dettagliato racconto, forse non dettagliato, ma comunque sentito racconto delle avventure del maestro alla vista della supernova, delle stelle esplose, ma prima abbiamo ancora qualche questione in sospeso che ci portiamo dai mesi di assenza e vogliamo oggi con voi chiarire. Sì.
1: D'altronde la pazienza e la levitazione sono due valori imprescindibili.
0: Questa trasmissione è consigliabile ascoltarla con un taccuino e una penna sotto mano.
1: È un martello in mano.
0: Molto bene, allora da cosa iniziamo oggi? Oggi iniziamo da una storia incredibile. Sì, ma poi, prego.
1: Da una storia incredibile?
0: No, no, pensavo... no, ce l'ho io, va bene, faccio io. Allora, l'incredibile e mai spiegato fenomeno dei volti di Belmes. Oggi, caro ingegnere, caro maestro, vi parlo di questo. Cerchiamo di dare risposte noi a questa trasmissione, soprattutto delle risposte.
2: Soprattutto.
0: Delle risposte.
1: E ci smarcheremo dalle vostre domande, come io mi smarco dalle vostre stupide feste di Capodanno.
0: Ha. Sì, posto che non mi risulta, maestro, che tu sia riuscito a farlo, eccoci qua. Dunque, Belmes della Moraleda è un paese in provincia di Jaén, in Andalusia, l'Andalusia in Spagna, sul quale si accesero i riflettori nel 1972 a causa di un fenomeno alquanto insolito e del quale vennero date diverse interpretazioni. Nessuno oggi ha una risposta. O almeno nessuno l'aveva fino ad oggi. Forse è questo il giorno in cui finalmente il mistero dei volti di Belmes la troverà. In questo paesino viveva una certa Maria Gomez, una persona con una vita del tutto ordinaria fino al 23 agosto del 1971, quando vide comparire sul pavimento e sulle pareti della sua abitazione forme indefinite riconducibili a volti umani.
1: Maria Gomez.
0: Sì. All'inizio, seppur incredula, Maria Gomez cercò di eliminarli pulendo le superfici su cui erano apparsi, ma con il tempo queste figure continuavano a ricomparire, e non nello stesso identico punto, ma anche in zone diverse della casa. La signora interpellò dapprima gli amici, tutti pensarono uno scherzo ben architettato, però la voce si sparse per il paesino fino a che gran parte della Spagna venne a conoscenza di queste figure che divennero famose come Las Caras de Belmes, ovvero i volti di Belmes. In poco tempo il paesino si riempì di giornalisti e curiosi che arrivarono fino a 5.000 persone, tanto che le forze dell'ordine dovettero presidiare l'ingresso della casa di Maria. Fra incredulità e sospetta frode, a scopo pubblicitario, la casa venne chiusa per 3 mesi e, quando venne riaperta pubblicamente, 3 mesi dopo c'erano 17 nuovi volti pronti a fissare gli esperti intervenuti al controllo delle misteriose macchie, cioè parapsicologi, polizia e anche il parroco del paese. Vennero condotti scavi e vennero rinvenute delle ossa che, analizzate in laboratorio, risultarono datate al XII secolo. La gente iniziò a pensare che quelle chiazze fossero manifestazioni di coloro che qui erano stati seppelliti nei secoli precedenti, ma successivamente emerse un'ipotesi più razionale. Molti metri sotto la casa venne trovato un passaggio d'acqua sotterraneo che potrebbe aver provocato l'umidità responsabile della formazione delle macchie, interpretate come volti per pareidolia, ovvero l'illusione istintiva di associare volti a forme note, oggetti o figure dalla forma casuale. Alcuni parapsicologi arrivarono ad affermare che i volti venivano creati dal subconscio di Maria, un fenomeno chiamato appunto teleplastia, ovvero la capacità di materializzare involontariamente delle immagini. Attenzione, quando però la signora Maria morì, i volti iniziarono a comparire in un'altra casa, la casa in cui Maria nacque. Vennero molti studiosi, venne addirittura indagato il sindaco del paese per tentata frode, ma nessuno degli esperti fu in grado di spiegare come comparvero questi volti e perché ancora oggi continuano, secondo i media locali, a comparire. La domanda è la stessa che fino a ora rimane aperta. Perché?
1: La vera domanda da fare adesso è dove? Dove sei, Maria?
0: E la lasciamo aperta questa?
1: Non è che la lasciamo aperta, però è una risposta al perché, nel senso...
0: È risposto con una domanda a un'altra domanda.
1: A un'altra domanda. Perché tutto ciò? Perché Maria è il ponte. Maria è chiaramente una medium di un altro livello, probabilmente inconsapevole, probabilmente consapevole sotto copertura. Diciamo che l'interessamento repentino da parte delle istituzioni e di tutti quelli che sono le manifestazioni dei poteri forti non è casuale, nulla è casuale.
2: Maestro, io se posso intervenire, penso che sicuramente in tutto ciò una risposta scientifica al 100% non regge, no? In questo caso...
1: Se lo dice un ingegnere.
2: Cioè, abbiamo detto appunto, Mario ci ha raccontato questa storia dicendo appunto che la causa potevano essere delle infiltrazioni di acqua sottoposte sotto la casa appunto, ma secondo me in questo caso una spiegazione scientifica è davvero difficile darla a questo evento. La prima ipotesi è un dosaggio sbagliato di medicine per la signora Maria, ma penso che è stata esclusa nel momento in cui poi sono intervenute anche autorità diverse.
1: E anche nel momento in cui è morta.
2: E anche nel momento in cui è morta, sicuramente.
0: Sicuramente. Ammesso che non sia morta per quello, ma questo non è forse il punto.
1: Sì, però
0: del nostro,
1: tutto sommato poi anche da dopo, certamente, ma anche successivamente alla morte di Maria, queste facce sono continuate a comparire.
0: E
1: comunque.
0: Non solo, sono comparse nella casa dove Maria nacque, non più nella casa dove abitava e morì.
1: Hanno traslato la
0: sì,
1: loro...
0: è come se avessero seguito a ritroso la vita di Maria.
1: Quindi, a ritroso?
0: Certo, perché... Ah, già,
1: verso
0: perché il
1: giusto.
0: Tempo non esiste, certo, scusa. Però una spiegazione scientifica, dicevi, però che non si può trovare. Quindi in quale ambito, ingegnere, dobbiamo ricercare? Nell'ambito della parapsicologia, della metempsicosi?
2: Secondo me la natura e la nostra psiche sicuramente hanno un collegamento, no? La natura e la psiche. Basta pensare, per esempio, le formazioni, per esempio, di roccia calcarea che si formano nelle grotte, no? Delle stalagmiti, che si formano a volte delle forme animali oppure delle forme umane proprio. Oppure basta pensare anche alle rocce, no? Quando a volte andiamo sulle montagne e vediamo queste rocce che hanno la forma umana oppure di animale, no?
1: Ingegnere di forme e frattali.
0: Sì.
2: Frattali. Questa cosa, cioè, fa pensare appunto che ci sia un collegamento intrinseco sicuramente tra la psiche e la natura stessa, no? Quindi in questo caso sono energie, secondo me, che si vanno a riportare all'interno della nostra dimensione della materia e queste energie che vivano un po' all'interno sia di noi che della terra stessa.
1: Manifestazioni di archetipi ancestrali che prendono forme differenti a seconda del medium che iniziano a privilegiare in quel momento. Loro possono permettersi questo lusso, voi no.
0: E tu?
1: Ovviamente sì.
0: And we don't care. Molto bene, è il momento di cambiare base per una nuova notizia. Mentre la cambio, vi domando: ma dove stiamo per approdare adesso nelle nostre esplorazioni? Verso rettili infuocati o verso piramidi campane? Pensateci.
1: O verso fuochi rettiliani.
0: È bellissima la terza via che proponi, per la quale tuttavia non sono pronto. Ripeto la domanda in modo dicotomico, caro maestro. Piramidi campane o rettili infuocati?
1: Campane è un aggettivo o un sostantivo?
0: Giusto, è un aggettivo. No, piramidi campane, dai, anche perché abbiamo parlato delle piramidi del Congo, no? Delle piramidi della Sardegna la volta scorsa.
1: Le campane fanno le quinte, come diceva Debussy.
0: No, va bene, dai, abbiamo parlato la scorsa puntata dell'antico alfabeto lineare sardo, che è presente in tutto il mondo, dal Perù all'Egitto. Abbiamo parlato degli antichi popoli pelasgi, di civiltà antecedenti le ere di 10.000 anni or sono, avanti Cristo, e dunque è il caso di andare a fondo, insomma, direi. Quindi, le piramidi della Campania. Allora, la provo a sintetizzare, perché vogliamo parlare di tanto in questa puntata, la sintetizzo in presa diretta. Dunque, la questione è che in Campania, nella zona compresa fra le province di Caserta e Benevento, si elevano tre grandi piramidi che per la loro dimensione assomigliano a delle vere e proprie colline. Si trovano sparse nel territorio casertano. Appartengono da millenni alla tradizione più nascosta della zona e sono oggetto ancora oggi di interesse da parte di alcune comunità esoteriche locali. Si è cominciato a parlare di loro dopo la scoperta delle piramidi di Visoko avvenuta in Bosnia, di cui ovviamente vi abbiamo dato largo conto su queste frequenze. Diavolo, andate a riascoltare. La ripercussione culturale della scoperta delle piramidi di Visoko in Bosnia ha riportato alla luce anche queste campane, no? Anche se con molte controversie e molti segreti mantenuti dagli abitanti della zona.
1: Queste piramidi,
0: sì, sto un po' tagliando. La prima a essere stata scoperta ufficialmente è quella di Sant'Agata dei Goti, conosciuta come Collina Ariella. Venne scoperta nel 2008 da tal Leonardo Romano, che aveva trovato le similitudini con quelle bosniache e si era cimentato in scoperte, in ricerche. Successivamente le altre due piramidi sono state scoperte dalla Eco Spirituality Foundation. La cosa interessante è anche la notizia che negli anni 50-60 del Novecento, no, era stata tentata l'apertura di una cava estrattiva sullo spigolo nord della piramide di Sant'Agata dei Goti, quella trovata da Leonardo di prima. Ma lo scavo, non si sa perché, è stato chiuso subito.
1: Non si sa perché.
0: Ufficialmente non si sa. La cava venne quasi subito chiusa e ad oggi non se ne conoscono ancora i reali motivi. Si ignora quale civiltà antica possa essere stati fra i costruttori di queste piramidi. Per dirla velocemente, si possono ricordare che hanno abitato queste terre, no? Gli Osci, gli Ausoni, i Sannini, discepolo indoeuropeo, quindi gli Etruschi, che già dal secondo millennio avanti Cristo l'abitarono, la Campania, poi i Greci, ma insomma stiamo andando molto avanti, no? Fino ai Longobardi, no? Del V secolo, con tutto quello che
1: Ducato
0: c'è nel mezzo.
1: Ducato di Benevento.
0: E tuttavia, sì, certo, vicino alla chiesa, no? E tuttavia queste piramidi sarebbero risalenti ad almeno 5, più probabilmente 10.000 anni avanti Cristo. Arriviamo alla fine. Intorno alle piramidi di Sant'Agata dei Goti sono state rinvenute, 5-10.000 anni avanti Cristo vuol dire molto prima di tutte le popolazioni che abbiamo appena nominato, no? Intorno alla piramide di Sant'Agata dei Goti, la prima che dicevamo, sono state rinvenute nei campi circostanti grandi sfere di pietra di grandi dimensioni. Sono molto simili a quelle scoperte nei pressi delle piramidi di Bosniache e di Visoko e a quella di Monte d'Accordi in Sardegna. Si ipotizza che la funzione di questi manufatti potrebbe essere quella di accumulatori organici, utilizzati secondo le pratiche degli antichi popoli per assorbire l'energia positiva catalizzata dalla piramide. Nella misteriosa atmosfera di questa zona, no, molte prete sono state sottratte da ignoti, tuttavia ne rimangono alcune che sono ben protette dalla gente del luogo, che le nasconde in luoghi segreti, probabilmente conoscendo il valore reale che esse rappresentano e per evitare ulteriori furti. In conclusione, vicino a Caiazzo, nei pressi della piramide omonima, ci sono resti di mura megalitiche, oggi fondamenta di un castello e vestigia dell'antica civiltà degli Osci, che ha avuto sede proprio in questi luoghi. Ecco, sì maestro?
1: Coincidenze?
0: No, non credo.
1: Io non credo.
0: Già mai. Però abbiamo parlato nella scorsa puntata di centinaia e centinaia di piramidi in Bosnia e in Sardegna. Qualche puntata fa, nella scorsa stagione, abbiamo parlato appunto approfonditamente delle piramidi bosniache. Adesso abbiamo trovato queste piramidi campane, tutte si presentano con queste sfere grandi accanto. Ce ne sono altre in Sud America che non sono state esplorate, ma di cui abbiamo dato conto precedentemente. Maestro, cos'è questa storia? Via.
1: Allora, innanzitutto non stiamo parlando di discariche abusive, per i più, come dire, scettici e disillusi tra voi. Vi stiamo cercando e vi troveremo.
0: Gli scettici o chi fa le discariche abusive?
1: Tutti.
0: Tutti, certo, stronzi. No, non parliamo di quelle, anche perché quelle erano una forma più... collinare, a cupola, diciamo.
1: E qua... si riconoscono dalla presenza di gabbiani.
0: Gabbiani, certo, esattamente. Nelle piramidi accumulatori orgonici, invece, è improbabile che vi siano gabbiani. Spesso, però, in Egitto abbiamo visto salirvi sopra dei cani. Cosa inspiegabile a tutt'oggi anche questo.
1: Inspiegabile ai profani. Ai profani, sì, agli ignoranti. Però noi sappiamo che tutte le radioascoltatrici e i radioascoltatori di Radio Wombat non fanno parte di questa categoria, e quindi sappiamo benissimo, e lo diremo soltanto, come dire, per togliere un po' di ruggine da queste stanche menti, che il
0: togliamola, sì, sta un po' di ruggine, togliamola.
1: E diremo appunto soltanto che i cani giustamente salgono sulle piramidi in quanto assolutamente corrispondenti a livello simbolico e cosmologico rispetto al simbolo stesso della piramide, che, come i più affezionati ricorderanno, è sul Fa.
2: Tra l'altro, una domanda, maestro. Lei lo sapeva che in realtà le piramidi egizie, ok, non hanno quattro lati ma ne hanno otto? Perché risultano in realtà cave, leggermente cave su ogni lato, come se avessero otto facce, quindi.
1: La ringrazio, ingegnere, e posso assicurare che questo tema è stato già trattato in trasmissione. Non solo, abbiamo anche, come dire, scandagliato tutte le ipotesi riguardante questo aspetto, che sicuramente riguarda anche le piramidi bosniache e le piramidi campane, senza nemmeno vederle, lo so già. E quindi quale funzione
2: avevano secondo lei queste cavità, diciamo, sui lati della piramide?
1: C'entra sempre l'acqua.
2: L'acqua,
1: E infatti ora voglio, come dire, fare una puntualizzazione. Io ho detto il Fa, sì, ma in realtà siamo in quella zona che c'è tra il Sì e il Fa, tra l'acqua e il fuoco. E quindi la forma piramidale rappresenta il fuoco che si eleva dalla terra verso il cielo, e l'acqua invece scorre attraverso di essa dal cielo alla terra come la pioggia.
0: In un moto discendente e circolare anche, però.
1: Sì, che avviene soltanto all'interno di noi stessi.
0: E anche delle piramidi?
1: Sì.
0: Meno male. Ma l'abbiamo scandagliata davvero questa cosa, e tuttavia non hai risposto, maestro. L'ingegnere ha chiesto a cosa servono le piramidi.
1: Ovviamente siamo all'interno di quel contesto estremamente simile a quello dei nuraghi, anche, per esempio.
0: Funzioni taumaturgiche?
1: Assolutamente sì, funzioni taumaturgiche, funzioni di abbassamento o innalzamento della frequenza, e in questo voglio ricordare anche diverse puntate precedenti della trasmissione in cui abbiamo trattato questo argomento. E non solo. Parliamo anche di vere e proprie trasmigrazioni animiche.
0: Capito? Cos'è pesè? Trasmigrazioni animiche, cioè la trasmigrazione dell'anima, maestro, dimmi se dico bene, da un corpo a un altro.
1: Assolutamente corretto.
3: Tutto chiarissimo, maestro, tutto chiarissimo.
0: Servivano a questo le piramidi, a far trasmigrare le anime da un corpo a un altro.
1: Se settata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta frequenza, se utilizzata alla giusta quantità e portata d'acqua.
0: Non serve nemmeno dirle queste cose.
2: Ma quindi anche gli antichi popoli egiziani credevano proprio nella trasmigrazione dell'anima?
1: Non solo ci credevano, la praticavano.
2: La praticavano.
1: Grazie Mario.
0: Prego, prego, no, cioè, seguo. Anche perché abbiamo fatto quella puntata e su questo ci sono almeno due puntate. Io ricordo anche il titolo. La prima è Give Pyramids a Chance. La seconda è Il Professore, in cui approfondiamo anche le teorie del professor Malanga, che a tal proposito ha dato fondamentali contributi.
1: Fondamentali. Tanto quante le fondamenta di queste piramidi.
0: Che abbiamo scoperto recentemente essere grandissime e lunghissime, giusto? Con l'esperimento.
1: Profondissime.
0: Cosa c'è là sotto? Delle bobine?
1: Ci sono delle bobine di Tesla.
0: Ci sono bobine di Tesla, ingegnere, là sotto.
1: Ci sono Tesla di bobine.
0: E anche Tesla di bobine.
2: E ci ricaricano le macchine anche.
1: E ci ricaricano le macchine.
2: Era un parcheggio sotterraneo per le macchine elettriche, no?
1: Gli egiziani la sanno lunga.
2: La sanno molto lunga.
0: Quando finiscono però lo mandano a benzina con un generatore di corrente.
2: Ok, sì, alternata,
0: sì,
2: chiaramente.
0: Sì, certo.
1: Tesla, ti sorpassiamo dalla fila... dalla corsia di destra.
2: Quella di sorpasso, no? Quella di destra, quella d'emergenza.
1: Quella d'emergenza, da quella.
0: Tranne che starta sui viali a Firenze. Come vedete anche oggi pulluliamo di verità. Mi sembra che siamo più o meno a metà puntata, quindi dovremmo a questo punto mettere una canzone, anche perché sennò non ne abbiamo più per fare poi riassuntini. Tuttavia... anche perché abbiamo gli epitomi da fare ogni puntata. Tuttavia al ritorno io vorrei nel frattempo domandare all'ingegnere se come la volta scorsa ci volesse ora o poi ancora deliziare con qualche sua ablazione.
2: È un onore chiaramente, no, Mario, cioè, è assolutamente un onore fare un po' di ablazioni a questo fantastico pubblico di Radio Wombat.
0: Abliamoci vicendevolmente dopo aver sentito. Maestro, devi dire qualcosa prima.
1: Tra ablazioni e sublimazioni io vorrei ricordarvi di odorare sempre.
0: In modo transitivo o intransitivo? Odoriamo nel senso emaniamo o inspiriamo?
1: Questi termini non hanno alcuna differenza per me.
0: Non l'avranno da ora in poi neanche per me. Vai Frank Zappa, vai.

sangue sulla pelle, d'anima ancora, la mia bocca affame di fragranze leggere come sogni infranti, come dedali e girandole. Nei verdi abissi giapponesi, dove di tanto in tanto ripide gradinate luccicanti illuminano tortuosi sentieri, pesanti divini giganti giocano ai giocolieri, gingillando palle, destini e cattivi pensieri. Garrisca ancora il maestoso lavaro al devoto vento Pufera sulla rinascimentale cupola che sovrasta questa magnifica città. Anima, stringiti al corpo, stringi con le unghie la pelle fino a far zampillare il rosso sangue, perché di vivere la mia coscienza voglia, di urlare al cielo brama la mia voce, di odiare ed amare i miei ricordi hanno bisogno. Solo quando sarò sazio ti perdonerò, se dovrai tornare sulle stelle nel profondo spazio tra dei che bevan vino e ballan tarantelle. Ogni vita è un ciclo tortuoso, incide nell'anima il suo segno, anelli d'un albero secolare.

0: E questa gioia era l'ingegnere Ciccio Pennello, ablatore, poeta e gozzovigliatore del pianeta Violetto.
1: Geniere.
0: Il geniere. Il tempo, che pur non esiste nella sua versione lineare, in questa approssimazione esistenziale che abitiamo, è poco, e quindi dobbiamo andare assai veloci. Dal serpente piumato alla croce, ho ora come ora deciso di intitolare così questo momento. Sì. Allora, abbiamo sentito Inca Road poco fa di Frank Zappa e ci spostiamo a un'altra civiltà precolombiana, andiamo dagli Azechi.
1: Tutti lì.
0: Tutti lì sono, Yucatan. Allora, quando arrivarono i conquistadores spagnoli in Sud America, in particolare in Perù, dove erano allocati gli Aztechi, il loro arrivo fu preceduto da una serie di segnali che preannunciavano la comparsa di nuove divinità. L'incendio incomprensibile di un tempio, la distruzione di un altro ad opera di un fulmine, il crollo del palazzo reale. A Cuzco, un condor, interpretato come messaggero del sole, inseguito da falchi, era precipitato nella piazza centrale. Sembrò questo il realizzarsi di una vecchia profezia secondo cui gli dèi avrebbero mandato uomini nuovi durante il regno del dodicesimo Inca, quello che sedeva sul trono all'arrivo di Pizarro e dei suoi. Un'altra singolare coincidenza riguardava Quetzalcoatl, il dio maggiormente venerato dagli Aztechi, prima parlavo degli Inca, che appunto stavano in Perù. Rappresentato come un serpente piumato, animale mitico che volava e strisciava al tempo stesso, egli aveva insegnato agli uomini l'agricoltura, l'uso dei metalli, le istituzioni sociali e politiche. Si raccontava che al suo tempo la terra produceva fiori e frutti senza richiedere fatica. Si racconta che le pannocchie di mais erano così grandi che un uomo bastava appena per portarne una e che il cotone cresceva già colorato. Ma a un certo punto il serpente piumato aveva lasciato il mondo, promettendo che sarebbe ritornato un giorno a riportare una nuova età dell'oro. È questa la ragione per cui i conquistatori spagnoli, giunti dal mare ricoperti di ferro e di armature, furono creduti la reincarnazione di Quetzalcoatl. La mitologia degli Aztechi rispecchiava l'ambiente in cui vivevano, continuamente minacciato da terremoti, uragani, siccità. Infatti loro credevano che il mondo fosse passato attraverso quattro età, ciascuna delle quali si era conclusa con un cataclisma e con la trasformazione degli uomini in animali: giaguari, scimmie, uccelli, pesci, maestro.
1: Ma adesso siamo nella quinta.
0: Sì. In un modo inverso, diciamo, no, maestro, a quello darwiniano, capito? Gli
1: Certo.
0: uomini si sono trasformati in scimmie.
1: D'altronde noi Darwin l'abbiamo capito al contrario.
0: Dovevamo leggere come Galileo, come Leonardo da Vinci, da destra a sinistra. Come i manga.
1: Chiaro.
0: Scriveva in giapponese. In particolare, la prima età, quella in cui gli uomini sarebbero trasformati in giaguari, era stata dominata da un dio, poi trasformatosi in sole. Per sostenere la quotidiana lotta contro le forze della notte, il dio sole aveva costantemente bisogno di sangue e quindi di sacrifici umani. Alle vittime, che erano più di 20.000 ogni anno, veniva garantito un destino a diretto contatto con la divinità.
1: Una sorta di Valhalla.
0: Sì, esatto, un paradiso con le vergini
1: Ah,
0: per...
1: così.
0: Esatto, in cui il sacerdote squarciava il petto con un coltello mentre le vittime erano ancora vive, poi ne estraeva il cuore palpitante e lo mostrava subito al dio sole. Dopo il sacerdote stesso divorava il cuore, mentre il cadavere veniva smembrato e distribuito fra le personalità presenti affinché se ne cibassero. Ecco, in questo culto, fra l'altro, si può anche dire, secondo me, che questo ci sembrava... C, no. Questo agli europei e agli spagnoli del tempo sembrava così inorridente, spaventoso, demoniaco, però era viceversa per l'immagine che portavano loro, quello di un uomo inchiodato alla croce come emblema, del loro, insomma, agire e passare.
1: Difatti non daremo giudizi morali su delle pratiche antiche, ma moralizzeremo piuttosto il futuro.
0: Oh, finalmente.
1: Finalmente!
0: È quello che ci voleva. Invece che voler estirpare il presente, moralizziamo il futuro. Moralizziamo il futuro. Facciamolo.
1: Facciamolo adesso.
0: Ora.
1: E la morale, cari discendenti, è questa.
2: Della quinta epoca, giusto?
1: Sì.
2: Della quinta epoca.
1: Di quella. Vita. Non ci sono morali.
0: È questa.
1: Se posso proseguire nella narrazione.
0: Dopo aver detto la morale, sì.
1: Da Eric Neumann, La Grande Madre. Quetzalcoatl. Egli è un eroe che trasforma vittoriosamente non il mondo esterno, ma, attraverso l'espiazione, se stesso. Egli è il dio che muore e risorge, ma anche l'eroe regale, portatore di cultura, rappresentante terreno e divino del principio della luce e dell'umanità. Nella sua duplice natura egli connette l'aspetto occidentale di morte, in quanto stella del vespro, con l'aspetto orientale di vita, in quanto stella del mattino, simbolo positivo del potere ascendente, appartenente all'aspetto maschile, spirituale, celeste e solare. Perciò egli è legato al simbolo dell'Oriente, del serpente piumato, cioè all'aspetto vento spirito. E rappresenta anche la divinità del sapere, e la torre spiraliforme, ascendente, è uno dei suoi attributi. L'aquila, il cielo luminoso, inghiotte il serpente della notte. Il fuoco luminoso della coscienza trionfa sull'acqua dell'inconscio, e, come dicono gli indiani Cora, l'aquila che di notte appare al centro del mondo, tra le piante, nel fuoco che divampa, piccola e nuda, domina le cose antiche che dormono, mentre veglia su di loro. Perciò le sue cresciute piume, perciò le sono cresciute le piume, ed è volata via dritta in cielo. Salì e si posò in cielo. Là si fermò, si girò e si guardò indietro. Le sue zampe erano di un grazioso colore giallo, mentre stava ferma. Si guardò intorno. Giallo era il suo becco, splendenti i suoi occhi. Rimase ferma là. E fissava con lo sguardo luminoso il suo mondo. Il significato cosmico di Quetzalcoatl, identico alla stella del mattino, che è il dio del vento e come divinità solare separa i genitori primordiali, è complesso. Lo stesso dio unisce in sé un significato lunare, solare e astrale. Egli non costituisce un'entità concettuale, bensì un archetipo che può essere delimitato solo da numerosi simboli. È un dio del vento fecondante, ma anche il re della fertilità dell'antico rituale, che deve morire per fecondare il mondo col suo sacrificio. È il portatore della cultura, l'eroe, ma anche il penitente, il trasformatore di se stesso.
2: Io appunto vorrei fare un intervento su... Se maestro me lo permetti, chiaramente. Posso parlare? Posso...
1: Sento un attimo che dice Quetzalcoatl.
2: Posso? Chiedilo un attimino, posso?
1: Acconsente.
2: Grazie mille, grazie mille. Grazie. Ringrazio la divinità. Ringrazio. Durante, come ho spiegato nella scorsa puntata, durante il mio terzo master in Canada, ad Ottawa, ho avuto appunto l'onore di conoscere un personaggio, uno scrittore, antropologo, molto interessante, che Jeremy Narby, un grandissimo estimatore dello sciamanismo e grande studioso della biologia molecolare, ok? E mi dette appunto uno dei suoi tanti scritti, questo suo libro che si chiamava appunto Il serpente cosmico. Il serpente piumato, di cui tu, maestro, stavi parlando prima, all'interno del libro di Narby è proprio raffigurato come il serpente cosmico, no? Lui questo serpente l'ha anche un pochino visto, no? Perché essendo un grande estimatore dello sciamanismo, in questo suo libro lui racconta un suo viaggio fatto in Amazzonia, e durante questo viaggio lui si è trovato proprio di fronte alle tribù appunto amazzoniche, che utilizzavano l'ayahuasca come ponte di collegamento tra il nostro mondo e questo mondo, diciamo, invisibile, questo mondo di conoscenza invisibile.
1: Il mondo delle cose dietro le cose.
2: Il mondo delle cose dietro le cose, esattamente. E durante questa sua esperienza sotto questa sostanza dell'ayahuasca, lui si è trovato proprio di fronte anche uno di questi serpenti, no? E dentro il libro racconta proprio quanto è incredibile che queste tribù, che non hanno conoscenza di tutta la scienza moderna, non hanno gli strumenti per conoscere la scienza moderna, riescano attraverso l'arte a raffigurare per esempio la riproduzione cellulare. Perché utilizzando questa sostanza loro iniziano a sentirsi partecipi del cosmo, dell'universo, e iniziano a percepire la natura in maniera diversa. Tant'è che per esempio utilizzano, utilizzano determinate piante per curarsi da, per esempio, morsi di serpenti, e riescono a conoscere queste piante perché magari le piante hanno la morfologia dei denti di un serpente, cioè hanno la forma dei denti del serpente. Quindi riescono, cioè qui fa capire proprio quanto la natura, quella vivente, riesca comunque sia a copartecipare poi a quella che è la vita, no?
1: La misurazione e la logica sono soltanto forme d'arte estremamente noiose.
2: Estremamente, estremamente, sono d'accordo, sì, sono d'accordo.
0: Scusate, ho una domanda, avevo il microfono spento. Ma quindi le noci fanno bene al cervello?
2: Perché hanno una forma del cervello, probabilmente sì.
1: Le noci fanno bene anche alle voci.
0: Per assonanza in questo caso, invece, non per somiglianza fisica, per assonanza sonora.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Le categorie sono solo fuori da noi.
0: Giusto.
1: Dentro di noi c'è soltanto quello che le accomuna.
0: Ma e queste conoscenze sono andate perdute?
2: No, queste conoscenze sono trovabili all'interno del libro, appunto, del Serpente Cosmico, scritto da Jeremy Narby. Libro molto interessante, appunto.
0: O anche in noi stessi.
2: E anche in noi stessi, perché la cosa incredibile è che si parla all'interno del libro di questo serpente, proprio questo serpente cosmico, e il mio amico Jeremy sottolinea all'interno del libro che all'interno di diverse culture situate geologicamente in posti totalmente differenti, sparse nello spazio e nel tempo, riescono a raffigurare questo serpente come un qualcosa di un protettore proprio della terra, della conoscenza umana, come quasi quel qualcosa che ci divide tra la terra e lo spazio.
1: Che cos'è,
2: no?
1: Per lei questo, ingegnere?
2: L'atmosfera.
0: Ah.
2: Potrebbe essere identificato come l'atmosfera, per esempio, o comunque sia come una conoscenza, cioè profonda dentro ogni essere vivente, no? Come quel ponte di collegamento di cui si parlava prima, no?
1: Io nell'atmosfera ci sono stato.
2: E cosa ha visto?
1: Non male.
2: Non male.
0: Non male. Una soluzione di continuità, in qualche modo, che sia simbolica o fisica, quell'elemento lì, comunque.
1: Ho una continuazione di solubilità.
0: Ovviamente, certo, anche quello.
2: Anche nel prosecco, certo.
0: Sì, sì, oppure no. Perfetto. Sì, sì. Millesima. Tiranno è il tempo lineare, così come la scienza ufficiale. Poco è quello che ci rimane, molto quello che ci rimane da scoprire, ma quanto poco tempo, quante cose da dire, quale difficile scelta.
1: La mia casa è fatta di piume di uccello, di piume gialle dell'uccello dei tropici. È di una rossa conchiglia. La dovrò lasciare. Così si dice, ahimè. E mia sorella maggiore, Quetzalcoatl, dov'è la tua dimora? Ora lasciaci ubriacare. Ahimè. Ahimè. Ahimè.

Dobbiamo andare veloci, non c'è tempo per la canzone, non la mettiamo questa volta. Vi chiedo l'ultimo enigma di risolverlo. Nel 1959 un pilota di elicottero belga, il colonnello Remy Van Lierde, durante una missione di pattugliamento sopra il Congo, scattò una fotografia. Quella foto esiste, rappresenta un serpente lungo circa 15 metri di lunghezza. Un colore marrone verde scuro aveva, il ventre bianco aveva, una mandibola a forma triangolare aveva e una testa di circa 90 per 60 centimetri di dimensione. La foto è stata analizzata e ritenuta autentica. Il colonnello Van Lierde affermò che mentre si abbassava per un'ispezione più ravvicinata, il serpente si sollevò di circa 3 metri, dando un chiaro segnale di minaccia. Avrebbe attaccato l'elicottero se fosse stato a portata d'attacco, esattamente con questa voce.

0: maestro.
1: Cosa?
0: La natura si esprime con degli enigmi. È lo scopo della vita di ogni uomo risolverli.
2: Giusto. E bisogna chiederci dove, se non sulle sue orme.
0: E sul Radio Wombat.
1: Il fatto che il serpente non lasci orme non lo consideriamo un dato rilevante. No,
2: questo
1: no.
2: Questo sarà una riflessione soprattutto per te, ma
1: lo farò da ora, inizio. Grazie.

0: perché la base sta andando? Perché questi ultimi tre minuti ancora ce li abbiamo. Il maestro mi sta spiegando a gesti le orme che lascia in realtà il serpente, che sono sia fisiche sia simboliche. Io no, lo so, hai ragione maestro, mi sto vergognando, ormai è andata, però no, è andata. Scusa.
1: Parenti serpenti.
0: Scusa, questo allievo ancora impreparato. Parenti serpenti. Nel salutarci vogliamo ringraziare l'ingegnere Ciccio Pennello per essere stato con noi, ma non lo possiamo lasciare senza dargli ancora il silenzio e il microfono e chiedergli ancora qualche suo verso.
2: Ma certo Mario, non ci sono problemi, proprio appunto parlando di energie mi è venuta voglia di leggere questa poesia. Fondali. Un colibrì danza impacciato, i rami l'autunno ed ogni colore, il suo becco una chiave con la quale scatenare il furore del destino, saccente, onnipotente e sorprendente. Non conosce soglia del dolore, si sgretola acerbo di speranze, si smonta maturo di consapevolezze come dorati diosperi divorati nelle epiglottidi di fenicotteri. Un silente sussulto, soppresso dalle mani del sesso che stringono, spingono, strozzano, gole e preoccupazioni, spezzano in quarti le ore come quei quadrati quadernini tascabili dove testare le idee, come fragili forse, raccolti nelle fosse e trasformati in certezze, sguardi, morsi, carezze, oppure le certezze del maestro. Nell'eccitazione, l'estasi dell'ecstasy. Ergo citare la paradisiaca bellezza estone che danzante senza calze si muove fra fluidi cosmici. Dalle dita scivolano onde sinusoidali, dalle labbra cadono a pioggia fiori di loto. Il moto del prana è tanto percettibile quanto tastare una mollica di pane, quanto toccare del mare il fondale, quanto affogare e desiderare aria, aria.
0: È stato con noi in questa puntata il più grande poeta di tutto l'universo, direttamente dal pianeta Violetto, l'ingegner Ciccio Pennello. Grande ingegnere, che bello che sei stato con noi, grazie.
2: Grazie a tutti, Yuppidu. Grazie a tutti.
0: Grande ingegnere.
1: Fossero così tutti gli ingegneri.
0: Davvero maestro, davvero. Ben detto. Noi ci stiamo salutando, l'appuntamento è al mese prossimo, sempre su queste frequenze, sempre su Radio Wombat, sempre col maestro Ottani. Viva Robin Hood.
3: Sì.
0: Va bene. Viva Robin Hood.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca, che non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Ciao, Pier Giovanni.
1: Ehi, Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress. Devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

restituito, la confessione per questo peccato non è valida. Il peccato può essere perdonato solo se il maltolto viene restituito. Denaro, crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in

0: E questa è la terza e ultima puntata della breve serie dedicata ai radiodocumentari. È la terza e ultima parte dell'incontro condotto da Andrea Bornino all'interno del programma di Onde Riflesse 2026. Lo sentiamo subito, come ho detto già la scorsa settimana, questa è la terza parte, consiglio vivamente, ma davvero vivamente, di ascoltare prima la prima, poi la seconda. Prima di questa, a chi incappasse magari in questa in diretta o in replica, sappia che su radiowombat.net, sul sito, ci sono le registrazioni, podcast delle prime due puntate. Allora, iniziamo subito, anche se questa puntata sarà un po' più breve, perché appunto è l'ultima parte. Ne approfitto, mi prendo mezzo minuto in più per annunciare che ad agosto non trasmetterò e che invece ci risentiremo a settembre. Questa è Meta Radio, la radio alla radio, in onda ogni settimana su Radio Wombat, tranne che ad agosto. Questa è l'ultima parte dell'incontro di Andrea Bornino e noi ci sentiamo a settembre.
1: Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino, perché quello che abbiamo ascoltato fino adesso erano dei prodotti che mixavano un po' il fatto di usare il suono naturale, di usare la narrazione. Stiamo per ascoltare questo documentario che si chiama Il Sottosopra, fatto da Gianluca Stazzi e Giuseppe Casu. Questo è un caso unico, ha vinto i due importanti premi per la radio nel mondo, che sono il Pre Italia e il Pre Europa, e li ha vinti assieme lo stesso anno. È una storia molto triste, anche un po' lenta, molto malinconica, del mondo delle miniere in Sardegna. Allora, loro ci hanno messo 10 anni a farlo, non di seguito, perché solo tutte loro lavorano nel cinema, lo sentirete dalla qualità audio. Si sono presi il tempo di fare un racconto lento, cioè di riuscire a raccontare il Sulcis con questa malinconia di queste persone che hanno lavorato tutta la vita nelle miniere e le miniere non ci sono più. È molto bello e ci fa riflettere su come il suono del naturale, tipo queste maledette cicale, riesca da solo a dire tutto.
2: Il 10 aprile del 72 sono entrato a lavorare in miniera, avevo i capelli lunghissimi, come mi ha visto il direttore mi ha detto: scusi, lei cosa deve fare? Ho detto: voglio lavorare. Non c'ero mai lavorato dentro la miniera, mi ha detto: questo è Badile e questo è il Paiolo, lavora. La gabbia è arrivata a livello meno 150, sono sceso, c'era un pieno di minatori che facevano una merenda, no? Alle 7:30. E li ho guardati, il mio scopo più grande era quello di farmi i soldi per comprarmi una macchina. Li ho guardati e ho detto: ma diventano anche io brutto come loro. E ho detto: no, non penso che mi trovo a studiare la macchina e andarlo via, non tornerò mai più in questo posto. Invece per 28 anni di seguito sono tornato in questo posto. Quando si è giovani ci piace la macchina, le ragazze, gli amici, se vai al bar, sì, era una cosa molto importante.

sono ancora il papà, sono ancora le feci, vedete? Un mazzo di feci che c'è. Sono fioriture ancora giugno, fine giugno. Questo è un falso lino. Invece quella è una spina, spina ringe. Nasce un fungo del Pleurotus che ringe. Il babbo di tutti, questo è Pleurotus. La chiamo babbo, la chiamo padre, perché secondo me è mio padre, no? Perché mi ha dato da mangiare, mi ha dato da vivere, la miniera. Mi ha insegnato a vivere. Il padre non ti coccola, il padre non ti coccola, che pesta. Se fai una cosa che non va bene ti rimprovera, e la miniera è lo stesso. La miniera stai attento, se devi strigare dritto, perché se non strigare dritto però ti fa male. No? Politicamente mi ha insegnato tante cose. Mi ha dato tutto quello che mi serviva, perciò la chiamo padre. Non sono una ragione ruida, che mi ha una pane e mi serviva suo babbo. Chi mi dà pane lo chiamiamo babbo.

0: Vabbè, non è una situazione di ascolto migliore, soprattutto perché c'è già il sottofondo naturale. Se volete, anche questo è sempre su iPlay Sound. Qua succedono delle cose in questo documentario che gli autori giurano siano vere, tipo passa una macchina, si sente il rumore del vento, passa una macchina e si sente un accenno di Blowing the Wind di Bob Dylan, cioè delle citazioni. È tutto un gioco tra il suono della natura, questa voce ruvida dei minatori e poi questa malinconia terribile di tutto il tempo di loro che, appunto, 35 anni in miniera, ne parlano male, ma neanche ne parlano come è il luogo che ha dato il pane per me e la mia famiglia. Questo è un documentario classico in cui c'è sempre una storia enorme, delle lunghe interviste fatte rigorosamente senza le domande e poi questo enorme suono che fa di sfondo. Ho provato a mettere due paginette, così riesco a chiudere in un'ora, incredibile, perché anch'io voglio un'altra birra. Allora, ho provato a mettere alcuni consigli se qualcuno vuole iniziare a buttarsi a fare un documentario. Io vi ho fatto ascoltare delle cose molto alte, però secondo me il documentario è una forma che bisogna sperimentare. La narrazione suono, l'abbiamo appena sentito, molto spesso meno parole meglio è. Io nel dubbio, quando vedo, quando mi arrivano i testi dei podcast così, dico bisogna sempre tagliare. E qua abbiamo l'esempio, qua c'è solo Francesco Chicco se n'è andato. Non sta scappando! Sono i due autori del documentario che vedremo stasera, che ha avuto, ma anche del podcast Radio Lolli, che ha avuto proprio quella genesi tipica, quando è una grande storia e non vuoi togliere nulla, invece il tagliare le cose che non servono e quindi devi scegliere cosa serve, è lì che vengono fuori le storie. Meno musica, più suono dal vivo. Questa roba è vera, però in verità attenzione, perché la musica può funzionare, ma il documentario secondo me ha bisogno del suono dal vivo. Cioè, se riusciamo a registrare qualcosa, di sicuro riusciremo a creare l'empatia con chi ci ascolta, perché magari quella canzone gli fa cagare, mentre un suono dal vivo ci porta chi ascolta naturalmente dentro la storia. Il viaggio dell'eroe, in tutte le storie riportano alla grande storia, un eroe che parte, combatte, si perde e torna finalmente a casa. Quando raccontiamo una storia, ricordiamoci del viaggio dell'eroe, cioè la storia si deve chiudere, ci deve portare da qualche parte. Non possiamo raccontare una storia enorme e fermarci alla battaglia. Magari ci possiamo fermare alla sospensione, cioè vedere dopo la battaglia, ma la cosa migliore è chiudere le nostre storie. Che sia l'eroe piccolo, Jonathan che non riesce a pagare le bollette, o che sia la storia grande dell'immigrazione. Come si chiude? Come si torna a casa? Nel caso della grande famiglia è tornare dai luoghi dove quelle registrazioni sono state fatte. Nel caso del sottosopra, tornare nella miniera chiusa, abbandonata. È difficile, però in verità è uno sforzo che bisogna fare, cioè le storie hanno bisogno di una chiusura. Nel podcast tratto dal documentario che vedete stasera, sto mettendo molta carne al fuoco, c'è un finale che non vi svelo, che è proprio la chiusa. Le storie bisogna chiuderle, magari anche sbagliando, però di sicuro chi ascolta vi dirà grazie. Ritmo. Ricordatevi che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, cioè che magari ha voglia di sentire la vostra storia, ma se gli date un po' di ritmo magari è meglio. Interviste sempre senza domande. Sono più belle le interviste senza le domande. Sempre, sempre. La voce, usiamo la voce del narratore, ma se riusciamo proprio non mettiamola neanche. Cioè avete sentito che bello come parlava questo minatore, sono un po' cotto. Voce narrante, ma anche no. E quello della voce narrante, diciamo che è un modus che ci semplifica la vita. Cioè, soprattutto la semplifica a chi ascolta. Vi faccio un esempio. Molto spesso alcuni documentari, soprattutto fruiti alla radio, cioè io accendo un documentario, sono in macchina e ne sento solo metà. il rischio di dire ma di che cazzo stanno parlando, perché tu magari ascolti le interviste, ascolti il suono, ascolti il repertorio, ma nessuno ti sta dicendo dove siamo, perché siamo lì, chi è l'eroe, dove sta andando e se tornerà a casa. Quindi diciamo che il narratore ci serve per aiutare chi ascolta. Ci sono delle storie che spesso non hanno bisogno del narratore, non c'è una regola. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente ricordarci, che stiamo lavorando su mezzo cieco. Dobbiamo chiudere gli occhi in continuazione quando facciamo la radio, smettere di pensare che quello che immaginiamo noi è la stessa cosa che immaginiamo gli altri, e sognare. Fatevi un paio di canne magari, ma anche quattro, perché in verità serve questa cosa dove noi lasciamo lo spazio a chi aggiunge quello che deve aggiungere. Non è facile, però vi ho fatto, secondo me, ascoltare degli esempi che forse spero funzionavano. Attenzione alla durata, che in 30 minuti io posso morire tante volte, cioè mi posso fare due palle così. Quindi la durata dei documentari spesso c'è, anche qua non c'è una regola. C'è un tempo che in Rai si facevano i documentari da 45 minuti e molto spesso a metà non ne potevi più. Però ci sono documentari come quello che abbiamo ascoltato di Fazzi, che dopo 5 minuti vuoi sapere come funziona, cioè vuoi sapere cosa succede. Dipende dal ritmo, dipende dalla storia. Ultimi consigli: avere sempre in mente che cosa vogliamo raccontare, perché io sono il primo, io ho fatto un po' di lavori per la radio, ma a un certo punto ti perdi perché vieni sopraffatto dalla storia e quindi ti dimentichi perché avevi iniziato a fare quel lavoro. Nel dubbio io vi dico una cosa: copiate, cioè nel senso prendete dei buoni modelli. Io ho fatto un podcast 2 anni fa che si chiama Number Station, che racconta una storia legata alle storie che ho raccontato ieri sera. Ne avevo fatto una prima versione che era un documentario classico, cioè io che ti raccontavo la storia di queste Number Station, queste stazioni radio misteriose che trasmettono lettere e numeri, forse servono per le spie, forse no, non si sa. Avevo fatto il classico documentario, da dove arrivano, dove vanno, che bello, sono finite, sono qua, una palla micidiale. Paola Manduca, che lavora insieme a me a Rai Play Sound, mi ha detto: ma tu questa storia perché la racconti? E faccio proprio perché la storia che quando avevo 15-16 anni è la storia che mi ha appassionato di più. Mi ha detto: cazzo, racconta quella storia. Quindi io ho buttato via tutto e ho fatto un documentario, non come Jonathan perché non ne sono capace, ma che inizia dalla mia camera di adolescente a Torino quando avevo 15 anni e inizio a raccontare quello che ho fatto, e il documentario da lì è partito. Poi a un certo punto divento narratore non più di me stesso ma della storia, ma i primi due episodi sono io nella mia cameretta e stavo qua, adesso non mi faccio le pippe, però ha funzionato. Cerchiamo gli archivi di nonna. Tutti, non lo so, qualcuno ha la fortuna di avere degli archivi audio, magari non in casa, magari da qualche parte. A Bologna avevo raccontato che gli archivi in verità non sono solo dentro le nostre case, sono dentro i tribunali, sono dentro le radio, gli archivi, cioè partire, se abbiamo un audio, metà del lavoro l'abbiamo fatto. E adesso c'è una grande novità nel mondo dei documentari, il fatto che quasi tutti noi, almeno chi usa WhatsApp, ha un archivio audio. Cioè questa cosa di WhatsApp anche forse un po' troppo ha cambiato completamente il modo di fare documentari, perché si sta iniziando a fare i documentari che usano WhatsApp come forma di narrazione. Vi faccio un esempio: 3 anni fa o 2 anni fa, non mi ricordo, 2 o 3 anni fa ero in giuria a questo Prix Europa. Il Prix Europa è un importante premio per la radio, la TV e per il web, che si dà alle radio e alle TV pubbliche ma anche ai produttori indipendenti, e tutti gli anni a Berlino. Io ero nella giuria dei documentari ed è arrivato un documentario pazzesco fatto dalla radio norvegese che raccontava la storia, una brutta storia, di uno stupro di una ragazza a una festa. La ragazza aveva 20 anni, e il documentario era fatto solo dai WhatsApp dei suoi amici il giorno dopo. Loro hanno dato il permesso di usarli, quindi non c'è narratore. Tu ascolti questi ragazzi, che naturalmente vogliono insabbiare la cosa, ascolti le ragazze che invece si rendono conto di quello che era stato successo, di quello che è successo. In questi 30 minuti solo con i WhatsApp si arriva al punto in cui l'eroe finisce la sua storia. In questo caso non è un eroe, è un coglione, si capisce chi è e tutti lo denunciano. È una cosa pazzesca. Cioè, in questo caso, chi l'ha fatto ha avuto il permesso di usare questi WhatsApp, che non serviva altro. Tra l'altro i WhatsApp con un'emozione potete immaginare, però nello stesso tempo poi a un certo punto si vede che quelli degli ultimi giorni sono più riflessivi. Questo per dirvi che appunto è quello di WhatsApp, è una risorsa pazzesca per raccontare una storia. Basta, direi. Io spero che questa oretta e qualche minuto vi spinga a usare questo metodo narrativo, che secondo me è potentissimo, che funziona bene, appunto, bisogna lavorarci un po', funziona benissimo in podcast, cioè riprodurlo, ma fare anche library di documentari, scegliendo di andare a raccontare i luoghi, le persone, ma che danno una grande dignità al racconto audio. Grazie. Se ci sono domande, come ieri sera al bar, però, perché mi ero cambiato una volta. Ultimo ascolto, vi faccio ascoltare un pezzettino.
1: No, ho sbagliato. Avanti, avanti, avanti, avanti, avanti, avanti.
2: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No,
1: ripetiamolo.
2: Vabbè, la song era perfetta.
3: Radio, la mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ci riprendiamo. Ma,
1: raga,
3: vabbè,
1: è facile,
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: Buonasera,
1: Ciao ragazzi.
0: buonasera, eccoci qua, ben trovate, ben trovati su Radio Wombat. Questa è Nervature, io sono Addu qui in voce con voi. Che dire, Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, chissà cos'altro. E invece, diciamo, invece anche Radio Wombat, dov'è che ci trovate? Beh, chiaramente dal sito radiowombat.net, andatelo a spulciare perché ci sono tante informazioni utili, poi ne vediamo qualcuno in dettaglio magari prima di iniziare la puntata. Altrimenti ci ascoltate anche normalmente dalle 13:59 frequenze AM. In realtà in questo periodo estivo, diciamo, ci sono, o fine estate, diciamo, ci sono un pochino di problemi, ma abbiate fede in noi, li risolveremo. Le radio autogestite e autocostruite ogni tanto hanno bisogno anche di tempi di manutenzione. E che dire, dicevamo del sito appunto radiowombat.net. Vi invito ad andare a spulciarlo chiaramente per i podcast delle varie trasmissioni, ma anche per avere aggiornamenti appunto in tempo reale più o meno riguardo alla mobilitazione che ha preso il nome nel mirino, riguardante, diciamo, che è stata scaturita dalla chiusura del collettivo Autistici Inventati. Non sto qui a ripetere di cosa si tratta, lo trovate appunto dal sito e quindi vi invito a andare a curiosare. Tra l'altro il 25 settembre avremo qui a Firenze e non solo, anche a Roma, quindi un po' in tutta Italia, una manifestazione appunto proprio per questi argomenti. Allora, iniziamo quindi con calma, come sempre, questa puntata di Nervature. Oggi sono registrata, per cui, vabbè, il link del pad comunque ve lo ricordo, diretto a wombat.vado.li, nel caso vogliate comunque scrivermi anche se in differita, poi lo leggerò e risponderò. E quindi, dicevo, iniziamo con un po' di musica, come sempre, e poi partiamo con l'argomento di oggi, che in due parole saranno radici e funghi, micorrizie, cose del genere. Quindi rimanete con la curiosità ancora un po' a chiamarvi. Nel frattempo vi metto una bella musichetta, ci sentiamo fra poco.

Ed eccoci allora che iniziamo appunto questa puntata. Vi dicevo appunto, vi preannunciavo che parleremo di radici, piante, ok, però soprattutto funghi, e lo facciamo iniziando con un articolo del blog Lucy sui mondi, che vabbè, ormai vabbè, no, non lavoro per loro, giuro, soltanto che sono molto brave, bravi, e quindi spesso ve li rimando. E l'articolo in questione è scritto di nuovo da Enrico Bucci, e vabbè, sì, mi piace come scrive. Ed è un articolo dell'11 luglio di quest'anno. Si chiama Le radici parlano un'antica grammatica. E andiamo a leggerlo, magari salterò qualche parte, però anche che è lunghetto, però vediamolo, vediamolo. Dunque, allora, ci dice una parte decisiva della vegetazione terrestre si forma nel buio del suolo, dove le radici incontrano funghi capaci di estendere la superficie utile per l'assorbimento di acqua e nutrienti minerali. Da questa associazione deriva la micorrizza, che dal greco viene mikes, ovvero fungo, e rizza, radice. Una struttura biologica mista costituita da tessuti vegetali e cellule fungine, nella quale il fungo aumenta la capacità della pianta di acquisire sostanze dal terreno, mentre la pianta trasferisce al fungo composti organici prodotti grazie alla fotosintesi. Affascinante. Andiamo avanti. La forma più antica e più diffusa di questa associazione è la micorrizza arbuscolare, scusate. Gli arbuscoli sono sottili ramificazioni fungine che si formano dentro alcune cellule della radice e che ricordano nella forma dei piccoli alberi. L'immagine è utile giusto per orientarsi, ma un arbuscolo è una struttura microscopica delimitata da una membrana prodotta dalla cellula vegetale stessa della pianta, attraverso la quale passano molecole essenziali per entrambi gli organismi, quindi per la pianta e per il fungo. La pianta riceve soprattutto fosforo, azoto e acqua. Il fungo dal suo lato riceve invece carbonio organico e lipidi, cioè molecole a fine grassi che sono necessarie per il suo metabolismo. Il processo inizia nella rizosfera. La rizosfera è una sottile regione di suolo che viene chiamata così perché è quella regione modificata dalla presenza stessa della radice, quindi il suolo normalmente ha certe caratteristiche, sì, vero, ma intorno, proprio molto molto molto vicino alle radici, che sono dei piccoli piccoli filamenti, anche questi non microscopici ma piccoli, quindi dicevo intorno alle radici le caratteristiche del suolo cambiano, ma cambiano tanto, e infatti gli viene dato il nome appunto rizosfera. Le cellule radicali rilasciano zuccheri, amminoacidi, acidi grassi e molte altre molecole a bassa concentrazione, capaci di cambiare la composizione chimica dell'ambiente immediatamente circostante, come dicevamo. In condizioni di scarsità di fosforo, molte piante aumentano la produzione di strigolattoni. Queste sono delle piccole molecole derivate dai carotenoidi, vabbè, sarebbe la stessa famiglia a cui appartengono i composti arancioni delle carote e di altri pigmenti sul giallo e sul rosso. All'interno della pianta, gli strigolattoni funzionano anche come ormoni vegetali. In questo contesto, ormone non è come per noi animali umani, ma in questo contesto, per la pianta, significa una molecola prodotta in un punto dell'organismo, che poi è capace di modificare la crescita e lo sviluppo, in generale il metabolismo della pianta, ma anche in altre parti, quindi si viene spostato e usato da altre parti. Una quota degli strigolattoni, appunto, prodotti dalla radice, viene liberata nel terreno. Nei funghi micorrizici e arbuscolari, queste molecole stimolano il metabolismo, favoriscono la crescita dei filamenti fungini e aumentano le ramificazioni delle ife. Le ife cosa sono? Le ife sono tubi cellulari sottilissimi con cui molti funghi esplorano il substrato, quindi il terreno.
Il loro insieme forma il micelio, ovvero la parte vegetativa del fungo. Questo spesso è invisibile a occhio nudo, ma si estende nel suolo come una rete di filamenti. Una radice ha dimensioni, rigidità e traiettorie di crescita limitate. Una ifa, però, può insinuarsi in poli molto molto piccoli, raggiungere particelle minerali lontane e aumentare di molto la superficie attraverso cui l'organismo assorbe sostanze dal terreno. Gli strigolattoni, queste simpatiche molecole da questo nome buffo, mostrano bene l'ambiguità ecologica dei segnali chimici. Le stesse molecole sono state studiate anche perché stimolano la germinazione di piante parassite, quali per esempio la striga o orobanche. Anche queste piante affascinanti. I loro semi di queste piante rimangono nel terreno e germinano in presenza di segnali provenienti da radici vicine. Dopo la germinazione, il parassita può collegarsi alla pianta ospite e sottrarle risorse. La stessa, quindi, emissione radicale di questi strigolattoni può quindi favorire una micorrizza, quindi simbiontica, quindi positiva per la pianta, ma anche rendere la radice rilevabile a un parassita. Nel suolo le molecole circolano, vengono degradate, vengono intercettate, trasformate in risposte cellulari secondo il repertorio biochimico dell'organismo che le riceve.

La radice a questo punto cambia architettura cellulare. Alcune cellule della corteccia radicale, ovvero il tessuto interno situato tra l'epidermide e il cilindro vascolare, quindi stiamo sempre parlando della radice, si preparano a ospitare la ramificazione fungina. Viene riorganizzato il citoscheletro. Il citoscheletro è la rete di filamenti proteici che dà forma alla cellula, guida il movimento delle vescicole e degli organelli e contribuisce a stabilire dove si formeranno nuove membrane. Durante la formazione dell'arbuscolo, la membrana della cellula vegetale si estende intorno alla struttura fungina. Il fungo cresce quindi dentro una cellula viva, separato dal citoplasma vegetale, quindi da quel liquido all'interno della cellula della pianta, separato appunto da questo da una membrana di origine vegetale che viene chiamata periarbuscolare. Questa disposizione crea una superficie di scambio molto ampia in uno spazio veramente microscopico. Le sottili ramificazioni dell'arbuscolo aumentano l'area di contatto tra il fungo e la cellula vegetale, mentre la membrana periarbuscolare mantiene separati i due compartimenti cellulari. Nello spazio tra la membrana vegetale e la parte del fungo si accumulano trasportatori, cioè proteine specializzate nel passaggio selettivo di sostanze. Alcuni trasportatori favoriscono l'ingresso nella cellula vegetale del fosfato, per esempio, che è una forma assimilabile dell'elemento fosforo. Questo elemento è indispensabile per la vita perché serve a comporre le molecole di DNA, di RNA, delle membrane cellulari e dell'ATP.

ATP, dicevamo. ATP sarebbe adenosina trifosfato. Questa è una molecola centrale nel metabolismo. Contiene tre gruppi fosfati legati in sequenza. Beh, la rottura controllata di uno di questi legami libera energia utilizzabile per molte reazioni cellulari. Una cellula vegetale che dispone di poco fosforo fatica a produrre membrane, a produrre acidi nucleici e ATP in quantità che siano adeguate alla crescita. Da qui deriva l'importanza dei funghi micorridici in molti suoli poveri di fosforo disponibile. Quando si dice un qualsiasi elemento disponibile, quindi fosforo disponibile, azoto disponibile, si intende che un elemento magari che è utile per, in questo caso per la pianta, non è detto che magari c'è nel suolo, ma è in una molecola che per la pianta non è assimilabile. Non stiamo a entrare nel dettaglio, però succede spesso. Andando avanti, quindi le ife raggiungono particelle minerali o zone microscopiche del terreno da cui la radice ricaverebbe poco e assorbono il fosforo e così lo trasferiscono verso gli arbuscoli. Il flusso opposto riguarda invece il carbonio organico. La pianta, grazie alla fotosintesi, produce zuccheri a partire da anidride carbonica e acqua, usando l'energia della luce del sole. Una parte di questi composti viene trasferita al fungo. Negli ultimi anni è emerso con maggiore chiarezza anche il ruolo dei lipidi, che comprendono grassi, oli e molte molecole che formano le membrane cellulari. Nei funghi micorridici arbuscolari alcune capacità di sintesi lipidica sono un po' ridotte rispetto ad altri funghi, per questo il trasferimento di lipidi dalla pianta ha un'importanza particolare. La simbiosi arbuscolare comporta quindi un'integrazione metabolica precisa. Fosforo e altri nutrienti minerali scorrono prevalentemente dal fungo alla pianta, mentre il carbonio e i lipidi scorrono dalla pianta al fungo. La durata dell'associazione dipende dallo stato fisiologico dei due organismi e dalla composizione del suolo. In presenza di molto fosforo disponibile, molte piante producono meno strigolattoni e riducono la colonizzazione da parte dei funghi micorridici sulle proprie radici. In condizioni invece di carenza, la via presimbiotica risulta più attiva, quindi viene fatta più simbiosi, insomma, con queste micorrize, e infatti la formazione degli arbuscoli diventa ovviamente una soluzione più favorevole. Gli arbuscoli hanno una vita limitata, però. Si sviluppano, funzionano per un periodo definito e vengono invece poi degradati, tra l'altro, dalla cellula vegetale stessa. Nuove strutture possono formarsi in altre cellule della radice, mantenendo il processo in uno stato dinamico. La micorrizza arbuscolare assomiglia quindi più a un flusso regolato che a una struttura permanente. Questo controllo riguarda anche l'immunità vegetale. Nelle piante, immunità significa capacità delle cellule di percepire molecole associate a microorganismi e di attivare risposte di difesa, quindi microorganismi dannosi si intende. Le piante sono prive di anticorpi, come invece abbiamo noi animali, e di cellule immunitarie circolanti. Ogni tessuto possiede meccanismi locali di sorveglianza e di risposta. L'ingresso di un fungo micorrizico richiede una regolazione fine di questi meccanismi. Alcune risposte vengono attenuate, altre restano attive, altre ancora cambiano intensità secondo il tipo di segnale percepito. La radice conserva così una difesa contro i patogeni mentre permette la formazione dell'arbuscolo. Su scala ecologica, questa chimica minuta produce conseguenze molto vaste. Le ife micorrizziche attraversano il suolo, collegano zone diverse del profilo radicale, influenzano l'assorbimento di fosforo e azoto, contribuiscono alla formazione di aggregati stabili e modificano la circolazione del carbonio. Beh, in molti ecosistemi terrestri la crescita delle piante dipende anche dalla densità e dall'attività, quindi, di queste reti fungine.
Nei campi coltivati, la gestione del suolo, la disponibilità di fosforo, le lavorazioni meccaniche e l'uso anche di pratiche agronomiche possono favorire oppure dall'altro impoverire questa componente invisibile della fertilità. Questo è un argomentone veramente, veramente grosso. Oggi lo stiamo solo spolverando, diciamo così, però penso si capisca la portata appunto dello studio appunto di queste reti fungine. Vabbè, direi in realtà non solo quelle simbiontiche, nel senso un po' tutte le reti fungine sotterranee. Allora, io direi che vi mando un altro pezzo, e questo era appunto un articolo di Enrico Bucci su Lussi sui mondi, che ci dà un po' il là per questa puntata.

Eh sì, ci dà un po' di carica questa musica, ci piace così. Continuiamo questa puntata, allora, appunto, più energiche di prima. Allora, quindi abbiamo capito un po' qual è la relazione fra piante, o meglio radici delle piante e funghi simbiotici, quindi chiamate micorrize, e penso si sia un po' intuito, no? La portata, appunto, come stavo dicendo, di questa relazione, di questa simbiosi. Quindi noi sappiamo quanto le piante sono fondamentali per la vita sulla Terra, cioè la vita esisteva anche prima delle piante, però diciamo era una vita molto diversa, ecco, mettiamola così. Sicuramente per la nostra vita le piante sono più che fondamentali e sappiamo come cambiano il clima intorno a loro, quindi per prendere un micro esempio, nelle città più verde c'è, più freschi si sta, vabbè, giusto per dire delle ovvietà, però diciamo se riusciamo a connettere tutti i puntini capiamo appunto che per avere tante piante belle, sane, che fanno tanta fotosintesi e ci fanno tanto bene, serve anche che ci siano tante relazioni simbiontiche con i funghi, con le micorrize nel suolo. Cosa abbiamo anche capito, però, beh, che i suoli serve quindi che siano sani per ospitare questi funghi, appunto. Su questo ci arriviamo, infatti. Ci atterriamo piano piano e lo facciamo leggendo un altro articolo invece da Focus, banalmente, di un po' di tempo fa. Ora non riesco a ritrovare la data, comunque, vabbè, comunque di quest'anno, molto degli ultimi mesi. E l'articolo parla del fatto che è stata fatta una nuova mappa, anzi, sta venendo fatta, scusate, una nuova mappa che dovrebbe rappresentare la rete di funghi del sottosuolo. E quindi chiaramente si tratta di stime, di studi su dati statistici, quindi tanti, tanti, tanti calcoli. Non è che si sono messi a misurare col metro, ovviamente, però diamo per buoni, insomma, che siano studi ben fatti. Io, tra l'altro, non avrei nemmeno le competenze per riuscire a distinguere se lo siano oppure no, ma diamo per buono questo. Siamo contente, anzi, molto contente che vengano fatti questi tipi di studi. Beh, che cosa ci dice quindi questo studio? Ci dice che è stata appunto calcolata la somma di tutti. Della lunghezza di tutti i filamenti dei funghi nel sottosuolo, e beh, è stato scoperto che è lunghissimo. Avete presente quando ci dicono: ma lo sai che il tuo intestino, se lo srotoli, è lungo, non mi ricordo quanto, lo dovrei cercare, oppure ma lo sai che il DNA in ogni tua singola cellula, se lo srotolassi, sarebbe lunghissimo? Ecco, un po' questo concetto qua. Lo sapete quindi, a proposito, che le varie ife dei funghi, se messe una di fila all'altra, farebbero una distanza immensa? Bene, quanto immensa? Ebbene, sembrerebbe 1 miliardo di volte la distanza che c'è fra Terra e Sole. Io non comprendo questo dato, questo numero, non so voi se arrivate a comprendere quanto possa essere 1 miliardo per la distanza fra Terra e Sole, ma direi che è veramente tanto, ecco, in generale. Allora, quindi andando a spulciare questo articolo, come vi dicevo, di Focus. Allora, scusate, salto magari l'introduzione, che se no poi mi ripeto. Eccoci, allora, questo studio è stato condotto dalla Society for the Protection of Underground Networks, che vabbè, la sigla è SPUN, molto carina, SPUN. Quindi, in passato aveva già pubblicato in realtà una mappa interattiva che riguardava la biodiversità globale delle micorrize. E lo studio invece di oggi è pubblicato su Science e accompagnato anche da una nuova mappa che aiuta a capire già un primo impatto, scusate, già ha un primo impatto quanto i funghi che vivono in simbiosi con le piante siano diffusi in tutto il pianeta.
Vado avanti. I numeri sono effettivamente impressionanti. Il suolo della Terra contiene circa 110 quadrilioni di chilometri di micorrize. Quadrilioni sarebbe 10 alla quindicesima. Non so se questo vi può aiutare, a me no, comunque. Bene. Quindi questa distanza è abbastanza da coprire la distanza tra il nostro pianeta e il Sole per ben 1 miliardo di volte, come già abbiamo detto. Tra tutti gli ecosistemi terrestri, le praterie, attenzione, le praterie sono quelle che ospitano più funghi in assoluto, quindi circa il 40% di tutte le micorrize globali, con aree come le pianure del Sud Sudan e le Everglades della Florida, che spiccano proprio per ricchezza e per varietà. Invece, al contrario, i terreni coltivati sono poveri di funghi, ma poverissimi, il 50% meno rispetto alle aree selvatiche, una condizione che rende il suolo meno resistente allo stress, meno capace di trattenere CO2, meno capace di ospitare le piante, come abbiamo visto. Io allora intanto, scusate la piccola interruzione, mi metto una musichella di sottofondo perché vi voglio deliziare con un po' di musica che però non mi ero preparata, quindi ora lo scopriamo insieme che cosa sarà. Vediamo, vediamo. L'immagine di copertina dell'album è promettente, è un limone, chissà, potrebbe andare benissimo o andare malissimo. Se era un fungo era più carino, se era un funghello bellino con i puntini rossi era più carino. Vabbè, quando il computer ce la fa la sentiremo. Quindi ecco qua torniamo appunto un po' all'argomento della salute dei suoli, no? Come si annunciava appunto. Ah, sì, si va così, eh? Ah, attenzione.

Sì, dai, dal Brasile a questo, no? Siamo in linea, no? Bene, allora, continuando quindi nella lettura di questo articolo, facendoci deliziare da questa cassa dritta, ci dice, beh, è proprio la capacità di custodire questo gas serra, quindi la CO2, che rende i funghi micorrizici così importanti per la lotta al riscaldamento globale. Ogni anno le reti fungine sequestrano nel suolo circa 4 miliardi di tonnellate di CO2, che sarebbe l'11% delle emissioni totali provocate dalle attività umane. Attenzione, sentite che potenza hanno questi funghi, eh?

Beh, parliamo di noi, parliamo di esseri umani. Beh, la biomassa totale delle micorrizie è stimata a 300 milioni di tonnellate di carbonio. Beh, questa è una quantità che è quattro volte la massa di noi esseri umani. Wow.

Cioè, ci pensate, 4 volte la nostra massa, cioè se a noi tutti esseri umani ci mettono su una bilancia, pesiamo un tot, tanto, comunque che siamo tanti e siamo anche ciccioni, no, non tutti, però va bene. Comunque, quindi noi pesiamo tanto, tantissimo, ma i funghi del sottosuolo, le micorrize, pesano 4 volte noi. Madò, loro sì che sono tanti. Comunque non volevo assolutamente fare body shaming, ma è veramente uscita male, cioè giuro. Era per dire che siamo tanti noi esseri umani.

Fantastico, e aver scelto canzoni così a caso mi sta facendo cambiare tutta la scaletta in corso d'opera perché ho scelto tutt'altro, ma a me piace l'improvvisazione, mi piace veramente tanto, per cui ora ve la sorbite così. Bene, bene, ci piace, ci piace. E manca l'ultimo paragrafetto a leggere di questo articolo, ormai ci siamo, ormai si finisce. Ci dice, beh, che ci dice? Oltre a dimostrare l'importanza della diffusione globale di questi funghi, lo studio mette anche in evidenza quali sono le aree del pianeta più fragili. Abbiamo detto le praterie, per esempio, i cui suoli ospitano quasi metà delle micorrize del mondo. Sono uno degli ecosistemi meno protetti della Terra, però, e questo, beh, chiaramente è un problema. Il fatto che alcune aree non siano mappate, invece, è perché sono prive di dati. Beh, questo ci ricorda anche quanto abbiamo ancora da scoprire sui funghi, ovviamente.

Eh sì, ma è presa così, questi funghi mi danno un sacco di energia e quindi è andata così con la musica quest'oggi, ma ci va bene, dai, dai, ci piace. Allora, ultima parte, quindi di questa puntata, come vedete, parecchio chill per oggi, molto bene, ci piace. Allora, abbiamo parlato, no, di questa mappa magica, tipo quella di Harry Potter, come si chiamava? Vabbè. Quella dove ti dicono dove vanno le persone, sarebbe bello. Un giorno magari ce l'avremo, chissà, anche per i funghi. Comunque, questa mappa, no? Dicevamo, è una figata, è una figata. Io vi metterò il link nella pagina del podcast per andare a vederla, perché chiaramente è consultabile, l'hanno fatta apposta da chiunque, e è una figata, cioè c'ha una scala di colore che va dal blu scuro, proprio scuro, fino al giallo chiaro, limone tipo, e dove blu scuro sono poche reti di funghi micorrizici e il giallo chiaro invece all'opposto sono tante. Se, boh, volete, se vi interessa avere un'idea della misura, proprio quando è tantissimo si parla di all'incirca 5, un po' più di 5 metri. 6, anzi, scusate, ora sto faticando. Sì, da 6 o anche qualcosa oltre metri di, quindi di ife, fungine, per centimetro cubo. Cazzo, è tantissimo, mio Dio. Sto realizzando solo ora. 6 metri dentro un centimetro cubo, impressionante. Impressionante. Quindi questo è quando ce n'è tanti. Quando ce n'è pochi, si parla di... si parla di meno di 3 metri al centimetro cubo. Questa è un po' l'unità di misura. Allora, come vi dicevo appunto, vi metterò il link sulla pagina del podcast, appunto, che quindi lo ritrovate come sempre dal sito nostro, radiowombat.net. Ma intanto, già che ce l'ho davanti, ve la chiacchiero, ve la descrivo. È tutta fatta a pixel, ogni pixel sono 1 km². Non, come abbiamo già letto nell'articolo, non è che è mappato tutto il mondo, ci sono delle zone, delle aree rimaste grigie che quindi non hanno dati, diciamo. Però io quello che provo a trasmettervi ora qui a voce in radio è che la cosa impressionante è vedere quello che già l'articolo ci diceva, infatti, cioè che dove ci sono campi coltivati la presenza di funghi è bassissima, ma bassissima. Dove c'è le città, ancora meno, cioè lì siamo proprio nei buchi neri della mappa, praticamente. Dove invece c'è montagne, boschi o, come si vedeva, anche zone pianeggianti, anche senza foreste, quindi praterie, cose del genere, ma non coltivate, quindi non antropizzate o non particolarmente, beh, c'è molti più colori, c'è molti più, a quanto pare, reti fungine. Questa cosa è veramente impressionante e io ho qui davanti a me in questo istante, anche perché sta mappa è un attimino lenta a caricare, per cui non la posso muovere, quindi ho solo questa davanti a me, insomma, dicevo, la schermata con la pianura padana e le Alpi. E è impressionante, c'è tutte le Alpi gialline, gialle, proprio belle, intense, vivide. Poi si vedono altri buchi neri che sono i laghi, grossi laghi, il Garda, il Maggiore, eccetera. Si vede proprio delle linee nere. E poi piano piano, via via che ci si avvicina verso la pianura, la padana, diventa sempre più scuro, quindi sempre più povero. E poi ci sono, come dicevo, le aree proprio di Torino e di Milano, grosse aree, però decisamente più grosse di quanto è, diciamo, strettamente la città strettamente di Torino e strettamente di Milano, quindi delle aree intorno a queste due città molto più ampie, che sono veramente anche quelle buchi neri totali.

devo dire la verità, non chiarissime, nel senso c'è una parte in cui spiega, in cui dovrebbe spiegare la metodologia con cui è stato fatto questo studio, è un po' in accademichese, sinceramente. Vabbè, comunque apprezziamo l'impegno, dai. Quindi è molto molto affascinante questa mappa e ci fa appunto un po' riconnette per l'appunto i puntini, come si diceva, riguardo a salute dei suoli, presenza di piante, presenza di ecosistemi, presenza di benefici ecosistemici per noi umani e quindi, ritornando alla partenza, importanza della salute dei suoli. E quindi di conseguenza l'importanza della lotta contro il consumo di suolo, chiaramente. Che dire, questo era un po' il quanto per oggi, puntata un po' più corta stavolta, e direi di concludere con ancora un po' di musichetta.

Ed eccoci arrivate quindi alla fine di questa puntata. In chiusura vi ricordo quindi di controllare il nostro sito radiowombat.net per rimanere aggiornate, connesse riguardo alle mobilitazioni di queste settimane. Quindi sì, trovate tutte le info dal sito. Io vi saluto con un'ultima puntata. Sì, buona Ugo, con un'ultima musica, scusate. E ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, o quasi, scusate, lunedì scorso non sono andata. Capita. Comunque, direi sì, dai, ci sentiamo lunedì prossimo, ci proviamo, dai, dai, dai. Sempre con nervature. Bene, rimanete connesse e buona serata a tutte e tutti.

0: non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

denaro. Crediti, fiducia, cariche, il potere stesso.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese in nome della

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.

0: alle reti umane. Immagino che appunto chi ci sta ascoltando avrà seguito la vicenda che ha coinvolto questo collettivo, la sua chiusura dopo 25 anni di attività e, citando le loro parole, perché impossibilitata a mantenere il nostro progetto originario, offrire strumenti sicuri e non mercificati. La grave poi mossa di Banca Etica qui in Italia, che gli ha sospeso la reperibilità del conto, e per chiunque avesse perso oltretutto qualche tassello o volesse ricostruire meglio il tutto, consiglio di recuperare sul nostro sito le diverse trasmissioni tematiche come Edita nella Presa, vari editoriali, Ponte Radio e diversi approfondimenti sul tema, tra cui un approfondimento molto interessante su come ne ha parlato la stampa statunitense e quindi da dove tutto è partito. Insomma, andate su www.radioondarossa.info. Per chi stesse a Roma, domani rilanciamo.
1: Domani, per chi stesse a Roma, l'appuntamento è al CSUA Forte Prenestino, ore 19, ci sarà un'assemblea cittadina aperta, larga, in cui parlare di questi temi e soprattutto capire quali mobilitazioni si vogliono portare avanti, perché questa volta hanno colpito un collettivo che praticava la sua attività di autogestione su internet, ma è chiaro che l'offensiva delle destre è generalizzata e non rimarrà un problema è soltanto in quel piano che a volte ancora ci ostiniamo a chiamare virtuale di internet.
0: Quindi la mobilitazione è ovunque, c'è già stata un'assemblea a Firenze, ci sarà nei prossimi giorni a Torino.
1: E a Torino anche c'è già stata. A Firenze,
0: scusate,
1: ce ne sarà un'altra.
0: Ce ne sarà una, ok.
1: E penso che ce ne sarà una, insomma, se c'è già stata o se doveva ancora essere a Milano, loro possono, vabbè, comunque.
0: Comunque, insomma.
1: Se sarà a Milano, informatevi, ecco, probabilmente ci deve ancora essere.
0: E quindi, tornando alla carta stampata all'inchiostro, parlando di libri, quindi questa sera, inizieremo con Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo di Autistici Inventati, saggio illustrato a cura di Laura Beritelli. Pubblicazione di Agenzia X del 2012, 288 pagine, 14 euro. Ricordiamo ovviamente la splendida copertina illustrata da Blu. Poi, come anticipato già prima, avremo una super crossover radiofonico, Radio Wombat featuring Radio Onda Rossa, con le porte di Tannhauser, una trasmissione a cui teniamo molto, di Radio Wombat, in onda ogni due lunedì dalle 21:30, che parla di fantascienza e letteratura fantastica. Quindi insieme a loro ci addentreremo nei vari modi in cui, da Gibson a Ursula K. Le Guin, la fantascienza racconta il dominio sulle comunicazioni. E in chiusura, con Ginox, parleremo del suo CryptoBluff, prontuario critico all'effimero mondo delle criptovalute. Saggio breve pubblicato da Eris nel febbraio del 2023, 64 pagine, costo 6,90 euro, all'interno della collana Book Block. E quindi, prima di iniziare con il primo libro, ci andiamo ad ascoltare un po' di musichetta.

0: stagione 2026-2027 ricominciamo con un ospite che ogni tanto appare qui a Tabula Rasa. Ciao Graffio.
1: Ciao, ciao a tutte.
0: Graffio, eccoci qua, Avana, del collettivo Avana, mille altri collettivi attraversato in questa sua lunga carriera nel mondo acaro, chiamiamolo così. L'abbiamo coinvolto oggi per raccontare un po' un libro che è uscito una quasi 15 anni fa, più caos, 10 anni di hacking e mediattivismo, a cura all'epoca di Laura Beritelli, ma scritto dal collettivo appunto Autistici e Inventati, collettivo a noi molto caro e che in questi giorni ha così comunicato la chiusura delle sue attività dopo appunto 25 anni a causa di quello che si è mosso dagli Stati Uniti, l'accusa di far parte di una rete globale di terroristi. Di tutto questo la Margherita Rossa ne sta parlando da giorni e giorni. Noi usiamo appunto Graffio per raccontare in breve questo libro, per raccontare e anche sollecitare alla lettura di testi simili che ci portino un po' dentro a quello che è il mondo dell'hacking, del media attivismo, chiamiamolo così, soprattutto anche su quelle che sono le ripercussioni legali che ci sono state in questi anni, perché il tentativo repressivo subito da Autistici Inventati in questi giorni fa parte di una lunga striscia che i collettivi appunto che fanno del mondo dell'hacking hanno subito in oltre 30 anni. Dopo questa lunga introduzione ricordiamo che Più Caos fu editato da Agenzia X all'epoca e quindi possiamo tornare di nuovo con Graffio a raccontare. Allora facciamo prima un breve racconto di quello che è successo. Io l'ho detto, no? Il collettivo Autistici Inventati, in seguito a questa manovra da parte del governo statunitense, ha alzato le mani e si è sentita costretta, per difendere i suoi utenti, tutto il materiale contenuto, no? Organizzazioni, utenti, uomini e donne che avevano anche semplicemente caselle postali sulla quella mega infrastruttura che per 25 anni ha servito i movimenti più trasversali possibile.
1: Dunque, vabbè, appunto chi ascolta un po' Radio Onda Rossa la questione probabilmente la conosce, quindi molto brevemente ricordo i passaggi chiave, per cui il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inserito nella lista speciale dei terroristi globali le associazioni culturali Autistici Inventati, che è questo collettivo che da più di 25 anni offre servizi digitali gratuiti, lavora su base volontaria e a chiunque gratuitamente, purché accetti e sia compatibile con i principi dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo, antimilitarismo e abbiamo una contrarietà di fondo al capitalismo. Quindi la nuova strategia contro il cosiddetto terrorismo di sinistra dell'amministrazione Trump ha fatto sì che ci fosse questo inserimento in queste liste. E chiaramente questo ha avuto delle ripercussioni, perché ci sono state le sanzioni, quelle cosiddette OFAC, che hanno fatto sì che ci fossero delle sanzioni dirette contro Autistici Inventati per tutto ciò che avesse negli Stati Uniti, cosa che in realtà Autistici Inventati non ha server, non ha conti, non ha proprietà negli Stati Uniti, e quindi sono scattate quelle che sono gli intermediari delle banche e dei domini delle infrastrutture di rete hanno fatto scattare, per prevenire eventuali sanzioni secondarie, hanno fatto scattare una serie di azioni, per cui il dominio, due giorni dopo il dominio autistici.org è stato chiuso, poco dopo da un ente, un'azienda statunitense che gestisce tutti i domini.org, che sono quelli diciamo della società civile che dovrebbero garantire la libertà di espressione a tutti. Poco dopo il conto PayPal è stato chiuso e poi a seguire Banca Etica ha chiuso il 4 settembre, ha chiuso definitivamente il conto di Autistici Inventati, e quindi queste sono state le sanzioni. A seguito di questo, l'hai già detto te, il collettivo per preservare tutti coloro che hanno a che fare con loro stessi e che quindi potrebbero essere suscettibili di sanzioni secondarie, per preservarli decide di chiudere la propria struttura. Questo è quanto. Più Caos è il libro che peraltro so che Agenzia X sta per mandare in ristampa, perché era già esaurito. È il libro che ormai è un libro di 15 anni fa, ma che è ancora attuale, perché le racconta la storia di come si è formato questo collettivo e di quali erano i propri obiettivi. E quindi viene fuori chiaramente l'humus da cui emerge questo collettivo, che è peraltro l'unione di più situazioni, di più persone che già lavoravano per dare infrastrutture digitali gratuite e con le caratteristiche di cui parlavamo prima, e quindi è tuttora attuale, anche perché mostra l'evoluzione sia da un punto di vista, diciamo, delle relazioni con il resto del movimento, sia perché mostra l'evoluzione anche tecnica di come sono stati offerti questi servizi, perché insomma questi anni, soprattutto i primi anni, non sono mancati situazioni, diciamo così, poco simpatiche, per cui per esempio un provider presso cui era uno dei primi server di Autistici Inventati ha pensato bene di consegnare il server alla polizia postale. Quindi a partire da lì Autistici e Inventati hanno ripensato tutta l'infrastruttura per rendere particolarmente sicura l'identità e garantire l'anonimato dei propri utenti.
0: Ricordiamo soltanto una cosa, che il web del 2001, quando si formò il collettivo di Autistici Inventati, che poi raccolse fondamentalmente anche quello che negli anni prima, nel decennio precedente, si era cominciato a muovere, no? Nel senso che anche questo è un punto di arrivo e di passaggio, la nascita appunto di Autistici Inventati, anche di sviluppo. Comunque il web del 2001 era un web completamente diverso a quello degli ultimi 10 anni all'incirca, parliamo proprio di un altro mondo.
1: Assolutamente sì, anche se va detto che il collettivo ha avuto la capacità e le competenze anche tecnopolitiche per evolversi insieme e contrastare sempre di più il web, che è diventato, diciamo, è stato reso evidente negli ultimi anni. Questa sanzione Autistici Inventati lo dimostra, che il mito della neutralità e della libertà in rete era appunto un falso mito, perché poi il controllo degli Stati Uniti in alcuni degli snodi principali della rete internet lo rende affatto libero. Sì, un'altra cosa che non ho detto, che invece ci tengo a dirlo, è che il motto su cui si fonda il collettivo Autistici Inventati è quello di Primo Moroni, che è condividere saperi senza fondare poteri, quindi proprio per tenere vicino chi usa e porsi sulla stessa barca degli utilizzatori dei servizi che loro fornivano.
0: Guarda, vorrei soltanto ricordare due cose, penso proprio da un'intervista di una quindicina d'anni fa che trovate sul sito di Agenzia X, ad esempio, no, il rifiuto dell'etichetta di attivisti, no? Nel senso che loro lo rifiutano, nel senso raccontano attivista ci sembra confinato al mondo digitale, mentre il nostro lavoro è sempre stato rivolto al mondo reale. Noi crediamo che gli utenti debbano essere consapevoli degli strumenti tecnologici che usano e per questo diamo strumenti di comunicazione funzionanti alle nostre utenti. Questo richiede una grande quantità di hacking, ma appunto non era hanno sempre rifiutato, no? L'etichetta semplice di smanettare, ma che ti sono sempre visti, appunto, come poi raccontano, siamo un collettivo che sviluppa, che si occupa di tecnologia, privacy, diritto digitale e soprattutto attivismo politico, che era un po' la base per cui poi queste persone si sono ritrovate dietro quella sigla a fare politica anche attraverso attraverso appunto gli strumenti tecnologici.
1: Sì, su questo, tra l'altro, scusami, vado un po' oltre il libro, però la cosa importante da tenere presente quando si ragiona su questa sanzione che ha subito il District in Mantia è che l'inserimento nelle liste dei terroristi speciali, le liste speciali dei terroristi globali, non è avvenuta con la motivazione di un atto concreto commesso, criminale o meno, commesso da autistici inventati, ma è avvenuta senza nessuna base legale, senza nessun procedimento giudiziario in Italia, in Europa o negli Stati Uniti, è avvenuta perché autistici, secondo il governo degli Stati Uniti, forniva, ormai è il caso di dire, l'infrastruttura digitale a gruppi di estrema sinistra antifa negli Stati Uniti. E è come dire, in Europa chi fornisce delle infrastrutture di comunicazione non è responsabile di come le persone utilizzano questi strumenti. Tanto per dirne una, ci sono stati casi di attentati eseguiti in diretta Facebook, ma nessuno si è sognato nemmeno lontanamente di chiudere Facebook perché una persona lo aveva usato per veicolare un proprio atto di terrorismo. Quindi insomma è evidente il fatto che questo è è il seguito di chissà quando, speriamo presto, si fermi. Il seguito di questa caccia agli antifa e alla sinistra che il governo Trump ha messo in atto. E io
0: ecco un'altra cosa, infatti, a proposito, no, proprio perché ci sono un altro paio di domande. La prima è, te la faccio. Con cui andremo a concludere, altri testi da consigliare, no? Per chi vuole approfondire argomenti simili, no? Su tutto ciò che è il mondo dell'hacking, delle tecnologie digitali e quant'altro, però si stanno cominciando a muovere anche delle iniziative sparse per l'Italia, no? Degli incontri, delle assemblee, proprio per cercare di produrre anche un po' di attivismo di strada, mettiamo così, di iniziative di strada tangibili per quanto riguarda quello che è successo ad autistici, perché è una storia che riguarda tutti, non soltanto chi utilizzava quei servizi, un po' della serie oggi è toccata a loro, domani potrebbe toccare a chiunque di noi.
1: Allora, per ragione ho un'età, diciamo, vorrei ricordare due libri. Uno è quello di Bruce Sterling, che in Italia è stato tradotto Giro di vite contro gli hacker e che negli Stati Uniti è uscito con Hacker Crackdown, che racconta la storia di questa operazione di polizia che sequestrò e emise 27 mandati di acquisizione nel 1990 e sequestrò una serie di materiali informatici legati alle BBS, che erano delle forme di comunicazione pre-internet, e questo, l'obiettivo dell'operazione era di identificare la Legion of Doom, un gruppo di hacker che erano stati accusati di aver causato la paralisi della rete telefonica. AT&T. E diciamo 60 milioni di persone rimasero scollegate alla rete, questi furono criminalizzati da morire, poi dopo un po' caddero tutte le accuse, perché senza nessuna conseguenza legale, perché fu dimostrato che la paralisi era causata da un errore di programmazione del software che lo gestiva.

automatici, quindi pirateria, violazione di copyright, anche in questo caso tutti uscirono assolti, ma intanto la criminalizzazione è stata evidente. Quindi questi due libri pre-2000, che però raccontano come da sempre il tentativo di criminalizzare gli strumenti di comunicazione sia stato un tentativo fatto da tutti i governi. La novità adesso è che non c'è nessuna autorità giudiziaria che tenta di criminalizzare, ma viene assolutamente scavalcata. Invece, riguardo quello che sta succedendo, allora, tutto il giro, diciamo, la comunità degli hack club italiani, quella che si raccoglie intorno all'appuntamento annuale di Hack Meeting, sta facendo una serie di assemblee pubbliche in tutta Italia per, diciamo, cercare di capire come contrastare questo meccanismo delle sanzioni, che apparentemente, visto che tra l'altro nessuno dei politici e dei quasi nessuno dei politici e dei partiti di sinistra ha preso posizione contro questa ingerenza degli Stati Uniti, senza rendersi conto della gravità del precedente, perché oggi, appunto, come dicevi te, è toccato ad autistici, è già toccato anche ad altri, perché in Italia è stata sanzionata anche la sezione italiana di Palestine Action, che peraltro è un'organizzazione assolutamente non violenta, quindi lo terrorismo ha veramente poco a che vedere, ma anche lei è stata inserita in queste liste degli Stati Uniti. E quindi come si possono contrastare? Questa volta, diciamo, gli hack club sono un po' usciti anche da quello che è la loro zona di comfort della tecnologia pura e semplice, per fare un po' una chiamata generale, perché queste sanzioni colpiscono un po' tutto quello che è il mondo del dissenso, lo potranno colpire ulteriormente, chiaramente di sinistra. E quindi all'interno di questo solco di assemblee pubbliche per capire cosa fare, c'è anche quella di domani, mercoledì 16 settembre, chiamata appunto da Havana, Vice ai Naviganti, che è l'Hack Club con sede al Forte Prenestino alle 7, proprio per ragionare di questo e ragionare anche di quali possono essere, diciamo, i passaggi e gli obiettivi di eventuali momenti di protesta che possono essere fatti. Per esempio, era stata individuata una prima data nel 25 settembre, che è una data simbolica perché è la data in cui termina la finestra per chiudere i rapporti con autistici inventati di tutti gli intermediari, banche, provider di domini e così via. Diciamo, ormai hanno già chiuso tutto, per cui però la data, diciamo, come simbolo rimane. Quindi che cosa si può fare nell'immediato, che forme di protesta si possono trovare, perché poi, diciamo, tutto il meccanismo delle sanzioni funziona perché sono gli intermediari che bloccano, quindi le banche, quindi i provider di domini, quindi coloro che forniscono l'hosting, sono quelli che per il timore di sanzioni secondarie bloccano l'operatività, in questo caso di Autistici Inventati, ma anche di tutti gli altri, anche il caso di Francesca Albanese, dal punto di vista, diciamo, del blocco dell'intermediario bancario è molto, molto simile. Quindi l'invito è a cercare il modo di ragionare insieme per opporsi a queste sanzioni, perché in una campagna allargata, trasversale, che possa coinvolgere un po' tutti, insomma, che possa tenere dentro le proteste contro il genocidio a favore diciamo, della liberazione della Palestina, fino a le questioni legate al diritto all'abitare e anche a il mondo dell'antimilitarismo e della lotta contro la catastrofe

0: climatica, perché tutti potrebbero essere soggetti a questo genere di sanzioni, insomma. Quindi l'appuntamento è per Roma, è per domani, però ci sono state assemblee a Milano, a Firenze, a Torino, a Bari, e devo dire tutte molto partecipate, perché benché i politici e i partiti non abbiano capito qual è il problema, mi sembra che pian piano sia una serie di intellettuali e costituzionalisti, sia la parte, diciamo, dal basso, come dicono i zapatisti, invece se ne stanno accorgendo.
1: Allora, io ti andrei a ringraziare e chiudiamo questa finestra. Vi abbiamo dato appunto 3 spunti di letture su un argomento che è molto vasto e spesso ci sta proprio il rischio di scivolare in tecnicismi nel raccontare quello che sta accadendo, tecnicismi che magari possono sembrare incomprensibili, e anche giustamente, aggiungo, possono sembrare incomprensibili, ma no, proprio perché poi ci sono delle formazioni a differenza di... e quindi... Però speriamo, no, che dagli spunti che vi stiamo dando un po' più di chiarezza su quello che sta accadendo, c'è da dire che questa incomprensibilità è spesso anche dovuta a una mancanza di vero interesse, l'abbiamo visto anche nel media mainstream, che non hanno ancora, secondo me, ben capito la portata di quello che sta accadendo. Non l'avevano capito prima con Francesca Albanese, ma Francesca Albanese è un personaggio che è abbastanza inviso al grosso dei media mainstream per le sue posizioni filo palestinese. Per il collettivo Autistici in Venta, che abbiamo visto scatenarsi la gazzara dei quotidiani di destra per alcuni giorni, e ormai la notizia, per fortuna almeno da quelle pagine, è uscita fuori e la troviamo ancora a mantenersi e muoversi, ad esempio sulle pagine del Manifesto e pochi altri. Io ti vado a ringraziare, quindi l'appuntamento mercoledì per chi è a Roma, al Forte Peressino, alle 18.30 per cominciare a mobilitarsi in favore
0: alle 19,
1: in favore del collettivo Autistici in Venta. Grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie a te.

0: di controllo. Torre di controllo, qui è l'astronave porta di Tannhäuser della flotta Wombat. Chiediamo il permesso all'attracco. Ricevuto spazio porto, attracchiamo al dock Tabula Rasa. Attraccheremo in 3, 2, 1. Attracco iniziato.
1: Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto.
2: As it should always be, the foundlings are the future. This is the way.
3: This is the way. This is the way.
4: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
5: No, io sono tuo padre.
6: È sempre efficiente lanciafiamme.
7: Il mio preferito.
6: Benvenuto sulla terra.
8: Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.

0: Ed eccoci qua attraccati su Onda Rossa a Tabula Rasa, preso Tabula Rasa. Questa è la porta di Tannhäuser su Radio Wombat solitamente, ma oggi no, evviva, siamo molto contenti. Io sono il buon Tuco e qui con me il comandante dell'astronave.
1: Non è vero, non sono comandante. Qui Doll, Radio Wombat ovviamente, e che però si, come dicevi giustamente, si collega a Radio Onda Rossa, a Tabula Rasa, per questo piccolo crossover che abbiamo deciso di fare per raccontare a modo nostro quello che è successo a Autistici Inventati e non solo, a tutte noi, insomma, in qualche maniera di riflesso. E abbiamo deciso di farlo a modo nostro, raccogliendo l'invito di Tabula Rasa e appunto cercando di indagare come il dominio delle comunicazioni, sulle comunicazioni, viene raccontato nella letteratura fantastica e nella fantascienza.
0: Allora, ci vorrebbe una puntata di ore e ore, forse più puntate, sì. Il tempo è poco, quindi abbiamo selezionato qualche cosina.
1: Come sempre noi tendiamo un attimo a strabordare, a fare puntate lunghissime. Qui giustamente non possiamo proprio occupare tutta la puntata di Tabula Rasa, quindi cercheremo di essere brevi, come dicono le persone che poi si dilungano.
0: Esatto.
1: Vabbè. Partiamo quindi abbiamo deciso di partire dalla definizione di cyberspazio, come si potrebbe dire se steste leggendo, se aveste tra le mani un libro di un'edizione cartacea tendenzialmente degli anni 90-2000, cyberspazio, perché
0: giusto
1: più o meno questa era la differenza. Ma il cyberspazio, Gibson, che è di base questo termine, se l'ha inventato, pare almeno, lo definisce in un modo che è molto intrigante, a noi ci sembra molto intrigante, che è lo spazio tra due telefonate. Quindi questo già per dare delle coordinate geografiche e insomma per far partire subito un po' di immaginazione, che è quello che a noi piace fare generalmente in questa trasmissione. Il mondo descritto da Gibson, partiamo proprio da lui, che di base amiamo molto, e che se si parla di comunicazioni chiaramente dobbiamo parlare di cyberpunk, e quindi ovviamente dobbiamo partire, o perlomeno arrivare a Gibson.
0: Per forza.
1: E il mondo descritto da Gibson è dominato, visto che si parla appunto di dominio nelle comunicazioni e da chi ha il potere e come lo detiene, è dominato quasi completamente dalle Zaibatsu, che sono fondamentalmente, il nome è giapponese, si rifà a un organismo vero effettivamente che esisteva ed esistito, che sono le Zaibatsu, che sono, potremmo definirli, dei grandi gruppi industriali e finanziari che vengono controllati da singole famiglie. Quindi qualcuno le chiamerebbe mafie, ma non sono proprio così, sono di fatto delle grandi aziende a conduzione familiare. Ecco, Gibson si immagina un mondo dominato da queste Zaibatsu, e questa egemonia travalica i confini dei singoli stati e determina di base il destino di tutto il mondo. Quindi un mondo molto intrecciato, quello reale, quello delle comunicazioni, dove però ci sono queste grandi aziende che di base si spartiscono la torta. Poi c'è la matrice, così la chiama lui, Matrix, che è l'unica rete informatica globale, e quando si parla del cyberpunk viene sempre fatto abbastanza fare un parallelo con l'oggi, no? Noi in trasmissione spesso diciamo che non amiamo molto fare quel giochino di in cosa ci hanno preso, in cosa no, in cosa sono state premonitrici. Esatto. Non ci interessa, secondo noi semplicemente molto spesso questi autori e queste autrici coglievano un po' il geist dell'epoca.
0: Esatto.
1: Detto ciò, ci viene di fatto di fare un parallelo con oggi, anche perché è un po' anche il giochino che stiamo facendo adesso in questa puntata. E se è vero che a livello infrastrutturale internet è fondamentalmente una rete unica, quindi come se la immaginava un po' Gibson e come viene raccontato spesso nella letteratura fantastica, nel cyberpunk in particolare, Non è vero poi oggi nella reale fruizione dei diversi angoli del mondo, perché ad esempio in Asia, non solo in Asia, ma in Asia prendiamolo come esempio, c'è un internet completamente diverso da quello che troviamo in Europa o negli Stati Uniti, no? Chi va in Asia sa bene, chi c'è stato sa bene che quello che trovi in internet non è assolutamente quello che trovi in Europa o negli Stati Uniti. Quindi un po' questa idea di rete che ci dà un po' l'illusione che tutti i nodi possano vedere tutto, no? Che era anche un po' la grande vecchia illusione di come nasce internet. Siamo tutte connesse, siamo tutte, cioè da ogni nodo si arriva ovunque. Ed è così, tra l'altro, che se la immaginava anche Gibson. È un'illusione in realtà, perché oggi l'essere connesse a internet non ti consente automaticamente di vedere davvero tutto. L'abbiamo visto, perdonate il parallelo, anche con la vicenda Autistici Inventati, dove abbiamo scoperto che basta veramente poco a scomparire dalla rete, anche se una sola di queste zaibazu, potremmo dire, decide che devi, che esatto, devi scomparire. E Tom Maddox invece, che è un altro capostipite del cyberpunk, lo conoscerete, era uno degli amichetti e insomma compagni di scrittura, potremmo definirlo così, di Gibson. E invece lui era buffo, perché invece vedeva il futuro di internet come dominato da un patto tra stati e aziende. Lui aveva un po' questa visione del vabbè, ma non è possibile che il commercio elettronico, per esempio, possa andare avanti senza una regolamentazione da parte degli stati, no? Quindi a un certo punto la comunicazione in internet, diciamo così, la comunicazione digitale informatica sarebbe stata regolamentata dagli stati in modo, attenzione, da favorire le aziende. Questo, devo dire, il cyberpunk ce l'aveva tutto molto chiaro in testa, che le aziende avrebbero dominato la comunicazione, quindi poche illusioni e si aveva abbastanza chiara la faccenda. Invece arriviamo a Sterling, che è un po', l'abbiamo preso come esempio perché Sterling, Bruce Sterling, ha scritto un libro che, devo dire, io farò questa dichiarazione, tanto facciamo spesso, a me non mi è piaciuto.
0: Vabbè, ma ci sta, è una scrittura ecco, che sì, può non piacere.
1: No, lo dico perché è un po' l'idolo, cioè anche questo libro, ora ci arriveremo, è un po' così messo tra i massimi, la Bibbia, una delle Bibbie del cyberpunk, e come non è piaciuto per niente, però Isole nella rete.
0: Però il mondo che si è immaginato oggettivamente da tenere lassù.
1: Ma per carità, ma infatti, non fosse altro per tutto quello che ha originato, quindi evidentemente ha scatenato l'immaginazione di tante cose belle che sono venute dopo. E ci soffermiamo su questo perché effettivamente da questo romanzo prende il nome ECN. Poi lo vedremo dopo in seguito, Isole nella rete, che è quello che si potrebbe un po' considerare il padre di autistici, la madre di autistici, per questo in maniera così un po' buffa e non troppo diagonale siamo arrivati a Isole nella rete, perché ECN appunto era una rete autogestita di strumenti comunicativi, potremmo chiamarla così. C'erano mailing list, spazio web, BBS al tempo, nata negli anni 90 circa, ma in realtà anche prima, ecco, fine degli anni 80.
0: Sì.
1: E vi racconto super velocemente, perché non abbiamo il tempo di soffermarci troppo, però vi racconto quello che si trova un po' in rete riguardo a ECN, che quindi qui partiamo dal reale per poi arrivare al fantastico. Nel 1988, all'interno di un preesistente circuito di dibattito antagonista europeo, il gruppo danese TV Stop propone di creare una rete telematica antagonista europea, che diventerà in seguito European Counter Network, ovvero ECN per l'appunto, con l'obiettivo di collegare e distribuire materiali antagonisti attraverso il mezzo telematico. Siamo nel 1988 appunto. La proposta, come referente altri gruppi in Francia, Inghilterra, Germania, Italia, viene deciso di procedere strutturando prima le singole reti nazionali e successivamente, una volta pronte, unirle. L'esigenza di una rete telematica antagonista internazionale e i diversi modelli possibili di tale rete furono al centro del dibattito dell'International Meeting che si tenne nel 1991 a Venezia. Magari qualcuna che sta dietro, insomma, che sta all'ascolto se lo ricorderà. In tale occasione circa 2000 un numero che a me fa sempre venire un po' i brividi, tra soggetti e realtà collettive nazionali e internazionali si incontrarono per 3 giorni per discutere e confrontare nuove forme dell'antagonismo di fronte a ciò che al tempo veniva chiamato il nuovo ordine mondiale.
0: Certo.
1: E che insomma adesso non è che proprio siamo invece in una fase ridente, ecco.
0: No.
1: Una sezione specifica fu dedicata alle nuove forme di comunicazione telematica e tale sezione era principalmente orientata verso i progetti della rete ECN e ai suoi numerosi nodi, ma vide anche la partecipazione tra gli altri del Chaos Computer Club di Amburgo, Link e Zerberus da Vienna, Radio Onda Rossa, la buttiamo lì, Decoder e Amen. Durante il meeting venne creata una commissione comunicazione al cui interno venne ufficializzata la presenza della rete ECN e il tentativo di estenderla all'Europa. E niente, quindi tra il 93 e il 94 inizia un po' a concretizzarsi l'idea di una rete che non sia solo una struttura di servizio e di distribuzione, ma che diventi essa stessa un nuovo soggetto sociale e politico. Lo diciamo perché insomma in questi giorni, in questi tempi in cui si parla spesso di servizi e di infrastrutture, è bene sempre ricordare da dove arrivano un po' le cose. E nel 1996, quindi fine degli anni 90, quasi 10 anni dopo, nasce il progetto Isole nella Rete, che trasferisce in internet i principali contenuti della rete ECN, le cui principali aree messaggi vengono riconvertite in mailing list, perché prima c'erano le BBS e niente, vengono riconvertite in questo nuovo strumento. E poi nel 96 appunto... E nasce questa cosa, ma a questo punto che vi abbiamo fatto questa intro che viene dal mondo reale, veniamo da dove ci arriva, da dove è arrivata Isola nella Rete. È arrivata proprio da Sterling, quindi torniamo a Sterling, al libro, appunto Isole nella Rete. E c'ha vari spunti interessanti questo libro, effettivamente, nonostante appunto io ne abbia parlato male all'inizio, però in realtà è molto interessante, anche molto stimolante leggerlo. Nel mondo fittizio di queste isole che vedremo, perché appunto lui si immagina un po' un mondo fatto tutto di isole, non è un nome così casuale, e in questo mondo esiste un libro che è un po', spesso ricorre un po' al centro della storia, che è intitolato The Lawrence Doctrine and Post-Industrial Insurgency, di questo tale Jonathan Grisham, che poi scopriremo e insomma diventa un po' un coprotagonista. E questo libro è vietato, insomma è messo al bando ed è ampiamente però in realtà letto nell'underground, come potrete immaginare, e si basa, insomma riprende un po' il caso di Lawrence, di Tyr Lawrence, che durante la prima guerra mondiale aiutò gli arabi che stavano combattendo i turchi ottomani, e Lawrence li convinse, invece che a bloccare l'espansione degli ottomani, li convinse, perché loro stavano combattendo in modo diciamo un po' più convenzionale la guerra alla vecchia, e Lawrence li convinse a bloccare l'espansione degli ottomani distruggendo le loro linee di comunicazione, che all'epoca erano binari ferroviari e telegrafi. Quindi da qui in questo libro, diciamo un metalibro, il libro dentro il libro, si fa prendere piede, si butta questa suggestione di questo metodo di sabotaggio delle reti di comunicazione come qualcosa di estremamente efficace e sovversivo. E niente, abbiamo detto, si tratta di isole in questo mondo immaginato da Sterling. Diciamo che siamo un po' fermi alla classica guerra fredda, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica allora sono ancora le principali potenze mondiali, non è cambiato molto, e anche se poi vedremo durante il libro in realtà poi le cose cambiano, ma diciamo che questo è un po' l'ordine iniziale. E l'ordine politico internazionale, che è custodito dalla Convenzione di Vienna, attenzione, e utilizza fra l'altro la censura come mezzo per mantenere l'ordine mondiale, è in realtà un ordine piuttosto debole, diviso, frazionato, è tutto molto postmoderno in realtà, come tutti i romanzi cyberpunk ci insegnano. E questo braccio armato, il braccio armato di quest'ordine un po' precario e strano e confuso è la FACT, che sta per Forze Armate di Controterrorismo.
0: Mi ricorda qualcosa,
1: vero? Cioè, a me ci ha fatto un sacco ridere perché vabbè, strano. Che vanno in giro, queste forze armate che vanno in giro a fare attentati, fa sparire dissidenti, bombardare, prendere in ostaggio interi paesi. Non so.
0: Sì,
1: così
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: Viene da. Bah.
0: Ci ricorda qualcosa, direi a partire da questo fantomatico terrorismo che può essere tutto e nulla, esatto. Per cui di fatto puoi usarlo quando e come vuoi.
1: E poi si è visto chi fa le cose, chi ammazza la gente, ma vabbè. Poi ci sono in queste isole praticamente ci sono queste tre in particolare, che sono Grenada, Singapore e Lussemburgo. Bizzarro, però è una scelta così, dove i cosiddetti, cioè ci sono, loro si chiamano paradisi dei dati, si chiamano così, che sono di fatto delle enclave, delle isole particolari dove la pirateria dei dati è legittima, è una sorta di zona franca, e questo chiaramente fa sì che diventino un po' un cardine di questo equilibrio mondiale, e le organizzazioni che si sentono minacciate da questa crescente influenza di questi paradisi, di queste tre isole, sono la Rhizome Industry Group, una società di base che è una società globale si chiama per la democrazia economica, che in realtà subisce perdite a causa della pirateria dei dati e vuole negoziare con i pirati, e la stessa FACT, che invece è quella che, come abbiamo visto, vuole un po' mantenere l'ordine evidentemente e dominarlo, e si definisce la real polizia del mondo reale. Quindi queste erano le prime tre suggestioni che ci venivano in mente parlando di comunicazione, di come le comunicazioni nel mondo della fantascienza, in particolare del cyberpunk, vengono raccontate.
0: Allora, io vorrei aggiungere che nel cyberpunk permane, forse perché siamo all'inizio un po' della sua immaginazione, un'idea un po' romantica, nel senso che la comunicazione, no, soprattutto attraverso i neuromanti, quindi quelli che viaggiano all'interno della rete e ci viaggiano fisicamente, cioè hanno degli avatar all'interno della rete che viaggiano e incontrano altri avatar, quindi di fatto è un modo di incontrarsi anche fisicamente, seppur sotto forma di dati, che è un po' l'idea romantica che c'era all'inizio, fino a che non è arrivata la corruzione data dai social, che poi di fatto in realtà ha levato questa voglia di umanità, di incontrare gente che non avresti altro modo che incontrare, invece si perde nelle critiche che facciamo oggi, da una parte in realtà ti isola, di fatto ti isola, e quindi sei tu l'isola nella rete, una moltitudine di isole nella rete, ognuno staccato da quell'altro all'interno del proprio algoritmo che ti fa vedere le cose un po' che vuole lui.
1: Eh sì, è bella questa parola di questa isola che vede solo alcune isole e le altre non,
0: esatto,
1: le vede.
0: Esatto, no? Che invece l'idea iniziale era quella proprio di incontrarsi. Mi viene in mente quindi, dal punto di vista di incontrarsi fisicamente, cioè il problema dello spazio, il problema di organizzarsi, di vedersi o quantomeno di confrontarsi, mi viene in mente qualcosa invece di più qualcosa di più fisico, come è venuto chiaramente in mente Dan Simmons all'interno del ciclo di Hyperion, che si dilunga per tre lunghi libri molto belli, la cosa interessante di quello che si immagina Dan Simmons invece non è tanto la comunicazione, diciamo, di suoni o di dati, ma è proprio che ti teletrasporti tu fisicamente, ma è talmente interconnesso l'universo che addirittura c'è un fiume, il fiume Teti, che passa attraverso la capitale di questa egemonia, che è questa entità che non ha una nazione, governa un po' tutto, ha un parlamento centrale, governa un po' tutti i mondi esistenti degli umani, diciamo, quindi una pseudodemocrazia, perché poi di fatto, come sempre, si perde dietro le oligarchie e comunque tutti, no? La maggior parte dei grandi scrittori e delle grandi scrittrici sono immaginate comunque spesso e volentieri appunto delle zaibatsu, o comunque delle corporazioni che poi di fatto sostituiscono lo Stato. E in nel appunto, vi dicevo, il fiume Teti, che è posizionato in questo pianeta centrale all'interno di questo universo, che è Tau Ceti Centro, si chiama.
1: Come hai fatto a dirlo? Non lo so.
0: Non lo so neanche io. E praticamente ci sono questi portali. Praticamente il fiume Teti è cosparso da portali. Quindi, di fatto, tu attraversi in nave questo fiume. Poi attraversi un portale ti trovi in un altro pianeta, che magari è fatto tutto di mare. Poi però è sempre lo stesso fiume, continuando ad andare avanti si riapre un altro portale, sei in un altro pianeta e poi ritorni a Tau Ceti. È tutto collegato. Non solo. Chi ha i soldi può tranquillamente, anzi è uso, avere in casa, invece delle porte normali per andare in bagno, hai una porta di teletrasporto, per cui il tuo bagno ce l'hai in un altro pianeta. Lontano 1000 miglia di distanza, la tua camera dal letto, un altro pianeta.
1: Un sogno.
0: Una roba pazzesca.
1: Bellissimo.
0: Però appunto, quindi dico, corpi fisici che si spostano, ma sempre in realtà è una comunicazione controllata, perché chiaramente questa roba non funziona da sola, in qualche modo deve funzionare, ci deve essere un on-off, non è una roba naturale che scorre, ma è una roba comunque artificiale. Che è stata creata, si scopre poi all'interno dei libri, ma abbastanza presto, è controllata dalle macchine, che sono una società a sé stante, che si sono talmente evolute, tra l'altro, rimanendo in questi giorni si parla, no, dell'intelligenza artificiale, diamogli uno stop, non diamogli uno stop, che cosa succede? Ecco, Dan Simmons immagina che si evolve talmente tanto che crea una sua società che vive, cioè di dati che vivono, che hanno una loro società che noi umani non riusciamo a comprendere, perché è chiaro che non sono come noi, giustamente. Sì, possono esserci delle somiglianze, ma di fatto è un altro essere vivente in qualche modo, se lo vogliamo chiamare come tale, che vivono negli interstizi di questi del mondo dei dati, quindi in qualcosa di incorporeo, e sono loro che governano questa cosa, e a un certo punto daranno del filo da torcere, anzi decideranno proprio di chiuderli, e lì la società impazzisce, perché tu eri abituato ad avere un certo tipo di comunicazione, qui era comunicazione immediata, nel senso, se devi parlare con qualcuno non lo chiami, lo trovi direttamente al di là del teletrasporto, all'improvviso viene chiuso tutto e la società impazzisce, torna indietro in qualche modo, perché non può più spostarsi improvvisamente, anche perché poi Dan Simmons in realtà non si investe, cioè c'è l'iperspazio, il muoversi nello spazio velocemente, ma comunque ci vogliono anni, c'hai un debito temporale, e solo poi si scoprirà che c'è solo un'entità statale che riesce a creare veramente il viaggio istantaneo, e chi è la Chiesa. Il ruolo della Chiesa è bellissimo, bellissimo, perché sono gli unici a scoprire questo spiromorfo che ti permette di resuscitare, praticamente. Sono gli unici che detengono questo potere qua.
1: Se pareva.
0: Poi in realtà c'è molto altro dietro, perché come fanno a avere questo spiromorfo, che cos'è, da dove arriva? Ecco, lì poi chiaramente ci sono i grandi colpi di scena di questa trilogia. Quindi il primo esempio scelto è questo, i canti di Perion e appunto questi teletrasporti immediati all'interno dei canti di Perion, appunto. Invece non posso non citare l'Ursula Le Guin, per forza di cose. Qui invece abbiamo qualcosa di diverso, perché è una comunicazione immediata. Invece qui si parla proprio di comunicazione e basta, non c'è un visore, non si vede niente, è proprio solo parole.
1: Ah, ok, solo linguaggio.
0: Esatto, lei si inventa all'interno del suo universo, appunto, che si è inventata, questo Ansibile, viene scritto Ansibile, Ansible, che è un dispositivo di comunicazione istantanea superiore alla velocità della luce. Nasce per la prima volta, appare nel mondo di Rocannon, il romanzo Mondo di Rocannon, che è del 1966. Diciamo l'etimologia è interessante perché deriva dalla storpiatura della parola answerable, cioè capacità di dare risposta, e quindi answerable, cioè uno strumento che permette di ricevere risposte istantanee anche a distanze interstellari, perché come sappiamo noi se mandiamo nello spazio anche una trasmissione ci vogliono anni luce perché arrivi da qualche parte, invece questo va più veloce della velocità della luce, quindi ecco, è praticamente istantaneo.
1: Abbiamo risolto.
0: Appunto nel ciclo delle Cumene e nel ciclo appunto le comunicazioni avvengono solo tramite questa deformazione, praticamente funziona, sono deformazioni delle onde gravitazionali che scavalcano il limite fisico della velocità della luce. Deformandole, le onde gravitazionali riescono a superare ampiamente la velocità della luce. E verrà poi la teoria, tra l'altro se a qualcuno interessa leggetevi il romanzo del 74, Rigetti l'altro pianeta, fichissimo, dove ci si immagina, dove lei si immagina una società anarco-socialista veramente che per 100 anni funziona con i suoi contro, i suoi pro, ma è una roba che funziona, non è solo, no, alla fine no, difficilmente ci si è immaginati una società che funziona veramente per lungo tempo, perché vabbè, la propaganda no, del capitalismo l'ha sempre impedito in qualche modo. Ecco, l'Ursula Le Guin invece si è riuscita a immaginare, molto interessante. Ecco, lì viene spiegata anche in questo romanzo anche la teoria matematica del processo che porta all'invenzione dell'Ansible. Qui è interessante perché è un mezzo che viene detenuto da appunto questa società appunto che si autochiama Ecumene, che è l'unione di tanti pianeti che hanno deciso di unirsi insieme per portare la prosperità, non la civiltà, la prosperità in giro per il mondo, per l'universo. Quindi arrivano nei posti, in teoria vedono un pianeta e se è sufficientemente evoluto scendono, gli dicono ma vi va ad entrare nell'Ecumene, e vi si dà questo coso. Chiaramente quando manca una cosa che dai e poi manca, ecco, la mancanza di qualcosa che prima non avevi e poi riesci a ottieni diventa una roba tremenda. Per cui per esempio nel come si chiama? Pianeta d'inverno? No. Ora mi sfugge quel romanzo.
1: Lo chiameremo Cosu.
0: Cosu. lì appunto i viaggiatori che sono, vanno lì per portare la civiltà, insomma il progredire della tecnologia, purtroppo gli si rompe
1: bella la tecnologia
0: e rimangono lì per sempre.
1: Guarda, è il problema della tecnologia che si rompe sempre.
0: Esatto, quindi da una parte è una roba meravigliosa, una cosa che ci permette di comunicare con persone con cui non potremmo comunicare o condividere appunto cose fantastiche, dall'altra bisogna stare attenti perché nel momento appunto in cui non ce l'hai ti rendi conto che poi forse hai lasciato anche qualcosa indietro, ecco. Quindi molto attuale anche questa cosa, in qualche modo molto attuale. Chiaramente Ursula Le Guin gli ascoltatori e le ascoltatrici delle parti del noi sanno che io straconsiglio tutto.
1: Sì, abbiamo un piccolo pezzo di cuoricino.
0: Esatto, esattamente. Chissà che quanto siamo come tempo, quanto sarà passato? Manca 5 minuti. Mm-hmm. Allora ce la facciamo giusto per fare qualcosa di diverso. Vi racconterò qualcosa di diverso perché c'è quel pazzo furioso di Oda, il mangaka giapponese, inventore di One Piece, che si è inventato qualcosa che è al di là, non è fantascienza, non è fantasy, no, non è romanzo storico, è tutto insieme. Si è immaginato un intero pianeta funzionante, tu lo vedi all'interno dei manga, infatti siamo oltre il 100° numero, è tutto pulsante, vivo. E il mezzo di comunicazione che Oda si è inventato è molto interessante perché sono i lumacofoni. Quindi per una volta non abbiamo un mezzo tecnologico per comunicare, ma un essere vivente che viene, ahimè, sfruttato, anche se poi mi pare di, insomma, comunque si viene sfruttato per
1: è un po' specista.
0: Però dice che li garba sono contenti, sì.
1: Vabbè.
0: Dice che sono vabbè
1: sono punti di vista
0: che dobbiamo fare, esatto. E sono chiocciole con la capacità di comunicare telepaticamente fra di loro tramite onde radio. a seconda della loro grandezza hanno lunghezze di, chiaramente, di trasmissione più lunghe o più corte. E non solo, la cosa ganza è che le persone, sfruttando questa loro capacità naturale tramite dei bottoni, dei ricevitori che vengono appoggiati come si dice, nel carapace,
1: nel guscio
0: della chiocciola, queste leumacofoni si trasformano a seconda di chi parla con loro. Per cui se io e te ci stiamo comunicando attraverso questi lumacofoni, io ti parlo, il lumacofono che tu hai, che sta ricevendo, prenderà un po' le mie fattezze.
1: Ah, vedi.
0: Quindi gli verrà, no? Fisicamente un po' simile a me, la voce sarà, perché non è la mia voce,
1: certo,
0: che viene sono le onde cerebrali di una lumacofono e vanno a quella dopo.
1: Certo.
0: Riescono a portare anche la mia personalità.
1: Che bello.
0: Molto divertente. Ce n'è di mille tipologie, stanno ovunque, possono stare anche sotto il mare. Poi dopo arrivano anche le lumacamere, quindi possono fare anche da ahimè telecamera.
1: E sono sotto il controllo di qualcuno.
0: Ecco, esatto. E poi qui arriviamo al punto. Nel mondo di One Piece vi è un governo mondiale, che è un governo che governa appunto tutto il mondo, è mondiale. Composto fondamentalmente da un'oligarchia ereditaria, chiamati i draghi celesti, intoccabili, di fatto possono fare quello che vogliono, loro possono avere schiavi, è normale, non è fuori dalla legge, possono fare quello che vogliono.
1: Anche questo mi ricorda molte cose,
0: esatto.
1: Ma vabbè.
0: Loro hanno il controllo di tutto, anche perché hanno il braccio armato della marina militare che fondamentalmente schiaccia tutto il mondo, comunque tiene sotto controllo tutto. E all'interno di questo mondo ci sono due modi, diciamo, per portare avanti la libertà. Uno un pochino più classico, che è l'armata rivoluzionaria, che è una grande armata,
1: grande all'asso,
0: esatto, che combatte tutti i governi del mondo e fa appunto combatte nelle varie parti del mondo. Oppure fai il pirata. Oppure fai il pirata lo puoi fare, il cattivo che saccheggia e basta, oppure come il nostro protagonista, la ciurma di cappello di paglia, e molti altri, come atto di libertà, come rivolta contro questo governo mondiale, difesa di chi ne ha bisogno, ma anche libertà propria di fare ciò che si vuole, perché non si deve per forza andare ad aiutare soltanto gli altri, no? Si può anche fare gesti di libertà e poter agire come si vuole. Ecco, il nostro protagonista è proprio questo. Ecco, le lumacofone e i lumacofoni sono controllati dal governo mondiale, ma essendo degli animali sono facilmente hackerabili in qualche modo. E quindi è molto ganzo, perché all'interno di questa mega epopea spesso e volentieri vengono hackerati, si riesce a mandare dei messaggi anche a livello mondiale.

0: Ritorniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, sempre Tabula Rasa, la trasmissione che quest'anno tutti i martedì e non più tutti i giovedì legge le trasmissioni, sì, le trasmissioni, i libri per voi. E prima di salutare l'ospite che ci racconterà del suo piccolo breve saggio su Crypto Bluff, volevamo scusarci, ci dispiaceva per il brusco, per la brusca interruzione della, del contributo di Radio Wombat qui.
1: Che a quanto pare, esatto, stava colpendo anche me, evidentemente è dovuta scattare per qualche cosa di troppo che avranno detto. Noi non sappiamo ancora perché, ma senz'altro loro lo sanno, senz'altro hanno la loro quota di colpa. No, è capitato, vabbè, ci dispiace molto. Quindi parliamo di Crypto Bluff, ne parliamo con Ginox che dovrebbe essere al telefono con noi e a cui quindi do il ben ritrovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Ciao. E io non lo sento in questo momento, spero comunque che lui si senta ben ritrovato, che si ritrovi da ogni punto di vista. Nel frattempo, mentre anche noi ci ritroviamo, posso continuare a dirvi qualcosa del libro. Vabbè.
0: Oggi così, un inizio scoppiettante direbbe qualcuno, non so cosa è successo, quindi vuoi parlare o magari qualche nota musicale così
1: vai con qualche nota musicale, pensavo di agevolarti.
0: No, vai.
1: Andiamo con qualche nota musicale e riproviamo a contattare l'autore di Crypto Bluff.

0: Vediamo se questa volta ce l'abbiamo fatto. Dicevamo che adesso, continuando una trasmissione in cui abbiamo parlato di tematiche, diciamo, a vario modo futuribili, anche se a volte assolutamente presenti, che è un po' la caratteristica della fantascienza, siamo in collegamento, o speriamo quantomeno di esserlo, con Ginox, autore di CryptoBluff, un saggio breve di uscito 3 anni fa per Eris. Vediamo se questa volta ci siamo.
1: Sì, sì, lo siete.
0: Ah, che bello, che bello. Ma è così, quando si parla di tecnologia c'è sempre qualcosa che deve dimostrarci che la tecnologia esiste, no?
1: Già, e io non ho fatto niente con come avete chiuso voi la telefonata in faccia.
0: Adesso non provare a discolparti.
2: Scusa.
0: Dicevamo, diciamo, abbiamo pensato di fare questo intervento con te perché c'era parso che l'occasione, che ovviamente è anche quella di parlare di tematiche di cui un po' in altri termini si sta parlando molto in questi giorni. Ci muoviamo naturalmente dalla chiusura di Autistici Inventati, e quindi, no, abbiamo declinato questi temi nei modi consoni ad una trasmissione che parla di libri. Diciamo, abbiamo parlato prima, no, quindi delle comunicazioni delle aziende, abbiamo, no, parlato di tematiche magari che potevano sembrare più immediate. Il tema di adesso invece è un po' diverso. Il libro si chiama CryptoBluff ed fa parte, diciamo, di quella seconda ondata che immagino che anche a te possa aver spezzato il cuoricino, cioè di quando è successo che la crittografia, cioè cripto ormai non vuol dire più la crittografia tipo mi cripto i file così non me li possono leggere persone indesiderate, ma vuol dire le criptovalute.
1: Le cripto,
0: no, ormai si sono assunte questo prefisso.
1: Sì.
0: Le cripto mi sembra che sia qualcosa di cui in questo momento non si sta parlando, ma che comunque potrebbero essere, che è buono di base, perché in genere se ne parla comunque a sproposito e male, ma ricordiamo che c'è stato un suo momento di gloria dall'arrivo di fatto del Bitcoin, che è stato un po' un episodio, perché si è presentato come tale, no? A un certo punto, da un giorno all'altro, questo Satoshi Nakamoto, in senso era un nome che non si è mai capito chi è, quindi probabilmente uno pseudonimo, se ne esce con questa cosa del Bitcoin e delle persone iniziano a starci in fissa perché dicono questo è, no, l'alternativa al sistema bancario, perché grazie al Bitcoin, no, finalmente i tuoi soldi sono un valore che puoi tenere comodamente in una penna USB, quindi puoi avere, no, del valore sempre con te, scambiarti i soldi senza passare dalle banche centrali. E allora noi volevamo prendere questo spunto, visto che sappiamo che il tema della esclusione dalle banche, di quanto se ne è parlato in questo momento, è stato uno dei problemi grandi che ha dovuto subire Autistici Inventati, ma non solo, è un problema che riguarda tanti soggetti nel mondo, e vogliamo un po' capire, come dire, è vero che le criptovalute, quindi ci liberano da qualcosa, sono diverse dal sistema bancario?
1: Ma allora, le cripto arrivano non proprio in un momento a caso, cioè arrivano poco dopo la crisi del 2008, che era quella dei mutui spazzatura, e quindi, cioè, nascono un po' in un contesto in cui c'era una grossa sfiducia del mercato nei confronti delle banche, cioè non sono state, secondo me, proprio un evento casuale. Hanno una storia anche più lunga, cioè quest'idea un po' che pertiene a quell'universo che noi oggi chiamiamo tipo anarco-liberista, questo di liberare il capitale, farlo fruire libero, eccetera, è più antica, cioè in qualche modo c'è già, possiamo farla risalire, che ne so, agli anni 90, poi a seconda di dove vai a ricostruire il terreno ideologico trovi dei riferimenti. Però l'esplosione grossa effettivamente con i Bitcoin. Rispetto alla differenza, no, soprattutto nel post, cioè in quello che è successo poi nello sviluppo. Cioè inizialmente conservavano questo spirito fintamente ribelle, in qualche modo, anche se si ponevano già fin dall'inizio come un'estensione diciamo dell'ultraliberismo come stile, cioè è sempre stato così, non sono mai state qualcosa di equivoco, cioè,
0: beh, certo, perché quando parliamo
1: di capire che era una roba da, capito, da ribelli un po' pirati,
0: beh, certo, se parliamo,
1: così,
0: no, come dire,
1: non l'hanno mai nascosto questa cosa, ecco.
0: Certo, perché quando andiamo a parlare della libertà e noi, come dire, come strumento liberatorio, parliamo della libertà di scambiare denaro, è chiaro che evidentemente ci stiamo rivolgendo ad un mondo.
1: Di quello.
0: No, nel senso, la cornice di ragionamento è quella, no, liberista, perché la libertà è la libertà di fare contratti con altre persone. Poi si sono inventati pure gli smart contract, ma questa per adesso ce la teniamo da parte. Così, c'è un fatto di colore che ci tenevo a dire, perché l'ho scoperto e quindi è un aneddoto che volevo dare. Cioè, Satoshi Nakamoto, il personaggio, appunto, lo pseudonimo che ha inventato il Bitcoin, un pseudonimo che... E d'altro è anche una storia strana, nel senso che tanti, diciamo, i bitcoin originali non sono mai stati incassati, non si sono mai mossi da dove sono e valgono ormai oggi una quantità clamorosa.
1: Il mio bitcoin non l'ho mai incassato.
0: Hai avuto un bitcoin, te lo sei perso.
1: Ho avuto un bitcoin nella vita, perché all'inizio,
0: quando valeva 20 centesimi,
1: lanciavano, era: se te ti installi questa cosa e fai parte della rete, ti regaliamo un bitcoin. Quindi io penso che per un momento nella mia vita ho avuto un bitcoin.
0: Sì, e poi al valore di oggi sono tipo 100.000 euro.
1: Vero, mi compravo la casa. Invece non ce l'ho più.
0: È così. Satoshi Nakamoto, gli hanno fatto delle statue in giro per il mondo. Alcune sono di quel genere di brutto che vi potreste facilmente immaginare. Una che mi ha molto colpito, e quindi volevo dire, gliel'hanno fatta in Svizzera. Tra l'altro, devo dire, questa mi è sembrata, tra quelle che ho visto, l'unica che era un po' bellina, va detto. E così, parlando, no, della Svizzera, e che, no, chiaramente famosa per il sistema bancario, mi aveva colpito, no, questa caratteristica, fatto che è proprio lì. E beh, è particolare, cioè, perché è una scultura che è fatta tipo in maniera tale che, in base a come la guardi, in un certo senso è tridimensionale. Se invece la guarda di fronte, però, allora diventa quasi trasparente e gli vedi attraverso. E quindi, diciamo, è particolare.
2: Effimera, direi.
0: È effimera anche
2: con
0: questa.
2: Una parola che ricorre in questo libro.
0: Esatto, perché, diciamo, è interessante il fatto che dentro al mondo delle criptovalute di fatto ormai il grosso degli scambi di moneta, diciamo, di questo particolare tipo di moneta, che però è comunque una moneta, è uno scambio che avviene passando da quelle che in genere non si chiamano banche, si chiamano exchange, ma che poi sono a tutti gli effetti delle banche.
1: Delle banche, sì, sono dei luoghi di scambio che però rispondono alle caratteristiche che noi diciamo imputiamo alle banche. Cioè, di fatto, per iscriverti nei grossi circuiti, quelli più semplici, con l'accesso più semplice tipo Coinbase, queste cose qua, tu gli fornisci una quantità grossa di dati, esattamente come aprire un conto in banca.
0: Sì, il documento, questo tipo di dati, sì. Non soltanto quel genere di dati che dai anche quando ti apri le mail da un provider commerciale, proprio i dati, quelli...
1: Sì,
0: l'antiriciclaggio
1: in banca, esatto, quelli utili per l'antiriciclaggio. Infatti, più negli ultimi anni sono sviluppate tutte le normative antiriciclaggio legate alle cripto, e sono state escluse dai circuiti anche quelle diciamo criptovalute che tecnicamente nascondevano di più l'identità, tipo Monero, che è una venduta con questa grossa attenzione per la privacy. Monero non la scambi sugli exchange, li hanno esclusi già almeno da un paio d'anni. Quindi rispetto a tutta quella la discussione che c'era stata sulle sanzioni, le banche, eccetera, effettivamente tu non è che con la criptovaluta vai tantissimo più lontano. Cioè, probabilmente dai comunque, cioè dopo qualche mese ti ricasca addosso questa cosa. Cioè, non è molto diverso da dire che, ne so, io ho un conto in banca sanzionato, ma ci tengo pochi soldi perché poi li faccio andare su altri conti in banca in automatico. Cioè, è lo stesso giochino. È una specie di escamotage che non dice niente delle conseguenze politiche che ha questa cosa. È un escamotage tecnico che però non è, diciamo, ecco, non sopravviveremo politicamente grazie alle criptovalute.
0: No, anzi, certo.
1: Ti vai a infilare in un mondo dove rischi le stesse cose nella stessa maniera, forse un pochino peggio. Cioè, nel senso che non, per quanto faccia schifo le banche, cioè il mondo delle cripto è molto più volatile, è molto più incasinato, devi fare un sacco di trighi strani. Cioè, ti vai a approcciare a un mondo di finanza molto opaca, non lo so.
0: Senti, ci vuoi raccontare qualche cosa anche dal punto di vista, diciamo, di immaginario culturale, no? Dell'ambiente delle criptovalute, no? Noi abbiamo praticamente ormai, come dire, il fenomeno è diventato completamente mainstream, no? Se pensiamo al fatto che Trump si è fatto la sua criptovaluta, capiamo che evidentemente questo mondo che si proponeva come alternativo, come già c'era scritto tu, questa alternatività che comunque non era nel profondo già da subito, ormai è completamente agli antipodi. E tuttavia mi pare, no, che continui a mantenere una serie di aspetti, a volte anche come dire, un po' grotteschi secondo me, ma questa è la mia modesta opinione, che comunque hanno la forma di un fenomeno sottoculturale.
1: Purtroppo questa è un po' colpa di quell'immaginario da hacker che faceva in qualche modo che qualsiasi cosa avesse a che fare con la crittografia era comunque riferibile a quell'immaginario, non andando a vedere appunto il tessuto ideologico in cui nascevano queste cose. E le cripto nascono proprio fortissimamente in questo tessuto, e questa è una specie di strano misunderstanding che c'è stato per tanti anni, fino a che non è diventato un fenomeno mainstream, no? Cioè, che faceva sì che personaggi molto diversi tra di loro, io nel libricino citavo questa cosa perché a me mi aveva colpito tantissimo, di un tizio con un pedigree assolutamente da sinistra internazionalista, che aveva fatto un progetto, cioè uno sono stato in Rojava, tutte queste cose qua ai tempi, che però aveva fatto un progetto per un wallet, per diciamo un portafoglio digitale, un software per mantenere criptovalute, insieme a un tizio che invece aveva un pedigree completamente opposto, da classica destra folla americana fissata con le armi, uno di quelli che diceva, che ne so, sì, abbiamo tutti il diritto di costruirci le armi in casa con le stampanti 3D.
0: Sì.
1: Ed erano due proprio agli antipodi, noi ideologicamente ci dicevamo, vabbè, ma vi dovreste menare quando vi vedete, e invece sì, loro avevano fatto il progetto assieme, perché questa cosa aveva questo tipo di strano immaginario liberatorio, che però, cioè, si è visto bene negli sviluppi di adesso, penso che almeno, non so se c'è qualcuno che ci è rimasto particolarmente sotto con questa cosa, però, cioè, si vede bene lo sviluppo che ha avuto, cioè, o è una roba ultra speculativa per cui tu compri questi oggetti perché salgono e scendono velocissimamente, ti garantiscono una leva di guadagno come un investimento molto rischioso,
0: sì,
1: però per motivi completamente opachi, che spesso sono dettati solo da quella strana cosa che è il sentiment, no? Cioè, questo qui, cioè, la gente piglia bene e sai che quella cosa tendenzialmente salirà di valore perché sì, un po' un meccanismo di quelle cose, queste profezie che

0: ci dovevi scrivere che coinvolgeva la blockchain, se no non ti davano i fondi.
1: Sì.
0: Perché sembrava la svolta tecnologica che avrebbe risolto tutti un sacco di problemi.
1: Sì, sì, era l'intelligenza artificiale prima di avere l'intelligenza artificiale, chiaramente, da un punto di vista pratico.
0: Sì, cioè, era l'hype precedente.
1: Sì, del resto prima parlavi, no, di questa strana ambiguità, no, che unisce tutto quello che dice crittografia, no, è questo, come dire, un equivoco che per la verità parte da molto lontano, no, probabilmente parte, o comunque diciamo sicuramente lo possiamo tracciare quantomeno al giro cosiddetto cypherpunk, che è stato un ambiente statunitense, forse anche canadese, comunque nordamericano, dei primi 2000, fine 90, che di nuovo ha grande enfasi sulla crittografia, questa volta non quella delle criptovalute, ma quella, no, tipo io posso crittare le comunicazioni per avere comunicazioni fidate, sicuramente un po' visionaria al tempo da un punto di vista tecnologico, adesso sembra una roba banale da fare, al tempo era un po' particolare, ma tutto questo era inserito dentro una cornice di senso che era completamente liberista.
0: In molti casi sì, cioè nel caso di quelli che ragionavano di queste cose all'interno dell'ambiente cyberpunk e spingevano per le criptovalute, che comunque erano sempre quegli anni, era tutto un progetto teorico, nel senso che non c'era ancora non avevano ancora approfondito la matematica per come si configuravano i bitcoin, richiedevano un sacco di potenza di calcolo. Infatti tutta la tematica molto forte ora dei data center, che con l'IA hanno trovato il loro punto critico, no? Cioè nel senso che non è che potevamo morire tutti per fare i data center, però era già iniziata.
1: Ma lo faremo uguale?
0: Lo faremo uguale, certamente. Però nel senso che era già iniziata con la questione dei miner, dei data center dedicati soltanto per minare i bitcoin. Quindi negli anni precedenti, quando tutto era teoria ed era una specie di progetto, non c'erano ancora non era ancora realizzato. Però in qualche modo il terreno in cui si muovevano era un po' questo mischione, dove insieme c'era, che ne so, il cifrare le mail, gli anonymous emailer, i NIM server, tutti questi nomi qua, poi c'era pure, e poi potremmo avere una criptovaluta slegata da il circuito bancario, come se il problema fosse la circolazione della moneta, riprendendo un po' le teorie quelle ordoliberiste, cioè tutta questa scuola monetarista, che sembra che il problema è solo la circolazione della moneta. E loro si situavano in questa roba qui, e lo dicevano proprio, cioè che non erano socialisti, che non erano comunisti, era proprio tutto scritto nelle cose che dicevano. E un po' si è voluto non vedere, secondo me. Effettivamente sembrava un grosso potenziale liberatorio, e si è voluto non vedere quell'altra parte, che era questa qui, che molte di quelle delle persone che facevano in qualche modo, che credevano in queste cose, che si sbattevano per, erano personaggi di questo tipo, altri no, e che era questo strano humus ideologico dove trovavi le due cose assieme, ma non c'era una critica chiara, secondo me, da una parte e dall'altra.
1: Sì, e penso anche, no, il tipo di situazione, perché come dire, questo appunto, come, no, c'hai ricordato anche tu, in qualche modo sono tanti aspetti tecnologici, no? Tuttavia a volte poi, no, i movimenti o appunto le persone singole possono anche aver trovato invece degli usi ragionevoli per delle cose che magari partono con altre premesse. In fondo, se vuoi, tutta quanta l'informatica è così. Se pensiamo che nell'informatica esista qualche cosa di utile, allora non possiamo non dimenticarci che vari, non tutti, ma vari dei grandi nomi, no, che studi nei libri dell'università quando studi informatica, erano dei personaggi con cui non sarebbe consigliabile condividere un invito a cena, ecco. Von Neumann, per dirne soltanto uno, ecco, se vi state chiedendo per esempio chi, diciamo Von Neumann, andate a leggervi qualcosa di questo personaggio.
0: Però secondo me, quando poi vai a fare la storia un po' sociale dei fenomeni, cioè mettere in evidenza queste cose è rilevante. E soprattutto quando queste cose in qualche modo ce l'hai sotto agli occhi, perché era tutto abbastanza chiaro fin dall'inizio.
1: Era tutto abbastanza chiaro, diciamo, tra i motivi che hanno portato, diciamo, dell'interesse comunque tra le persone, diciamo, almeno intorno a noi, tu hai

0: sottolineato questo aspetto, no, della fascinazione, diciamo, che sicuramente secondo me era una parte molto grande. Chiaramente c'era un hype gigantesco che arrivava anche dai giornali, che veniva spinto anche in una serie di soluzioni tecnologiche, no? La filiera del pomodoro che doveva funzionare su blockchain e altre sciocchezze del genere. Ma mi viene anche da dire che forse un po' più vicino a noi c'era anche la promessa dell'anonimato, cioè questa idea che finalmente, no, mi posso comprare delle cose che è complicato comprare con un mezzo anonimo, no, per fare i pagamenti, per cui non sarei più che vado al parchetto dove c'è una persona di fiducia che mi dà quello che mi serve, ma posso ordinare online grazie a degli strumenti che erano, poi in realtà non sempre era vero, ma quasi mai era vero che fossero davvero anonimi, ma lasciamo stare, no, su quanto di queste cose poi non erano davvero vere. Però il mito che si creava era anche un mito che girava intorno all'anonimato. Ecco, secondo te, no, di tutti quanti questi miti delle blockchain, a qualche anno di distanza, tu 3 anni fa, cioè comunque hai potuto scrivere un libro, immagino sei diventato famoso con questo libro che c'è scritto, quindi tu hai perso il tuo anonimato in questa maniera, ma di questo mito che cosa ne rimane? 3 anni dopo, secondo te è qualcosa che vale comunque la pena di precisare, perché, no, diciamo, intorno, almeno, come dire, nell'ambiente che mi è capitato, no, di vedere al racconto di quello che avveniva da autistici inventati, l'espressione "beh, a questo punto ti conviene passare, no, se ti fanno una cosa del genere passi alle cripto" è un qualcosa che io ho sentito dire e spero di averla sentita dire soltanto io, però, no, perché mi chiedo cos'è che secondo te fa pensare alle persone che nelle criptovalute ci sia, no, comunque un appiglio interessante almeno per degli usi specifici.
1: Forse c'è una valutazione sbagliata di quanto è anonimo questo stile di pagamento, e forse non avere, appunto, cioè seguito un po' l'evoluzione del fenomeno, che diventa un fenomeno abbastanza, con gli exchange diventa abbastanza assimilabile al circuito bancario, per cui se tu utilizzi quelle famose tipo Bitcoin, Ethereum, queste cose qua, cioè quelle che si scambiano sugli exchange, l'exchange scambia praticamente la cripto in soldi, e quindi sapere qualunque pagamento prima o poi o rimane nel circuito, o se no a un certo punto tu lo devi tramutare in moneta sonante. Gli exchange tutte quante applicano ormai una roba che applicano una serie di misure per poter operare che si legano alle leggi antiriciclaggio, e quindi c'è la possibilità, ad esempio, di scrivere un certo wallet all'interno di una serie di liste, tra cui anche quella OFAC, che è quella che ha colpito poi autistici inventati. Quindi nell'utilizzo più diretto non sarebbe stato differente pubblicare il conto, l'indirizzo Bitcoin del wallet o il conto in banca di Banca Etica. Paradossalmente era quasi peggio, perché su Banca Etica qualcosa ci puoi lavorare, fare una campagna. Un exchange non è che lo smuovi, lui semplicemente in automatico ti blocca e a quei fondi non avresti avuto più comunque accesso. Fare dei giri più loschi ti pone in qualche modo nella stessa condizione di doverti inventare un circuito finanziario, come se dovessi riciclare del denaro, che comunque non è molto compatibile, secondo me, con fare tipo un progetto pubblico dove tu sei un'associazione con nomi e cognomi, poi però abbiamo una gestione dei soldi che è completamente opaca, cioè non stavi aperto uguale, cioè non, perché tu potresti transitare da delle reti tipo Monero, che però sono ormai escluse da tutti gli exchange, quindi cosa avresti dovuto fare per cambiare questi soldi? Cioè un cinema, no? Che comunque rischiava di arenarsi comunque, perché cioè una delle cose che si fa, ad esempio, se tu hai dei soldi Monero, che è un circuito che ormai vive un po' di se stesso, sì. Cioè, o tu paghi qualcuno che se piglia sti Monero
0: in contanti, tipo,
1: no, e paghi in Monero, cioè, però poi c'è qualcuno che si occupa lui di far tornare questo circuito, questi soldi, in qualche modo lo fa, oppure se no lo devi fare te. Però e questa cosa è molto difficile in realtà, perché l'unico modo che puoi fare questa cosa, in cui tu potresti inventarti questa cosa, forse facendo quello che si chiama private swap, cioè io cambio diretto da Monero a Bitcoin, però questo cambiamento viene iscritto nella blockchain in realtà, e poi rischio comunque che quando mi presento all'exchange, quell'ufficiale, con il mio wallet, questa volta Bitcoin, lui mi dica, però viene da un private swap, io per l'antiriciclaggio ti devo chiedere dove hai preso questi soldi, e tu gli dici, me li hanno dati da Monero, lui gli dice, però io le transazioni Monero non le copro, quindi i soldi te li blocco, capito? Non è che non ce l'hai più.
0: Sì, perché diciamo, a differenza dei soldi contanti in banconote,
1: in un mondo che non risolve niente, che ti complica soltanto un casino la vita, poi se te la vuoi far complicare una soluzione te la troverai, però rientra appunto in un meccanismo che assomiglia molto più a devo ripulire dei soldi.
0: Sì, tra l'altro appunto mi sembra il genere di meccanismo
1: non mi
0: che forse
1: è la soluzione buona per dire allora passiamo alle cripto per poter rifare un progetto come Autistici Inventati, che aveva un'associazione che comunque pigliava il 5 per 1000.
0: Sì, certo.
1: Non
0: certo.
1: Sono compatibili le due cose. Cioè devi cambiare lo stile se ti interessa farlo, con tutte le difficoltà del caso, che secondo me non ne vale la pena, perché poi la questione è semplicemente che mi devo accollare, almeno secondo me, la battaglia politica che ne consegue.
0: Certo.
1: Non che ne consegue dall'aver fatto questa cosa, ma quella che consegue dal meccanismo delle sanzioni, che è quella importante vincere, non trovare lo sgamotto per stare aperti, capito?
0: Eh sì, specie visto che appunto questi sgamotti non tanto sgami tanto
1: no,
0: sgami
1: no,
0: non sono.
1: Non appartengono secondo me al nostro mondo, ecco. Cioè se mi avessi detto la camorra deve riciclare i soldi, ti avrei detto sì, probabilmente loro ce la fanno. E noi non siamo quel mondo però.
0: Per fortuna.
1: E spero che neanche lo vogliamo diventare, quindi tendenzialmente per noi le cose si affrontano politicamente.
0: Certo. Va bene, grazie davvero degli spunti che ci hai dato sull'argomento. Quindi ricordiamo CryptoBlef, un saggio breve di Eris nella collana BookBlock, edito nel 2023. Abbiamo parlato con l'autore Ginox.
1: Bene, grazie.
0: A presto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Yeah, that's a good intro.

0: Ed eccoci tornate in voce dai
1: microfoni. La censura colpisce anche te, eh?
0: Questa sera censura, audio bloccati, telefonate attaccate,
1: che è sempre la censura.
0: Pronunce sbagliatissime, insomma, no, errore umano. Tecnologia si romperà e internet non ci salverà, questi sono i motti così. Allora, questa serata, questa puntata di Tabula Rasa, che come abbiamo già detto è anticipata al martedì, sarà appunto, vi terrà compagnia tutti i martedì dalle 20 alle 21:30 e non più di giovedì, si è occupata di tre testi, o comunque due testi e una, in realtà una carrellata di argomenti e di autori e autrici. Abbiamo iniziato con Più Caos, 10 anni di hacking e media attivismo di Autistici Inventati, saggio illustrato a cura di Laura Beritelli, pubblicazione di Agenzia X del 2012, 288 pagine, 14 euro. La copertina illustrata da Blu. Poi abbiamo avuto un featuring con Radio Wombat, con la trasmissione Porte di Tannhäuser, una trasmissione a cui insomma ribadiamo che teniamo molto, perché parla di fantascienza, va in onda ogni due lunedì dalle 21:30, parla di fantascienza e letteratura fantastica, e ci siamo addentrati con loro nei vari modi in cui Gibson, insomma Ursula Le Guin e la fantascienza ha raccontato il dominio sulle comunicazioni. In chiusura abbiamo sentito Ginox, autore di Crypto Bluff, prontuario critico all'effimero mondo delle criptovalute, un saggio breve pubblicato da Eris nel febbraio 2023, 64 pagine, costo 6,90 euro, all'interno della collana Book Block. Ricordo che di quest'autore è uscito anche Cyber Bluff, sempre della stessa casa editrice, all'interno della stessa collana, era il saggio breve precedente, se volete insomma dare anche una cornice più ampia. Quindi noi ci salutiamo e ci riascoltiamo il prossimo martedì alle 20, e ringraziamo tantissimo questo intreccio di trasmissioni per cui avete sentito una voce che di solito sentite ad altre fasce orarie in altri momenti della settimana. E
1: a presto,
0: grazie mille, ci riascoltiamo la prossima settimana.
2: Ciao Pier Giovanni.
3: Ehi Maria Consuelo, che hai?
2: Che stress, devo chiudere il conto in banca, un sacco di scartoffie, burocrazia.
3: Ma va, io ci ho messo un attimo.
2: E come hai fatto?
3: Semplice, la mia banca è indifferente, mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
2: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
3: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo, senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
2: L'indifferenza si vede.
4: Il collettivo Autistici Inventati non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
2: Pensavi fosse differente.
5: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di Internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Fermiamoli!
7: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare Internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Firenze, al consolato americano, venerdì 25 settembre, ore 17.30.
8: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.

E buonasera, eccovi qua, ben ritrovati su una nuova puntata di Nervature, Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, dove ci trovate come sempre dal sito radiowombat.net, che vi invito calorosamente a spulciare per vedere tutte le varie informazioni e i podcast di tutte le nostre puntate. Ci trovate però anche, oltre che su streaming, anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Vi do un ultimo recapito che è il PAD, ovvero il foglio di testo condiviso che usiamo per chiacchierare con voi in diretta e non. Oggi, tra l'altro, non sono in diretta. Quindi il PAD si raggiunge dal link direttawombat.vado.li. Che dire, oggi nuova puntata appunto di Nervature, la trasmissione che vi parla di piante e tanto altro. E oggi continuiamo con l'audiolibro che già avete sentito. Audiolibro di che cosa? Di Tistù e i pollici verdi. Un libro delizioso, dicono essere per bambini, ma come avete sentito, non solo. Quindi, libro di Maurice Druon del 1957. E che dire, vi lascio quindi a questa puntata, non prima di ricordarvi che diciamo, l'accompagnamento sonoro è fornito dal mercante musicale e quindi un grande grazie al mercante musicale. E con Nervature ci risentiamo lunedì prossimo, come sempre, alle 19. Ciao ciao!

Ci sono silenzi che ti fanno svegliare. Quella mattina, Tistu saltò giù dal letto perché la grande sirena non suonò. Si avvicinò alla finestra. La fabbrica di Miralà era chiusa. Le ciminiere non fumavano più. Tistu corse subito in giardino. Seduto sulla cariola, Mustacchio leggeva il giornale, cosa che capitava di rado. Ah, eccoti qua, gridò. Quando un lavoro è fatto bene, bisogna dire che è fatto proprio bene. Non avrei mai creduto che potessi ottenere un risultato così bello. Mustacchio era raggiante, esultava, abbracciò Tistù, il che significa che gli avvolse la testa coi suoi baffi. Poi, con quella lieve malinconia di chi ha portato a termine un compito, aggiunse: Non ho più niente da insegnarti. Adesso ne sai quanto me. E vai molto più spedito. Detto da un maestro come Mustacchio, quel complimento scaldò il cuore di Tistù. Poi, nei pressi della scuderia, Tistù incontrò il suo pony. È fantastico, gli sussurrò Tistù nel suo morbido orecchio bigio. Ho fermato una guerra con i fiori. Ginnasta non parve molto sorpreso. A proposito, rispose, gradirei molto una manciata di trifoglio bianco. A colazione è il mio preferito e nel prato ne trovo sempre meno. Prova a ricordartelo ogni tanto. Quelle parole lasciarono Tistù stupefatto. Non certo perché il pony parlava, di quello si era già accorto da tempo, ma perché sapeva dei suoi pollici verdi. Fortuna che Ginnasta non parla mai con nessuno tranne che con me. E allora ritornò pensoso verso casa. Quel pony la sapeva proprio lunga.

Nella casa che brilla le cose non andavano più come al solito, tanto per cominciare le finestre brillavano di meno. Amélie aveva smesso di cantare davanti ai fornelli. Nina, Nina, che hai fatto della vita? Che era la sua canzone preferita. E quindi niente, non la cantava più, ma Carolus il domestico pure non tirava più a luci dalla ringhiera. La signora madre era uscita dalla sua camera alle 8, come quando partiva per un viaggio. Stava prendendo il caffè latte nella sala da pranzo, o meglio, aveva il caffè latte davanti senza averlo neppure toccato. A malapena si accorse di Tistù che attraversava la stanza. Il signor padre non era andato in ufficio, era nel salone grande insieme al signor Bombardino e tutti e due si muovevano a grandi passi, in modo scomposto, talvolta scontrandosi, talvolta dandosi le spalle. Nella loro conversazione c'era aria di tempesta. Rovina, disonore, chiusura, licenziamento! Gridava il signor padre. Il signor Bombardino rispondeva come l'eco di un tuono che rimbomba tra le nuvole. Cospirazione, sabotaggio, attentato pacifista. Ah, i miei cannoni, i miei bei cannoni! Riprendeva il signor padre. Tistù, sulla soglia della porta socchiusa, non osava interromperli. Ecco come sono fatti grandi, si disse. Il signor Bombardino diceva l'altro giorno che tutti sono contro la guerra, ma che è un male inevitabile e non c'è niente da fare. Poi, a un tratto, io riesco a impedire una guerra e loro dovrebbero essere contenti, invece no, si arrabbiano. Al che il signor padre, urtando involontariamente la spalla del signor Bombardino, esclamò fuori di sé: Ah, se avessi tra le mani quel miserabile che ha seminato i fiori nei miei cannoni! Ah, magari ce l'avessi io, rispose il signor Bombardino. Ma potrebbe anche darsi che non ci sia un responsabile, potrebbe essere l'opera di potenze superiori. Bisogna aprire un'inchiesta per alto tradimento. Tistù, lo sapete, era un bambino coraggioso. E fu così che aprì la porta, si diresse sotto il grande lampadario di cristallo, al centro del bel tappeto con le ghirlande, e si fermò di fronte al ritratto del signor nonno. Prese fiato e disse: Sono stato io a seminare i fiori nei cannoni. Poi chiuse gli occhi aspettando il ceffone. Ma il ceffone non arrivò. E lui socchiuse un po' le palpebre. Il signor padre stava impalato in un angolo nel soggiorno, il signor Bombardino al capo opposto. Entrambi guardavano Tristù, ma come se non lo vedessero. C'era da chiedersi se avessero udito e compreso. Ecco, non mi credono, pensò Tristù. E per confermare la sua confessione si mise a enumerare le sue prodezze, come fossero la soluzione di una sciarada. Allora, i convolvoli nella baraccopoli sono stato io. La prigione, ecco, ero ancora io. La trapunta di Pervinca, quella per la bambina malata, ero di nuovo io. E poi i baobab nella gabbia dei leoni, sempre io. Il signor padre e il signor Bombardino continuavano a fare le belle statuine. Le parole di Tistù evidentemente non riuscivano a penetrare le loro teste. Avevano entrambi l'aria di chi sta per dirti: Adesso basta con tutte queste sciocchezze, lascia in pace i grandi. Credono che io voglia darmi delle arie, devo dimostrargli che è la verità. Allora si avvicinò al ritratto del signor nonno. Posò i pollici sul cannone che faceva da bracciolo al venerando fondatore della fabbrica di Miralà e li tenne fermi per qualche secondo. La tela ebbe un leggero fremito e dalla bocca del cannone fece capolino un ramo di mughetto su cui spuntarono prima una foglia, poi un'altra e poi i fiorellini bianchi. Ecco fatto, disse Tistù. Vedete, ho i pollici verdi. Si aspettava che il signor Bombardino diventasse paonazzo e che il signor padre sbiancasse, ma avvenne il contrario. Il signor padre si accasciò su una poltrona col viso completamente rosso, mentre il signor Bombardino finì lungo il tappeto.
pallido come una patata. Tistu dedusse da quel duplice segno che far spuntare i fiori dai cannoni era una cosa che sconvolgeva gravemente la vita dei grandi. E così uscì dal salone, con la guancia intatta, a dimostrazione che il coraggio viene sempre premiato.

Capitolo 18. Dove qualcuno dei grandi finisce col rinunciare alle sue idee belle fatte. Il signor padre, come avete avuto modo di constatare nel corso di questa storia, era un uomo dalle decisioni rapide. Eppure, stavolta gli ci volle un'intera settimana per riflettere e affrontare la situazione. Circondato dai suoi più validi ingegneri, teneva diverse riunioni direttive alle quali prendeva parte il signor Bombardino. Poi si chiudeva nel suo ufficio da solo e ci restava lunghe ore con la testa tra le mani. Prendeva appunti e poi li strappava, poi li riprendeva e li ristrappava. La situazione si poteva così riassumere. Tistù aveva i pollici verdi, si serviva dei suoi pollici verdi e, servendosi dei suoi pollici verdi, aveva bloccato la fabbrica di Miralà. I ministri della guerra e i generali in capo che si rifornivano abitualmente da Miralà avevano infatti prontamente annullato gli ordini e cessato ogni rapporto commerciale. Tanto vale rivolgersi al fioraio, dicevano. Una soluzione in realtà c'era e passò per qualche mente priva di immaginazione. Chiudere Tistù in un carcere per disturbo dell'ordine pubblico, informare la stampa che il responsabile non era più in condizioni di nuocere, ritirare dai clienti i cannoni fioriti per sostituirli con armi di ultimo modello e inviare una circolare a tutti i generali per informarli che la fabbrica era in grado di ripartire con la consueta produzione. Ma il signor Bombardino, sì, proprio il signor Bombardino, si oppose a questa decisione. Non si riparte facilmente da un colpo così, disse senza gridare. La diffidenza peserà a lungo sulle nostre merci e inoltre mettere Tistù in carcere non servirebbe a niente. Il bambino sarebbe in grado di far crescere delle querce con radici capaci di abbattere i muri e consentirgli di scappare. Non ci si può opporre alle forze della natura. Il signor Bombardino era proprio cambiato. Dal giorno della caduta in salotto le sue orecchie si erano schiarite, la voce si era placata. E poi, beh, perché non dirlo? Il signor Bombardino soffriva al pensiero di Tistù vestito a righe che girava in tondo nel cortile di un carcere, fosse anche fiorito. Il carcere è una di quelle cose a cui si pensa facilmente quando si tratta di sconosciuti, ma quando ci va di mezzo un bambino a cui per giunta si vuole bene, la cosa è tutta diversa. Malgrado i rimproveri, gli zeri, il ceffone, non appena il signor Bombardino aveva sentito parlare di carcere, aveva scoperto di voler del bene a Tistù, di essersi affezionato e di non riuscire a sopportare l'idea di non vederlo più. È così che sono fatti talvolta quelli che gridano tanto.

In ogni caso, il signor padre si sarebbe fermamente opposto all'incarcerazione di Tistù. Il signor padre era buono, ve l'ho detto, era buono ed era un mercante di cannoni. A prima vista sembravano due cose un po' incompatibili. Il signor padre però adorava suo figlio e fabbricava armi che rendevano orfani i figli degli altri. È una cosa che accade più spesso di quanto non si creda. Avevamo raggiunto due traguardi, disse un giorno alla signora madre. Fabbricare i cannoni migliori del mondo e fare di Tistù un bambino felice. Ma a quanto pare le due cose non possono più andare di pari passo. La signora madre era dolce, bella e gentile, una persona squisita. Ascoltava sempre con molto interesse e spesso con ammirazione le parole del marito. E dopo la malaugurata faccenda della guerra dei più qui si era sentita un po' in colpa, vagamente, senza capire il perché. Una mamma si sente sempre un po' in colpa quando il figlio crea complicazioni alla vita dei grandi e rischia di preoccuparsi delle noie. Che fare, caro, che fare? Disse lei. A preoccuparmi è tanto la sorte di Tistù quanto quella della fabbrica, riprese il signor padre. Noi ci eravamo fatti un'idea sul futuro del nostro bambino. Pensavamo che sarebbe succeduto a me, così come ho fatto io con mio padre. Aveva la strada tracciata, fortuna, reputazione. Era un'idea bella e fatta, disse la signora madre. Eh sì, un'idea bella e fatta e molto comoda. Ma adesso dobbiamo farcene un'altra. Questo bambino non è portato per le armi, è evidente. La sua vocazione sembrerebbe più il giardinaggio. E allora il signor padre si ricordò le parole del signor Bombardino. Non ci si può opporre alle forze della natura. Certo, non ci si può opporre alle forze della natura, pensò il signor padre, ma si può sempre servirsene. Drizzò la schiena, fece tre passi per la stanza, si voltò e si sistemò le punte del panciotto. Mia cara moglie, annunciò, ecco la mia decisione. Sono sicura che sarà perfetta, disse la signora madre, con gli occhi rosati dalla commozione, scorgendo nel signor padre un che di eroico, di emozionante, e i suoi capelli più brillanti che mai. Trasformeremo la fabbrica di cannoni in una fabbrica di fiori. I veri uomini d'affari conoscono il segreto di questi improvvisi capovolgimenti di fronte, di queste brusche deviazioni dinanzi all'avversità. Si misero subito tutti all'opera. Il successo fu immediato. La battaglia, a colpi di violette e di ranuncoli, aveva fatto scorrere fiumi di inchiostro in giro per il mondo. L'opinione pubblica era preparata. Tutti gli avvenimenti pregressi, le fioriture misteriose, finanche il nome della città, Mirala dei Fiori, contribuirono allo sviluppo della nuova fabbrica. Il signor Bombardino, cui era stata affidata la pubblicità, fece appendere per le strade degli enormi striscioni con su scritto «Piantati fiori che crescono in una notte». Oppure anche «I fiori di Mirala crescono persino sull'acciaio». Ma il suo slogan migliore fu senza dubbio: dite no alla guerra, ma ditelo con i fiori. E così i clienti accorsero numerosi e la casa che brilla ritrovò la prosperità.

0: Senz'altro vi sembrerà di conoscere bene Tistù. Sappiate allora che non si conosce mai nessuno per davvero. I migliori amici riservano sempre qualche sorpresa. Certo, Tistù non faceva più mistero dei suoi pollici verdi. Anzi, se ne parlava tanto e lui era ormai un bambino famoso, non soltanto a Miralam, ma in tutto il mondo. La fabbrica andava a meraviglia, le nuove ciminiere erano tutte ricoperte di verde e di fiori brillanti. Nei reparti si distillavano i profumi più vari. Si fabbricavano tappeti di fiori per arredare gli appartamenti e tinture di fiori per sostituire le tappezzerie e la carta da parati. Ogni giorno venivano spediti vagoni interi di giardini. Il signor padre aveva persino ricevuto un ordine per un grattacielo. A quanto pare, gli abitanti di quegli appartamenti spesso venivano colti da una specie di febbre che li spingeva a buttarsi dalle finestre del 130° piano. A furia di vivere così staccati da terra, per forza si sentivano a disagio e perciò si pensò che i fiori potessero servire a guarire quelle vertigini. Mustacchio era diventato il consigliere capo delle colture. Tistù non faceva che perfezionare la sua arte. Adesso inventava nuovi fiori. Era arrivato a creare la rosa azzurra, in cui ogni petalo sembrava un pezzo di cielo. Aveva messo a punto due nuove tinte di sole, il sollevante color aurora e il sol calante color rosso porpora ramato. Quando finiva andava a giocare in giardino con la bambina guarita, mentre il suo pony mangiava solo trifoglio bianco. «Allora, sei contento adesso?» gli chiese Ginnasta un giorno a Tistù. «Oh sì, sono contentissimo!» «Non ti annoi?» «Per niente!» «Non ti viene voglia di lasciarci? Resti qui con noi?» «Ma certo, perché mi fai certe domande?»
1: «Oh, è solo un'idea.»
0: «Che vuoi dire? Forse che la mia storia non è ancora finita?» gli chiese Tistù.
1: Si vedrà», disse il pony riprendendo a brucare il suo trifoglio.
0: Qualche mattina dopo, nella casa che brilla, ecco, qualche mattina dopo circolò una notizia e tutti sembravano molto rattristati. Mustacchio, il giardiniere, non si era svegliato. Mustacchio ha deciso di riposarsi per sempre, spiegò la signora madre a Tistù. Posso andare a vederlo dormire? No, non si può vedere. Sai, è partito per un viaggio lungo da cui non tornerà più. Ma Tistù non riusciva a capire molto bene. Ma non si viaggia con gli occhi chiusi, pensò. Se sta dormendo avrebbe potuto almeno dirmi buonanotte. Se è partito avrebbe potuto dirmi arrivederci. Tutto ciò non mi è chiaro. Mi nascondono qualcosa. Tistù andò a interrogare Amélie la cuoca. E lei gli disse, il povero Mustacchio è in cielo. Adesso è più felice di noi, disse lei. Se è felice, che senso ha dire che è povero? E se è povero, come si fa a dire che è felice? Si chiese allora Tistù. Carolus era di un altro opinione ancora, invece secondo lui Mustacchio era sottoterra, al cimitero. Tutto questo era pieno di contraddizioni. Sottoterra o in cielo? Bisognava mettersi d'accordo. Il giardiniere non poteva essere contemporaneamente dappertutto. Tistù andò allora a trovare Ginnasta.
1: Io lo so, disse il pony. Mustacchio è morto.
0: Ginnasta diceva sempre la verità. Era uno dei suoi principi.
1: Morto? Ma non c'è stata mica la guerra!
0: Ma non c'è bisogno della guerra per morire, rispose il pony. La guerra si aggiunge alla morte. Mustacchio è morto perché era molto vecchio. Tutte le vite finiscono così. Tistù sentì che il sole perdeva la sua luce, che il prato si faceva tutto nero e che l'aria era cattiva da respirare. Erano i segni di un malessere che i grandi credono di essere gli unici a provare, ma che conoscono anche i piccoli e anche dell'età di Tistù. Si chiama sofferenza, Tistù strinse le braccia al collo del pony e pianse, pianse forte nella sua criniera. «Piangi, Tistù, piangi», disse Ginnasta, «è necessario. I grandi trattengono il pianto e fanno male, perché le lacrime che restano dentro si fanno ghiaccio ed è per questo che hanno il cuore così duro». Tistù era uno strano bambino che non voleva cedere alla sventura senza prima mettere alla prova i suoi pollici. E allora si asciugò le lacrime e fece un po' d'ordine tra i pensieri. «In cielo o sottoterra?» si ripeteva. Decise di verificare da vicino. L'indomani, finita la colazione, uscì dal giardino e corse al cimitero, sul fianco della collina. Un bel cimitero, pieno di alberi e per niente triste. «Sembrano fiamme fatte di buio che bruciano in pieno giorno», pensò guardando i bei cipressi neri. Vide un giardiniere di spalle che rastrellava un vialetto. Per un momento ebbe una folle speranza, ma poi il giardiniere si voltò. Era un giardiniere qualunque del cimitero, senza nessuna somiglianza con quello che cercava Tistù. «Mi scusi, signore, sa dov'è il signor Mustacchio?» «Terzo viale a destra», rispose il giardiniere senza smettere di rastrellare. «Allora è qui», pensò Tistù. Seguì la direzione indicata, avanzò tra le tombe e si fermò davanti all'ultima, che era tutta nuova. Sulla lapide di marmo si leggeva questa iscrizione, composta dal suo precettore. «Qui giace Mustacchio, il maestro, giardiniere e uomo onesto. Fu amico di fiori e piante. Donagli una lacrima, gentile passante».

Tistù allora si mise subito all'opera. Pensò, Mustacchio non saprà resistere a una bella peonia, gli verrà voglia di parlare, meditava. Tistù ficcò nella terra il pollice destro e aspettò qualche istante. La peonia sbucò, si allungò, fiorì e chinò la sua testa, pesante come un cavolo, verso l'iscrizione. La lapide però non si mosse. Forse ci vuole un po' di profumo, pensò Tistù. Aveva un naso fine sotto quei baffoni. Fece allora spuntare giacinti, garofani, lillà, mimose e tuberose. In pochi minuti la tomba fu attorniata come da un boschetto, ma era pur sempre una tomba. Magari ci vorrebbe qualche fiore che Mustacchio non conosceva, si disse Tistù. Anche se uno è molto stanco, la curiosità lo risveglia. Ma la morte si fa beffe dei nostri enigmi, gli enigmi ce li pone lei. Per un'ora buona Tistù impiegò la più vivida immaginazione per creare una vegetazione mai vista. Inventò il fiore farfalla con due pestille al posto delle antenne e due petali che fremevano al minimo alito di vento, ma non servì a niente. Quando Tistù se ne andò a testa bassa, le mani nere, si lasciò alle spalle la tomba più strabiliante che si fosse mai vista in un cimitero. Ma da Mustacchio nessun cenno. Tistù attraversò il prato e si avvicinò a Ginnasta. «Lo sai, Ginnasta?» «Sì, lo so», rispose il pony. «Hai scoperto che la morte è l'unico male che i fiori non riescono a tenere alla larga». E traendo la morale, il pony aggiunse: ecco perché gli uomini sono proprio imbecilli a farsi del male a vicenda, come hanno sempre fatto. Tistù, col naso per aria, guardava le nuvole e rifletteva.

0: Capitolo 20, dove si capisce finalmente chi era Tistù. Tistù non faceva altro da parecchi giorni. Ci metteva tutta la sua cura e non smetteva mai di pensarci. Ma che cosa? Beh, pensava a una scala. Tistù sta costruendo una scala, forse ha qualcos'altro per la testa, si diceva Mirara. Non si sapeva niente di più, una scala da mettere dove, per farci cosa, ma perché una scala, invece di una torre o di un gazebo fiorito? Tistù restava evasivo. Mi va di fare una scala, tutto qui. Aveva anche scelto un posto proprio in mezzo al prato. Una scala, in genere, è un lavoro da falegname, ma a Tistù non serviva il legname. Per prima cosa aveva ficcato i pollici nella terra, sotto, allargando le braccia in modo da tenerli più distanti che poteva. Le radici di questa scala devono essere belle solide, spiegò al pony che seguiva i lavori con grande interesse. Vennero fuori due alberi, due bei alberi slanciati e dai rami fitti. In meno di una settimana misuravano già 30 metri. Tutte le mattine, fedele agli insegnamenti di Mustacchio, Tistù faceva loro un discorsetto. Il metodo produsse ottimi risultati. I due alberi erano di un'essenza rara, il tronco somigliava per eleganza al pioppo italico, ma aveva la robustezza del tasso o del bosso. Le foglie erano frastagliate come quelle di una quercia e i frutti crescevano verso l'alto come le piccole pigne di un abete. Ma quando i tronchi superarono i 60 metri, le foglie frastagliate cedettero il posto a degli aghi azzurrini e comparvero delle gemme pelose che, secondo Carolus, appartenevano a una specie molto conosciuta dalle sue parti, chiamata sorbo degli uccellatori.
1: «Ma altro che sorbi!» gridò la cuoca Amelie. «Non vi siete accorti che stanno spuntando dei grappoli bianchi e profumati? Sono due acace! Date retta a me, con quei fiori ci si possono fare le frittelle!»
0: Ma Amelie, proprio come Carolus, non aveva ragione e neanche torto. Ognuno scorgeva in quegli alberi la sua specie preferita. Erano alberi senza nome. Ben presto superarono i 100 metri e nelle giornate di nebbia non si vedeva più la cima. Ma si dirà, due alberi, per quanto alti, non bastano certo a fare una scala. Fu allora che comparve il glicine, una varietà molto speciale, per giunta innestata con il luppolo. Aveva anche la particolarità di crescere in senso perfettamente orizzontale da un albero all'altro. Si appoggiava saldamente a uno dei due tronchi e dopo un po' si slanciava verso l'altro, che girava intorno tre volte, si annodava da sola e poi saliva più su per ripartire in senso inverso. In questo modo la scala ebbe i suoi pioli. La meraviglia avvenne quando tutto a un tratto il glicine fiorì. Una cascata violacea pareva scorrere giù dal cielo. «Se Mustacchio è davvero lassù, come tutti si ostinano a dirmi», confidò Tistù al pony, «di certo approfitterà di questa scala per scendere, fosse anche per poco tempo». Ginnasta non rispose. «Sai, io sono troppo infelice di non vederlo e di non sapere più niente». La scala intanto cresceva, la stampa mandò i fotografi e scrisse: «La scala di fiori di Mirala è l'ottava meraviglia del mondo». Se ai lettori avessero chiesto di elencare le altre sette, li avrebbero messi in grande imbarazzo. Provate a chiederlo ai vostri genitori se non ci credete.
1: In tutto ciò, comunque, Mustacchio non tornò giù. Aspetto ancora 3 mattine, decise Tistù. Poi io so che cosa fare. Fu così che la terza mattina arrivò. La luna stava tramontando, il sole non s'era ancora levato e le stelle cominciavano a crollare dal sonno. Tistù allora si alzò dal letto. Non era più notte e non era ancora giorno. Tistù aveva addosso la sua camiciona bianca. Ma dove sono finite le pantofole? Si chiese. Una la trovò sotto il letto, l'altra sul comodino. Scivolò giù la ringhiera, uscì di soppiatto e raggiunse la scala in mezzo al prato. Ginnasta era lì. Aveva il pelo spento, le orecchie mosce, la criniera molto arruffata. «Già sveglio?» si chiese Tistù. «Non sono rientrato alla scuderia ieri sera», rispose il pony. «Anzi, ho pure tentato per tutta la notte di rosicchiare i piedi dei tuoi alberi, ma il legno è troppo duro. I miei denti non ce l'hanno fatta». «Tu volevi abbattere la mia bella scala?» gridò Tistù. «Ma perché? Per impedirmi di salirci?» «Sì», disse il pony. Le gocce di rugiada cominciarono a imperlare il prato. Nella fioca luce dell'alba, Tistù vide scendere 2 lacrime dagli occhi di Ginnasta. «Su, andiamo, non c'è bisogno di singhiozzare così, sveglierai tutti. Che cos'hai da preoccuparti?» «Sai bene che non soffro di vertigini, salgo e riscendo in un attimo. Devo essere a casa prima che Carolus sia in piedi, sai?» Ginnasta però continuava a piangere. «Eccolo, io lo sapevo che sarebbe accaduto. Proverò a portarti una stella», gli disse Tistù per consolarlo. «Bene, arrivederci, Ginnasta». «Addio», disse il pony. Guardò Tistù che saltava sui pioli di glicine e seguì la sua scalata con lo sguardo. Tistù saliva spedito, saliva leggero, agile. Ben presto la sua camicia parve piccola come un fazzoletto. Ginnasta allungò il collo, Tistù si fece sempre, sempre, sempre più piccolo, prima che una biglia, poi un pisello, una testa di spillo, un granello di polvere, quando divenne addirittura invisibile. Ginnasta allora tornò tutto triste a brucare l'erba nel prato, senza alcuna fame. Tistù però dallassù, lui riusciva ancora a vedere la terra. «Da qui i prati sono azzurri», si disse. Si fermò un attimo. A quell'altezza, beh, era tutto diverso. La casa che brilla, brillava ancora, ma come una minuscola scheggia di diamante. Il vento si infilava nella camicia di Tistù, gonfiandola. «Ma teniamoci stretti qui», disse riprendendo la scalata. Ma anziché complicarsi, la salita di Tistù si fece sempre più facile. Il vento era calato. Tutto ciò che prima era rumore o rombo divenne silenzio. Il sole scintillava come un fuoco gigante, ma senza bruciare. La terra non era più che un'ombra, non era più niente. Tistù non si accorse subito che la scala era finita. Beh, lo capì solo quando vide che aveva perso le sue amate pantofole ed era rimasto a piedi nudi. La scala non c'era più, ma lui continuava a salire. E senza affanno, senza fatica. Una grande ala bianca lo sfiorò. «Ma che strano», pensò, «un'ala senza un uccello». E a un tratto entrò in una nuvola enorme, biancastra, spumeggiante, setosa, dove non si vedeva più niente. quella nuvola, beh, gli ricordava qualcosa. Ma certo, qualcosa di altrettanto bianco, di altrettanto morbido. Quella nuvola gli ricordava i baffi di Mustacchio. Ma mille, un milione di volte più grandi. Tistù continuava ad avanzare dentro quei baffi grandi come una foresta. E allora udì una voce che somigliava a quella di Mustacchio, ma molto più forte, più grave, più profonda, una voce che gli disse: «Ah, eccoti qua!»

E Tistù scomparve per sempre in quel mondo invisibile di cui neppure quelli che scrivono storie sanno un bel niente. Il signor padre, la signora madre, il signor Bombardino, Carolus, Amelie e tutti quelli che volevano bene a Tistù si sarebbero di certo preoccupati, agitati e disperati. Ginnasta si incaricò allora di rassicurarli, fornendo la spiegazione di tante meraviglie. Beh, quel pony, ve l'ho detto, la sapeva lunga. Appena Tistù scomparve dalla vista, Ginnasta si mise a brucare l'erba. Anche se non aveva fame, brucava, brucava, brucava più in fretta che poteva e brucava in modo, beh, curioso, come se stesse facendo una specie di disegno o seguisse una traccia. Man mano che andava avanti, il posto dell'erba strappata dai suoi denti spuntavano dei ranuncoli, fitti, fitti, fitti. Quando ebbe finito, si andò a riposare. Appena fu giorno, gli abitanti della casa che brilla uscirono fuori a chiamare Tistù, cercandolo dappertutto. Trovarono in mezzo al prato due piccole pantofole e queste parole, scritte coi bei ranuncoli gialli: Tistù era un angelo.

0: Ciao Pier Giovanni.
1: Ehi Maria Consuelo, che hai?
0: Che stress, devo chiudere il conto in banca. Un sacco di scartoffie, burocrazia.
1: Ma va, io ci ho messo un attimo.
0: E come hai fatto?
1: Semplice, la mia banca è indifferente. Mi hanno chiuso il conto perché stavo antipatico a un tizio in America.
0: Dall'America? Ma ci vorrà una vita.
1: Ma no, con Banca Patetica il conto si chiude in un attimo. Senza prove, senza accuse e soprattutto senza pensieri.
0: L'indifferenza si vede.
2: Il collettivo Autistici in Banca non è più in grado di sostenere i propri servizi di libertà di informazione dal momento che Banca Etica ha deciso di sottostare alle decisioni unilaterali del Dipartimento del Tesoro statunitense, congelando il loro conto.
0: Pensavi fosse differente.